0: collegamento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

ask yourself this. What are you doing it for?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB+.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te. Stare

0: più.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si riempie.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV d'Italia.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a

segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: il Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 decilitri di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età.

0: Certo, per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggere o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
2: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
3: Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo inutilmente. Il consolato di Barcellona e la vice console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali.
2: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché è ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Libibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione.
3: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Prima lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Il tannuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Heng invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: final scene. We're at the beach. It almost feels like a date. And you can't control your emotions. And you just keep wanting more.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Buongiorno, benvenuti alla trasmissione del mattino di Radio Cittadella di Cittadella TV. Io sono Valentina Castellaneta. Dall'altra parte del vetro c'è sempre Gis Nicoletti, una accoppiata vincente. Sta settimana proprio stiamo io e lui e io ogni tanto Mai Coschino, che stamattina ci ha abbidonati. E allora, una giornata bella, interessante questa. Non parliamo di Ilva oggi, basta, non ne parliamo, ma parleremo di del tribunale che ha riconosciuto l'assegno di inclusione negato dall'INPS, il primo caso in Italia. Ne parleremo col coordinatore territoriale della UIL di Taranto, Gennaro Oliva. E poi ancora il giro del mondo, fa il giro del mondo come musicista jazz, un batterista che poi a un certo punto decide di tornare a casa e investire sul territorio. Avremo con noi Egidio Palumbo, musicista e direttore artistico del Perbacco Jazz Club. Ma adesso noi andiamo alla nostra rassegna stampa e per farlo mi avvalgo del nostro uomo degli spiegoni. Buongiorno Fabio Venere, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.
3: Buongiorno.

0: Valentina e buongiorno a chi ci ascolta e ci guarda in questo momento.
1: Oggi sulle prime pagine dei giornali non si parla granché di Ilva, più che altro si parla di turismo e si parla di sanità, e soprattutto ci sono dei richiami ovviamente ai giochi del Mediterraneo, perché che fai, te ne privi, ormai sono vicinissimi. Sono molto vicini. A tu stesso ne scrivi oggi sulla Gazzetta.
0: Sì, c'è infatti Valentina, il comune di Taranto ha tracciato un primo bilancio relativamente alle offerte dei due bandi indetti e scaduti, il primo il 20 luglio e il secondo proprio nei giorni scorsi, il 7 agosto, per la gestione di alcuni impianti sportivi, tra cui il centro Magna Grecia, il Pala Ricciardi, il Pala Mazzola, lo stadio dell'atletica leggera, lo stadio del nuoto. Ovviamente ora inizierà la fase di valutazione delle offerte pervenute, però insomma è sicuramente un primo, parziale certo, ma insomma un primo passo in questa direzione.
1: Ieri ANSA diceva che ci sono addirittura 9 manifestazioni di interesse.
0: Sì, 5 per il blocco degli impianti tra virgolette minori, aggettivo che a me non piace, ma insomma vengono indicati così sostanzialmente per l'importo delle gare di appalto e per i lavori appena conclusi, e 4 invece per le strutture un po' più come dire imponenti, ovvero le 4 offerte delle 9 a cui tu facevi riferimento poco fa riguardano appunto lo stadio del nuoto, il Pala Mazzola e i due stadi di atletica leggera, quello coperto e quello, i due impianti, quello coperto e quello scoperto. Le altre 5, quindi arriviamo alla cifra totale di 9, sono relativi al centro sportivo Magna Grecia, in combinato disposto, in tandem se preferisci, con il parco urbano sportivo di Via Lago Maggiore al quartiere Salinella vicino allo stadio, e poi al campo di calcio di Talsano proprio inaugurato l'altro ieri, quello intitolato a Renzino Paradiso.
1: E l'altra notizia di cui si parla è la questione dei lavoratori del Verde Pubblico. Ieri hanno bloccato il ponte Girevole, bloccato il traffico dal comune, da Palazzo di Città fino al ponte Girevole, perché insomma l'appuntamento con l'assessora Fulvia Gravame non è andato come speravano. Sulla prima di Gazzetta di Taranto si titola "No al ribasso delle gare", ieri la protesta dei lavoratori. Hanno letto una lettera aperta indirizzata al sindaco e ai consiglieri, e insomma loro sono una cinquantina, però cioè, se si apre a tutti quelli che sono rimasti senza lavoro sono addirittura 96 se non erro.
0: Sì, Valentina, il punto è proprio questo. Allora io non so, perché non ho gli strumenti tecnici, anche se mi sono ripromesso di studiarmi bene il capitolato di gara, non so rispondere alla domanda che legittimamente fanno i lavoratori e alcuni consiglieri comunali relativamente al fatto che l'importo del bando sia stato effettivamente sottostimato. Ma anche se così fosse, il punto centrale è proprio quello che tu hai appena sottolineato, ovvero anni fa l'appalto, come dire, fu aggiudicato e impiegando poi subito dopo 51 addetti. Adesso, ovvero nelle liste che le società appaltatrici, da quello che gli stessi sindacati hanno riferito, hanno consegnato al comune 5 mesi fa per applicare la famosa clausola sociale di salvaguardia che tutela i lavoratori da un cambio d'appalto all'altro, però gli operatori sono diventati 96, quasi il doppio.
1: Sì.
0: E quindi insomma comprendiamo bene, non dando per scontata, perché la solidarietà non va mai data per scontata ma va sempre espressa, quindi ribadendo la vicinanza a questi lavoratori che, detto brevemente, campano di questo e quindi hanno la massima comprensione,
1: che poi hanno contratti però a 3-6 ore quotidiane.
0: Il punto è questo, cioè passare da 51 a 96, quindi raddoppiare la forza lavoro con un bando che è stato ovviamente ristretto, perché il bilancio di previsione del 2026 del comune di Taranto è stato fatto veramente con grande sofferenza, con grande fatica, con grandi tagli, ma da 51 a 96 è una differenza spropositata, quindi io davvero non so come si possa, almeno in tempi brevi, trovare una soluzione, perché è quasi il doppio della forza lavoro originaria.
1: Tu hai ragione, i soldi sono quelli, però io mi chiedo, considerando la grandezza di Taranto e il verde urbano, sono 96 persone con contratti

0: da 3-6 ore quotidiani, come si fa a venire a capo? Si parla tanto di decoro, ma cioè, la forza lavoro è poca e anche le ore a disposizione.
1: Eh sì, come vedi è difficile trovare un equilibrio tra queste due questioni, hai ragione anche tu, insomma diciamo tutti un frammento di verità. Infatti io, ecco, premesso che nessuno ha bisogno dei miei consigli, però forse la soluzione potrebbe passare da questo, cioè arrivare sostanzialmente in qualche modo alla fine dell'anno e sperare, ma sottolineo sperare perché da quello che mi risulta il bilancio 2027 non sarà sostanzialmente dissimile da quello di quest'anno, quindi rispetto e faccio riferimento alle ristrettezze dei conti comunali, ma insomma vedremo. Sperare che il prossimo anno in sede di bilancio previsionale del 2027 possano esserci appunto delle risorse maggiori e più adeguate per dare un servizio migliore ai cittadini, quindi avendo un verde urbano più curato e al tempo stesso dare risposte ai lavoratori. E il punto vero però è che se questi, io insomma ricordo 20 anni fa quando fu dichiarato il dissesto, avevamo tutti questi microappalti che inizialmente partivano da X e poi al termine arrivavano sì. 2X, 3X, 4X e siamo finiti in dissesto.
0: Delle matriosche.
1: Ecco, quindi bisogna stare insomma un po' attenti a tutto, è difficile trovare un equilibrio, come dire, spero che da qui a ottobre, quando scadrà la proroga concessa dal comune alle imprese uscenti, come dire, o che hanno gestito il servizio sinora, possa essere trovata una soluzione, magari appunto, come dicevo, traguardando a un incremento per il prossimo anno, se però le condizioni del bilancio comunale lo consentiranno.
0: Grazie Fabio Venere, giornalista della
1: Grazie
0: Gazzetta del Mezzogiorno, nonché uomo degli spiegoni, perché ormai ti chiami così. Noi ti ringraziamo e
1: Grazie.
0: Ci fermiamo, quando torniamo ci colleghiamo con Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre

0: nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Quindi voleva raccontarci come gira intorno alla stanza. Questa era una cover del 2003 di Prezioso, di un pezzone in realtà di Battiato. Questa è una versione un po' truzza, se possiamo dire, Gis, francamente, però il pezzo di Battiato è bellissimo. Adesso noi cambiamo argomento e torniamo seri, parliamo di una storia di una cittadina che però potrebbe fare un po' da precedente per altre situazioni come la sua. L'INPS aveva revocato la prestazione a una cittadina sostenendo che un'invalidità civile accertata in sede di giudizio non potesse valere per l'assegno di inclusione, ma il giudice del lavoro di Taranto ha ribaltato questa interpretazione ordinando il ripristino immediato del pagamento di tutti gli arretrati a partire da febbraio 2026. Per capire la portata di questa ordinanza, che potrebbe fare da apripista a livello nazionale, abbiamo in collegamento Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto. Buongiorno e benvenuto, Oliva.
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
0: Allora, facciamo un passo indietro, spieghiamo bene come è nata la questione.
1: Allora, la questione è nata che, questa è la classica cosa all'italiana. Questa è una persona con una disabilità del 67% accertata dallo stesso tribunale di Taranto. Questa persona più di un anno fa fa la richiesta di assegno di inclusione, gli viene accolta, gli viene accettata e percepisce questo assegno di inclusione. A febbraio di quest'anno l'INPS risponde, manda una mail alla persona, una lettera, dove dice: siccome sono cambiate le condizioni, lei non ha più diritto all'assegno di inclusione. Chiaramente questa cosa era una cosa impossibile, inammissibile, perché la situazione non era cambiata, anzi era peggiorata rispetto al passato. E quindi noi ci siamo chiesti il motivo, abbiamo cercato di capire cosa fosse successo all'INPS. Abbiamo fatto, prima di fare il 700, chiaramente noi abbiamo fatto tutti i passaggi che andavano fatti, ci siamo sentiti anche con i responsabili dell'INPS, con l'ufficio legale dell'INPS, e la verità anche loro ci davano una risposta non convinta, e questa cosa ha convinto noi, e soprattutto noi abbiamo convinto la persona, perché la persona non voleva fare ricorso perché era stanca e aveva perso fiducia anche nei confronti delle istituzioni stesse.
0: Può succedere.
1: Abbiamo
0: in questi casi.
1: Sì.
0: C'è una rassegnazione a un certo punto.
1: Certo, anche perché persona sola, dove col 67% non può andare a lavorare perché nessuno ti prende, ha un'età intorno ai 57-58 anni. Aveva preso casa perché grazie all'assegno di inclusione, con quel minimo di risorse che aveva, comunque è andata a vivere solo in un appartamento e quindi doveva pagare l'affitto, si è trovata da un giorno all'altro senza soldi. E quindi noi abbiamo deciso di fare ricorso e abbiamo anche alzato il tiro, perché facendo il 700 chiaramente ci siamo assunti anche noi come organizzazioni sindacali una responsabilità abbastanza alta. Però chiaramente abbiamo messo in piedi un bel dispositivo con i nostri legali Pino Altamura e Silvia Torsella, ce la siamo giocata e fortunatamente abbiamo dato un diritto negato a una persona che gli era stato tolto.
0: Perché dite che questo provvedimento può fare un po' da precedente per altre storie come questa?
1: Allora, farà da precedente per un semplice motivo, perché poi l'INPS non ha sospeso solo l'assegno a questa persona a Taranto, l'ha sospesa in tutta l'Italia, perché c'è stata una circolare interna dell'INPS dove sospendeva l'assegno di inclusione. In più, tutte le nuove domande che sono state fatte nel mese scorso non sono state accettate per analogo motivo. E quindi su questa cosa credo che adesso si aprirà una grande discussione anche all'interno dell'INPS stesso. Noi vogliamo che l'assegno di inclusione debba essere tolto, ma debba essere tolto ai delinquenti, a chi ne approfitta dell'assegno di inclusione, ma non alla povera gente con disabilità che non può andare a lavorare.
0: Perfetto, grazie a Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, per essere stato con noi e per averci raccontato questa storia.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E adesso noi ci fermiamo, quando torniamo parliamo di decoro urbano.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Eccoci in diretta, bentornati, buongiorno a chi ci ascolta in radio sui 96.5, buongiorno a chi ci guarda in TV sul canale 94 del Digitale Terrestre, buongiorno a chi ci ascolta in streaming sui nostri siti e sul DAB Plus. Allora, ci sono due notizie di cui voglio parlarvi adesso. La prima è successa stanotte, intorno alle 3 di questa notte, due autovetture, una Fiat 500 e una Smart, sono state coinvolte in un incendio in corso Italia, nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei rilievi e negli accertamenti. Sono in corso le verifiche per capire l'origine e le dinamiche dell'accaduto. Tra l'altro non è la prima volta che succedono queste cose, ultimamente si stanno sono aumentati questo genere di fenomeni. L'altra cosa di cui vi voglio parlare è la questione del decoro urbano, perché ieri al comune c'è stata una conferenza stampa piuttosto infuocata, ma non neanche, diciamo, piuttosto operazione verità, ecco. E la verità è che tra giugno e luglio sono state elevate oltre 4.000 sanzioni nei confronti di chi ha conferito rifiuti in modo errato, fuori orario o abbandonando fuori dai cassonetti. Ad averle sono stati diversi esercizi commerciali, e per capire che cosa è accaduto vediamo e ascoltiamo il servizio. Solo tra giugno e luglio sono state elevate oltre 4.000 sanzioni nei confronti di chi ha conferito i rifiuti in maniera errata, fuori orario o abbandonandoli di fuori dal contenitore dedicato, soprattutto esercizi commerciali, molti dei quali ora rischiano la chiusura. È il pugno duro adottato dall'amministrazione comunale di Taranto per contrastare l'inciviltà e tutelare il decoro urbano per le utenze non domestiche che reiterano i cattivi conferimenti. Un'apposita ordinanza prevede infatti lo stop temporaneo dell'attività per diversi giorni.
1: Sì, qualche settimana fa ho firmato un'ordinanza in riferimento alle utenze non domestiche che in caso di reiterato cattivo uso e quindi cattivo conferimento dei rifiuti, le stesse possono essere chiuse per alcuni giorni, così per come prevede la norma.
0: Un'azione di rigore che si affianca comunque a un trend positivo sul fronte del riciclo. La percentuale di raccolta differenziata è infatti salita dal 27% a circa il 36%. Un miglioramento significativo legato all'impegno della comunità virtuosa, ha detto l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, ma che rischia di essere vanificato dai comportamenti scorretti.
1: È una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito. Ma ancora, noi non potremo consentire che le cattive abitudini degli sporcaccioni ricadranno in termini di costi sui cittadini che pagano la Tari e anche sull'immagine della città, che va tutelata soprattutto in questo particolare momento.
0: Insomma, il pugno duro dell'amministrazione comunale forse era anche ora, non solo nei confronti degli esercenti ma nei confronti di tutti, perché insomma anche molti cittadini non fanno bene la raccolta differenziata. Ma come potete vedere, chi ci ascolta in radio non lo sa, non sono più sola, con me c'è un ospite graditissimo. Abbiamo con noi Egidio Gentile, musicista e direttore artistico di Il Perbacco Jazz Club, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, con Egidio parleremo di tante cose, di un festival, diciamo, lo possiamo chiamare festival?
2: Sì, in un certo senso sì.
0: Di un festival jazz su una barca, su un catamarano bellissimo, ma parleremo anche della sua esperienza, perché Egidio è uno di quei ragazzi che è ritornato a Taranto, però lo facciamo dopo aver ascoltato un po' di musica. Forse. Sì, ascoltiamo la musica.

0: torniamo in studio con Egidio Gentile, musicista, anzi batterista jazz e soprattutto direttore artistico del Perbacco Jazz Club. Benvenuto.
1: Grazie mille. Buongiorno.
0: Allora, Egidio è un ragazzo che per anni è stato fuori, non solo da Taranto, dall'Italia. Dove sei stato?
1: Sono stato 8 anni a L'Aia, in Olanda, dove ho condotto i miei studi al conservatorio lì. E adesso sono di ritorno, sì.
0: Perché L'Aia?
1: L'Aia perché comunque il conservatorio dell'Aia per il dipartimento di jazz e non solo è uno dei più importanti d'Europa. Avevo già molti colleghi lì, quindi appena finite le superiori mi sono spostato direttamente.
0: La passione per questo genere è nata nel locale di tuo padre, immagino.
1: Sì, assolutamente, è nata grazie al lavoro della mia famiglia e un legame molto forte sviluppato dal 2012 più o meno, sì.
0: Quindi hai voluto imparare a suonare la batteria e poi dopo, insomma, siamo arrivati qui.
1: Sì, peraltro poi tutto è iniziato quasi come per una forte presa di posizione adolescenziale, cioè dopo il primo mese di lezione torno a casa e faccio, voglio fare questo come mestiere.

0: I tuoi?
1: Allora, hanno reagito molto bene sin da subito, con mia grande sorpresa. Quindi questo ha spento un po' il desiderio di rivalsa adolescenziale, però ha creato grande gioia comunque.
0: Beh, è bello, insomma. E poi hai deciso di prendere in mano il locale di tuo padre, sì, la direzione artistica.
1: Sì, la direzione artistica, sì.
0: E insomma, in che direzione sta andando adesso? Comunque lui ha dato sempre spazio molto ai musicisti, non solo locali, comunque molto pugliesi, ha dato spazio a jam session non indifferenti.
1: Il Perbacco è stato attivo a livello internazionale, quindi ha sempre lavorato con l'idea di promuovere la musica, promuovere il jazz in città. E la direzione adesso è molto simile, ma l'idea è quella, mi piace dire, di creare un portale. L'idea per me del Perbacco è quella di un posto dove la gente entra e ha gli occhi su quello che è il jazz in Europa al giorno d'oggi. Per questo anche la mia esperienza in Olanda sarà molto utile per il progetto futuro qui a Taranto.
0: Molto bello, molto bello. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità. Quando torniamo faremo altre 1500 domande a Eugenio.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
7: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Vamos alla playa, questo era Video Kill the Radio Star. E allora bentornati a chi ci ascolta in radio, in TV, bentornato anche a chi sta tornando a Taranto dalle altre città per un po' di vacanze estive, come mio fratello che in questo momento è in aereo, e bentornato a Taranto anche a Egidio Gentile, batterista jazz e direttore artistico del Perbacco. Allora, so che c'è un bel evento che state preparando in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo, anzi uno degli eventi collaterali, possiamo dire, dei Giochi del Mediterraneo. Di cosa si tratta?
1: Allora, l'evento si chiama Jazz That You Can See, un nome che è stato, di cui abbiamo discusso moltissimo in direzione, però ci piaceva tenere questo filo conduttore fra le varie attività del Perbacco. Si tratta di una crociera sul catamarano Bali 4.8 a Taranto. Si tratta di 6 bellissimi concerti di musica jazz a bordo, con crociera a bordo, con bellissimo panorama della nostra città, su 2 set, un set a tramonto e un set di notte, quindi dalle 10 verso mezzanotte e mezza. La barca comunque sarà in navigazione col Perbacco dal 20 di agosto fino al 4 settembre.
0: Sì.
1: Le date dei concerti sono 6, 22, 25, 27, 29 agosto e 1 e 3 settembre.
0: E puoi già dirci qualche nome?
1: Allora, sì, ovviamente l'idea era quella comunque di connettere la realtà del Perbacco, dei Giochi del Mediterraneo, a quelli che sono i musicisti che ho avuto il piacere di conoscere in questi 8 anni passati in Olanda. I primi 3 concerti ospiteranno un fortissimo sax tenore dal

Belgio, chiamato Matthias van de Brande. È la seconda metà dei concerti sulla barca, quindi il 29, l'1 e il 3. Avrò il piacere di ospitare un tastierista e pianista olandese chiamato Matthijs Scherz, che è impegnatissimo con tutti i più importanti line-up di pop e funk della nazione olandese. E insieme a lui avrò il piacere anche di ospitare un conterraneo italiano, un chitarrista eccezionale con cui ho avuto il piacere di condividere un sacco di esperienze fantastiche in Olanda, chiamato Daniele.

0: e il jazz, magari un bel bicchiere di vino, mi sto già rilassando. hai detto che insomma stai portando qui musicisti che hai conosciuto durante il tuo periodo olandese. Quanto è importante andare fuori, poi tornare e portare ciò che si è conosciuto, no? Aprire un po' la finestra e far entrare qualcosa di nuovo.
1: È importantissimo. A parer mio, uscire fa bene alla propria formazione, fa bene alle proprie conoscenze, anche del mondo e di come si vive insieme, di come si vive il proprio lavoro anche in altri paesi. Tornare è un enorme gesto di generosità, specialmente se si ha l'opportunità di farlo. Fa bene alla scena, fa bene al proprio campo, condividere le proprie esperienze con colleghi del territorio e far vedere anche il posto in cui sei cresciuto e quella che è la tua propria realtà alla gente che hai incontrato fuori dall'Italia, fuori dalla Puglia. L'Europa è innamorata della nostra regione, questo lo sappiamo tutti, però la cosa più bella, la cosa che più mi rende felice di queste settimane sarà proprio far conoscere la città anche in profondo a chi la viene a visitare, far conoscere le persone che ci lavorano dentro, i giovani che hanno voglia di cambiare, hanno voglia di fare qualcosa di nuovo e tutto quello che Taranto è, anche al di là soltanto del mare e del buon cibo.
0: E allora, se volete prenotare queste crociere, tra l'altro il catamarano è bellissimo, sì. Ci sono stata, è bellissimo, e dovete chiamare il numero 352 078 0220. E noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Buongiorno Taranto. Io ringrazio Egidio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te,
0: Valeria. E per averci fatto un po' sognare, ecco. E vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio sul nostro numero WhatsApp 339 680 6868. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani mattina, ma con l'informazione di Cittadella continua con i giornali radio, col telegiornale. Grazie ancora a Egidio Gentile, grazie a Gis Nicoletti in regia e buona giornata a tutti.

0: al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un italiano di 60 anni è morto ieri sull'isola spagnola di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
2: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
3: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. La quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
2: Vediamo lo sport. Italnoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Negli europei di atletica, Birmingham, Nadia Battocletti è oro nei 5000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: C'è stato un problema quando ho provato la partenza di prova proprio prima della presentazione della finale. Ho sentito l'adduttore tirare, sono voluto comunque andare sui blocchi di partenza, ho detto piuttosto mi apro qualsiasi cosa, però devo arrivare in fondo a questa gara, ci tenevo troppo, però arrivato a un certo punto il muscolo e la muscolatura non reggeva più e sono ancora più amareggiato perché è stato vinto questo campionato europeo con un tempo che io avevo fatto super agilmente in quella che era la semifinale di prima. Adesso faremo un check per capire qual è l'entità del problema e poi da lì si capirà tutto il resto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Cittadella Meteo.
6: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Musica. Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 12 agosto 2026 è il 224esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 20:15. I santi del giorno sono Santa Giovanna Francesca di Chantal e San Giuliano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 agosto del 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucire a doppia impuntura. Nel 1939 esce al cinema il film Il Mago di Oz del regista Victor Fleming, trasposizione cinematografica del romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900. E all'alba del 12 agosto 1944 sui monti dell'Alta Versilia si consuma una delle pagine più tragiche della Seconda Guerra Mondiale. Nell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema compiuto dai nazifascisti vengono uccisi 560 civili, tra cui 130 bambini. E nel 1981 viene presentato da IBM il primo personal computer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 agosto del 1946 viene fondata l'Unione Calcio Sampdoria, nata dalla fusione fra l'Andrea Doria e la Sampierdarenese. E nel 1984 la cerimonia di chiusura decreta la fine dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Storico e fruttuoso il ritorno ai Giochi della Cina, assente dal 1948. Interessante il medagliere dell'Italia, 14 ori, di cui ben 3 dalla scherma, 6 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 agosto del 1979 Alan Sorrenti è ai vertici delle classifiche con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1998 Solo una volta o tutta la vita di Alex Britti è in cima alla hit parade. E nel 2016 Annalisa lancia il singolo Potrei abituarmi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il genio della satira italiana Stefano Benni. Nato a Bologna il 12 agosto 1947 e qui scomparso il 9 settembre 2025. È stato uno scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, autore televisivo, poeta e drammaturgo italiano. Compie oggi 79 anni il cantautore e compositore italiano Amedeo Minghi. 55 candeline sulla torta dell'ex tennista statunitense Pete Sampras, considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Spegne 51 candeline Casey Affleck, attore, regista e sceneggiatore statunitense. 40 candeline sulla torta della cantante italiana Alessandra Amoroso. Stesso numero di candeline per la cantante italiana Chiara Galeazzo. Compie infine 36 anni il calciatore italiano Mario Balotelli. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 agosto 1964 di Ian Fleming. Autore cardine del genere spy story, è il papà del più celebre agente segreto della storia. Il suo nome è Bond, James Bond. Oggi vi lascio con questo proverbio. Chi ti fa i complimenti più di quanto suole, o t'ha ingannato o ingannarti vuole.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Top Chart Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: novo. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band

0: e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Antelope Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È stato rintracciato e condotto nel carcere minorile di Lecce un 17enne tarantino accusato del tentato omicidio di un 22enne di Monteiasi avvenuto ieri nella marina di Pulsano. Il minore si è presentato spontaneamente ammettendo le proprie responsabilità. I fatti si sono verificati intorno alle 2.30 vicino ad un locale della litoranea. I video delle telecamere hanno mostrato due persone in scooter. Il 17enne ha inseguito la vittima e sparato due colpi, ferendo il 22enne al braccio. Il giovane, operato al Santissima Annunziata, si trova ora ricoverato in ortopedia. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Proseguono intanto le indagini per identificare il complice alla guida. Gli inquirenti ipotizzano anche una spedizione punitiva. Intorno alle 3 di questa notte, un incendio ha coinvolto due autovetture, una Fiat 500 e una Smart, in Corso Italia, nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, insieme agli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi e gli accertamenti necessari per chiarire l'origine del rogo e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi sulle cause dell'evento. Il Tribunale del Lavoro di Taranto ha ordinato all'INPS il ripristino immediato dell'assegno di inclusione per una cittadina e il saldo degli arretrati da febbraio. Si tratta del primo caso in Italia in cui il sussidio viene riconosciuto tramite un'invalidità civile pari al 67%, accertata in sede giudiziaria, seppur emersa da un procedimento avviato per un'altra prestazione. Tanta la soddisfazione dei legali Torsella e Altamura e della UIL Taranto per un'ordinanza cruciale a tutela dei soggetti fragili. E torniamo a parlare di Ex Ilva. Confartigianato Taranto chiede un ruolo attivo del territorio sul futuro della fabbrica, proponendo che il sistema economico locale entri nella governance per la gestione degli impianti a freddo. Il segretario Fabio Paolillo sollecita uno studio indipendente alla Camera di Commercio per valutarne la fattibilità. Dopo decenni di decisioni calate dall'alto, ha detto, pretendiamo che la politica locale garantisca occupazione, bonifica e salvaguardia dell'indotto. Ora la cronaca cittadina. Il Comune di Taranto ha approvato un atto di indirizzo per riaprire a breve le aree verdi di Giardini Virgilio e avviare il percorso per una nuova concessione di lungo periodo. Per evitare degrado e vandalismi, l'amministrazione riaprirà quasi tutto il parco, tranne la zona ancora sotto sequestro giudiziario per presunte difformità edilizie. Parallelamente, gli uffici lavoreranno al bando per affidare la gestione integrata e la manutenzione del verde a un nuovo operatore. Sono 9 le istanze presentate per la gestione degli impianti sportivi di Taranto realizzati e riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. 4 proposte riguardano il primo gruppo, Pala Ricciardi, Stadio Valente, Pala Mazzola e Stadio del Nuoto. Le altre 5 sono destinate allo Stadio Paradiso di Talsano, al centro Magna Grecia e al Parco Urbano Sportivo. Le richieste ora saranno esaminate dalle commissioni comunali. E voltiamo pagina. L'anticiclone subtropicale porta un clima torrido e tempo soleggiato a Taranto in tutta la Puglia per la settimana di Ferragosto. Il picco dell'afa si registrerà fino a giovedì 14 agosto, quando Taranto e Foggia toccheranno i 36 gradi centigradi, mentre a Lecce, Brindisi e Bari le temperature saranno più contenute, arrivando a 33 gradi. Lungo le coste tarantine la brezza marina mitigherà il calore a partire da venerdì 15 agosto. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Benedetta Pilato vola in finale nei 100 run agli europei di Parigi. L'azzurra chiude la semifinale con 1:05.85 dopo il terzo posto nella batteria proprio di semifinale. Nel calcio Taranto chiude il triangolare di Acquaviva con una sconfitta 2-0 con la Lucchese e netto 3-0 invece sull'Acquaviva. L'APS Taras concede gratuitamente al club il marchio storico scelto dai tifosi. Buone indicazioni anche per il Martina, secondo test nel ritiro lucano, 7-0 al Moliterno con una tripletta di Silvestro.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: magia dell'estate con Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Pop-up, pop-up, musica e notizie,
1: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole.

0: segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

del Summertime. La radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.

0: Bella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio.

sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate,

0: ama moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: zero interferenze ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Questa mattina Walter La Vitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. La quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna, all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
3: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
2: Il tennis. Ben Shelton sconfigge nettamente Mensik ed è per il secondo anno di fila in semifinale in Canada. Affronterà Tin nel derby americano. Rafa Jodar batte Arthur Fils e diventa il primo 2006 in semifinale in un Masters 1000. Ad attenderlo ci sarà Brandon Nagashima.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli europei di atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
2: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale. Ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo. E purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
1: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato, terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile, grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Delle azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Dagli uomini, favoloso Nicole

0: Nicola Martinenghi che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenopei per approdare in Turchia a sponda Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence e prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto in presenza solo dei 5 figli. Quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale. L'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info

0: iscrizioni su mediopenwater.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È stato rintracciato e condotto nel carcere minorile di Lecce un 17enne tarantino accusato del tentato omicidio di un 22enne di Monteiasi avvenuto ieri nella marina di Pulsano. Il minore si è presentato spontaneamente ammettendo le proprie responsabilità. I fatti si sono verificati intorno alle 2:30 vicino ad un locale della litoranea. I video delle telecamere hanno mostrato due persone in scooter. Il 17enne ha inseguito la vittima e sparato due colpi, ferendo il 22enne al braccio. Il giovane, operato al Santissima Annunziata, si trova ora ricoverato in ortopedia. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Proseguono intanto le indagini per identificare il complice alla guida. Gli inquirenti ipotizzano anche una spedizione punitiva. Intorno alle 3 di questa notte un incendio ha coinvolto due autovetture, una Fiat 500 e una Smart, in Corso Italia nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, insieme agli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi e gli accertamenti necessari per chiarire l'origine del rogo e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi sulle cause dell'evento. Il Tribunale del Lavoro di Taranto ha ordinato all'INPS il ripristino immediato dell'assegno di inclusione per una cittadina e il saldo degli arretrati da febbraio. Si tratta del primo caso in Italia in cui il sussidio viene riconosciuto tramite un'invalidità civile pari al 67%, accertata in sede giudiziaria, seppur emersa da un procedimento avviato per un'altra prestazione. Tanta la soddisfazione dei legali Torsella e Altamura e della UIL Taranto per un'ordinanza cruciale a tutela dei soggetti fragili. E torniamo a parlare di Ex Ilva. Confartigianato Taranto chiede un ruolo attivo del territorio sul futuro della fabbrica, proponendo che il sistema economico locale entri nella governance per la gestione degli impianti a freddo. Il segretario Fabio Paolillo sollecita uno studio indipendente alla Camera di Commercio per valutarne la fattibilità. Dopo decenni di decisioni calate dall'alto, ha detto, pretendiamo che la politica locale garantisca occupazione, bonifica e salvaguardia dell'indotto. Ora la cronaca cittadina. Il Comune di Taranto ha approvato un atto di indirizzo per riaprire a breve le aree verdi di Giardini Virgilio e avviare il percorso per una nuova concessione di lungo periodo. Per evitare degrado e vandalismi, l'amministrazione riaprirà quasi tutto il parco, tranne la zona ancora sotto sequestro giudiziario per presunte difformità edilizie. Parallelamente, gli uffici lavoreranno al bando per affidare la gestione integrata e la manutenzione del verde a un nuovo operatore. Sono 9 le istanze presentate per la gestione degli impianti sportivi di Taranto realizzati e riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. 4 proposte riguardano il primo gruppo, Pala Ricciardi, Stadio Valente, Pala Mazzola e Stadio del Nuoto. Le altre 5 sono destinate allo Stadio Paradiso di Talsano, al Centro Magna Grecia e al Parco Urbano Sportivo. Le richieste ora saranno esaminate dalle commissioni comunali. E voltiamo pagina. L'anticiclone subtropicale porta un clima torrido e tempo soleggiato a Taranto in tutta la Puglia per la settimana di Ferragosto. Il picco dell'afa si registrerà fino a giovedì 14 agosto, quando Taranto e Foggia toccheranno i 36 gradi centigradi, mentre a Lecce, Brindisi e Bari le temperature saranno più contenute, arrivando a 33 gradi. Lungo le coste tarantine la brezza marina mitigherà il calore a partire da venerdì 15 agosto. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Benedetta Pirato vola in finale nei 100 run agli europei di Parigi. L'azzurra chiude la semifinale con 1:05:85 dopo il terzo posto nella batteria proprio di semifinale. Nel calcio il Taranto chiude il triangolare di Acquaviva con una sconfitta 2-0 con la Lucchese e netto 3-0 invece sull'Acquaviva. L'APS Taras concede gratuitamente al club il marchio storico scelto dai tifosi. Buone indicazioni anche per il Martina, secondo test nel ritiro lucano, 7-0 al Moliterno con una tripletta di Silvestro.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Super Trailers, quest'estate.
6: È un dinosauro quello!
7: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
4: Super Trailers.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per

0: piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Sensation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cosa

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea poi il capo dello Stato. Nella città

0: Messina, in provincia di Lucca, lo ricordiamo, il 12 agosto del 1944 vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
1: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. All'origine del delitto ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere.
0: La quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di termometro con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima. Coldiretti lancia l'allarme: nelle stalle italiane con caldo e siccità stanno bruciando pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali, mentre crescono i costi per gli allevatori.
1: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18, mentre il Pio La Torre è stato aperto alle 10. Rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
0: Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Sono 5 le fasi dell'eclissi totale di sole attesa oggi. Dall'Italia sarà però solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo, con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già a partire dalle 19.30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
1: Il calciomercato, il Como non molla Moise Kean, nonostante la Fiorentina abbia manifestato l'intenzione di trattenere l'attaccante della nazionale. I lariani hanno intenzione di riprovarci con una nuova offerta da 45 milioni di euro, bonus compresi. La Roma ha raggiunto un'intesa col Porto per Rodrigo Mora. Il club giallorosso dovrebbe versare subito 9 milioni di euro per il prestito oneroso, garantendosi anche il diritto di riscatto fissato a quota 41 milioni.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big

0: So, final scene. We're at the beach. It almost feels like a date. And you can't control your emotions. And you just keep wanting more.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Let's go. Sounds good.

0: take her back to the ball girl one time.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È stato rintracciato e condotto nel carcere minorile di Lecce un 17enne tarantino accusato del tentato omicidio di un 22enne di Monteiasi avvenuto ieri nella marina di Pulsano. Il minore si è presentato spontaneamente ammettendo le proprie responsabilità. I fatti si sono verificati intorno alle 2:30 vicino ad un locale della litoranea. I video delle telecamere hanno mostrato due persone in scooter. Il 17enne ha inseguito la vittima e sparato due colpi, ferendo il 22enne al braccio. Il giovane, operato al Santissima Annunziata, si trova ora ricoverato in ortopedia. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Proseguono intanto le indagini per identificare il complice alla guida. Gli inquirenti ipotizzano anche una spedizione punitiva. Intorno alle 3 di questa notte, un incendio ha coinvolto due autovetture, una Fiat 500 e una Smart, in Corso Italia, nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, insieme agli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi e gli accertamenti necessari per chiarire l'origine del rogo e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi sulle cause dell'evento. Il Tribunale del Lavoro di Taranto ha ordinato all'INPS il ripristino immediato dell'assegno di inclusione per una cittadina e il saldo degli arretrati da febbraio. Si tratta del primo caso in Italia in cui il sussidio viene riconosciuto tramite un'invalidità civile pari al 67%, accertata in sede giudiziaria, seppur emersa da un procedimento avviato per un'altra prestazione. Tanta la soddisfazione dei legali Torsella e Altamura e della UIL Taranto per un'ordinanza cruciale a tutela dei soggetti fragili. E torniamo a parlare di Ex Ilva. Confartigianato Taranto chiede un ruolo attivo del territorio sul futuro della fabbrica, proponendo che il sistema economico locale entri nella governance per la gestione degli impianti a freddo. Il segretario Fabio Paolillo sollecita uno studio indipendente alla Camera di Commercio per valutarne la fattibilità. Dopo decenni di decisioni calate dall'alto, ha detto, pretendiamo che la politica locale garantisca occupazione, bonifica e salvaguardia dell'indotto. Ora la cronaca cittadina. Il Comune di Taranto ha approvato un atto di indirizzo per riaprire a breve le aree verdi di Giardini Virgilio e avviare il percorso per una nuova concessione di lungo periodo. Per evitare degrado e vandalismi, l'amministrazione riaprirà quasi tutto il parco, tranne la zona ancora sotto sequestro giudiziario per presunte difformità edilizie. Parallelamente, gli uffici lavoreranno al bando per affidare la gestione integrata e la manutenzione del verde a un nuovo operatore. Sono 9 le istanze presentate per la gestione degli impianti sportivi di Taranto realizzati e riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. 4 proposte riguardano il primo gruppo, Pala Ricciardi, Stadio Valente, Pala Mazzola e Stadio del Nuoto. Le altre 5 sono destinate allo Stadio Paradiso di Talzano, al centro Magna Grecia e al Parco Urbano Sportivo. Le richieste ora saranno esaminate dalle commissioni comunali. E voltiamo pagina. L'anticiclone subtropicale porta un clima torrido e tempo soleggiato a Taranto in tutta la Puglia per la settimana di Ferragosto. Il picco dell'afa si registrerà fino a giovedì 14 agosto, quando Taranto e Foggia toccheranno i 36 gradi centigradi, mentre a Lecce, Brindisi e Bari le temperature saranno più contenute, arrivando a 33 gradi. Lungo le coste tarantine la brezza marina mitigherà il calore a partire da venerdì 15 agosto. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Benedetta Pilato vola in finale nei 100 run agli europei di Parigi. L'azzurra chiude la semifinale con 1:05:85 dopo il terzo posto nella batteria proprio di semifinale. Nel calcio, Taranto chiude il triangolare di Acquaviva con una sconfitta 2-0 con la Lucchese e netto 3-0 invece sull'Acquaviva. L'APS Taras concede gratuitamente al club il marchio storico scelto dai tifosi. Buone indicazioni anche per il Martina, secondo test nel ritiro lucano, 7-0 al Moliterno con una tripletta di Silvestro.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella, Cittadella. New Hit.

classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì

0: ore 18.30 inaugurazione. Sabato, Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara Fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come lo ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18 e al Pio La Torre lo sono stati fino alle 10. L'emergenza cenere lavica dell'Etna ha rovinato i piani di oltre 100.000 persone.
1: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Re Bibbia davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliari, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti, la Vitola avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi.
2: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea così il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, il 12 agosto del 44, vennero massacrate 500

0: 160 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
1: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubi fragi e grandinate.
0: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
1: Lo sport. Sara Curtis è iniziato nel modo che le è più congeniale la sua avventura nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Nella terza giornata di gare l'azzurra ha dominato la propria batteria col tempo di 27.31, il migliore del turno. Un crono condizionato però da alcune imperfezioni tecniche a partire dallo start e che lascia quindi margini importanti di miglioramento. In semifinale ci sarà anche Costanza Cocconcelli, protagonista di una prova convincente. Si ferma invece Federica Toma.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: and you can't control your emotions, and you just keep wanting more.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Buongiorno, benvenuti alla trasmissione del mattino di Radio Cittadella di Cittadella TV. Io sono Valentina Castellaneta. Dall'altra parte del vetro c'è sempre Gis Nicoletti, una accoppiata vincente. Sta settimana proprio stiamo io e lui e io ogni tanto Mai Coschino, che stamattina ci ha abbidonati. E allora, una giornata bella, interessante questa. Non parliamo di Ilva oggi, basta, non ne parliamo, ma parleremo di del tribunale che ha riconosciuto l'assegno di inclusione negato dall'INPS, il primo caso in Italia. Ne parleremo col coordinatore territoriale della UIL di Taranto, Gennaro Oliva. E poi ancora il giro del mondo, fa il giro del mondo come musicista jazz, un batterista che poi a un certo punto decide di tornare a casa e investire sul territorio. Avremo con noi Egidio Palumbo, musicista e direttore artistico del Perbacco Jazz Club. Ma adesso noi andiamo alla nostra rassegna stampa e per farlo mi avvalgo del nostro uomo degli spiegoni. Buongiorno Fabio Venere, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.
3: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta e ci guarda in questo momento.
2: Oggi sulle prime pagine dei giornali non si parla granché di Ilva, più che altro si parla di turismo e si parla di sanità, e soprattutto ci sono dei richiami ovviamente ai giochi del Mediterraneo, perché che fai, te ne privi, ormai sono vicinissimi, sono molto vicini. A tu stesso ne scrivi oggi sulla Gazzetta.
3: Sì, c'è infatti Valentina, il comune di Taranto ha tracciato un primo bilancio relativamente alle offerte dei due bandi indetti e scaduti, il primo il 20 luglio e il secondo proprio nei giorni scorsi, il 7 agosto, per la gestione di alcuni impianti sportivi, tra cui il centro Magna Grecia, il Pala Ricciardi, il Pala Mazzola, lo stadio dell'atletica leggera, lo stadio del nuoto. Ovviamente ora inizierà la fase di valutazione delle offerte pervenute, però insomma è sicuramente un primo, parziale certo, ma insomma un primo passo in questa direzione.
2: Ieri ANSA diceva che ci sono addirittura 9 manifestazioni di interesse.
3: Sì, 5 per il blocco degli impianti tra virgolette minori, aggettivo che a me non piace, ma insomma vengono indicati così sostanzialmente per l'importo delle gare di appalto e per i lavori appena conclusi, e 4 invece per le strutture un po' più come dire imponenti, ovvero le 4 offerte delle 9 a cui tu facevi riferimento poco fa riguardano appunto lo stadio del nuoto, il Pala Mazzola e i due stadi di atletica leggera, quello coperto e quello, i due impianti, quello coperto e quello scoperto. Le altre 5, quindi arriviamo alla cifra totale di 9, sono relativi al centro sportivo Magna Grecia, in combinato disposto, in tandem se preferisci, con il parco urbano sportivo di Via Lago Maggiore al quartiere Salinella vicino allo stadio, e poi al campo di calcio di Talsano proprio inaugurato l'altro ieri, quello intitolato a Renzino Paradiso.
2: E l'altra notizia di cui si parla è la questione dei lavoratori del Verde Pubblico. Ieri hanno bloccato il ponte girevole, bloccato il traffico dal comune, da Palazzo di Città fino al ponte girevole, perché insomma l'appuntamento con l'assessora Fulvia Gravame non è andato come speravano. Sulla prima di Gazzetta di Taranto si titolano "Al ribasso delle gare", ieri la protesta dei lavoratori. Hanno letto una lettera aperta indirizzata al sindaco e ai consiglieri, e insomma loro sono una cinquantina, però cioè, se si apre a tutti quelli che sono rimasti senza lavoro sono addirittura 96 se non erro.
3: Sì, Valentina, il punto è proprio questo. Allora, io non so, perché non ho gli strumenti tecnici, anche se mi sono ripromesso di studiarmi bene il capitolato di gara, non so rispondere alla domanda che legittimamente fanno i lavoratori e alcuni consiglieri comunali relativamente al fatto che il

0: l'importo del bando sia stato effettivamente sottostimato. Ma anche se così fosse, il punto centrale è proprio quello che tu hai appena sottolineato, ovvero anni fa l'appalto, come dire, fu aggiudicato e impiegando poi subito dopo 51 addetti. Adesso, ovvero nelle liste che le società appaltatrici, da quello che gli stessi sindacati hanno riferito, hanno consegnato al comune 5 mesi fa per applicare la famosa clausola sociale di salvaguardia che tutela i lavoratori da un cambio d'appalto all'altro, però gli operatori sono diventati 96, quasi il doppio.
1: Sì.
0: E quindi insomma comprendiamo bene, ripeto, non dando per scontata perché la solidarietà non va mai data per scontata ma va sempre espressa. Quindi ribadendo la vicinanza a questi lavoratori che detto brevemente campano di questo e quindi hanno la massima
1: Che
0: comprensione.
1: poi hanno
0: Però
1: contratti a 3-6 ore
0: sì,
1: quotidiane. Io mi chiedo
0: lo
1: però
0: so, lo so.
1: una domanda,
0: Però
1: Fabio.
0: un attimo,
1: Sì.
0: il punto è questo, cioè passare da 51 a 96, quindi raddoppiare la forza lavoro con un bando che è stato ovviamente ristretto perché il bilancio di previsione del 2026 del Comune di Taranto è stato fatto veramente con grande sofferenza, con grande fatica, con grandi tagli, ma da 51 a 96 è una differenza spropositata, quindi io davvero non so come si possa, almeno in tempi brevi, trovare una soluzione perché è quasi il doppio della forza lavoro originaria.
1: Tu hai ragione, i soldi sono quelli, però io mi chiedo, considerando la grandezza di Taranto e il verde urbano, sono 96 persone con contratti da 3-6 ore quotidiani, come si fa a venire a capo? Si parla tanto di decoro, ma cioè, la forza lavoro è poca e anche le ore a disposizione.
0: Eh sì, come vedi è difficile trovare un equilibrio tra queste due questioni, hai ragione anche tu, insomma diciamo tutti un frammento di verità. Infatti io, ecco, premesso che nessuno ha bisogno dei miei consigli, però forse la soluzione potrebbe passare da questo, cioè arrivare sostanzialmente in qualche modo alla fine dell'anno e sperare, ma sottolineo sperare perché da quello che mi risulta il bilancio 2027 non sarà sostanzialmente dissimile da quello di quest'anno, quindi rispetto, e faccio riferimento alle ristrettezze, dei conti comunali, ma insomma vedremo. Sperare che il prossimo anno in sede di bilancio previsionale del 2027 possano esserci appunto delle risorse maggiori e più adeguate per dare un servizio migliore ai cittadini, quindi avendo un verde urbano più curato e al tempo stesso dare risposte ai lavoratori. E il punto vero però è che se questi, io insomma ricordo 20 anni fa quando fu dichiarato il dissesto, avevamo tutti questi microappalti che inizialmente partivano da X e poi al termine
1: Sì.
0: arrivavano a 2X, 3X, 4X e siamo finiti in dissesto.
1: Delle
0: Quindi voglio
1: matrioske.
0: dire. Ecco, quindi bisogna stare insomma un po' attenti a tutto. È difficile trovare un equilibrio. Come dire, spero che da qui a ottobre, quando scadrà la proroga concessa dal comune alle imprese uscenti, come dire, o che hanno gestito il servizio sinora, possa essere trovata una soluzione, magari appunto, come dicevo, traguardando a un incremento per il prossimo anno, se però le condizioni del bilancio comunale lo consentiranno.
1: Grazie Fabio Venere, giornalista della Gazzetta
0: Grazie
1: del Mezzogiorno, nonché uomo degli spiegoni, perché ormai ti chiami così. Noi ti ringraziamo e
0: Grazie.
1: ci fermiamo. Quando torniamo, ci colleghiamo con Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze.

0: ha la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.
5: È già

0: e quindi voleva raccontarci come gira intorno alla stanza. Questa era una cover del 2003 di Prezioso, di un pezzone in realtà di Battiato. Questa è una versione un po' truzza, se possiamo dire, Gisse, francamente, però il pezzo di Battiato è bellissimo. Adesso noi cambiamo argomento e torniamo seri, parliamo di una storia di una cittadina che però potrebbe fare un po' da precedente per altre situazioni come la sua. L'INPS aveva revocato la prestazione a una cittadina sostenendo che un'invalidità civile accertata in sede di giudizio non potesse valere per l'assegno di inclusione, ma il giudice del lavoro di Taranto ha ribaltato questa interpretazione ordinando il ripristino immediato e il pagamento di tutti gli arretrati a partire da febbraio 2026. Per capire la portata di questa ordinanza, che potrebbe fare da apripista a livello nazionale, abbiamo in collegamento Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto. Buongiorno e benvenuto, Oliva.
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
0: Allora, facciamo un passo indietro. Spieghiamo bene come è nata la questione.
1: Allora, la questione è nata che, questa è la classica cosa all'italiano. Questa è una persona con una disabilità del 67% accertata dallo stesso Tribunale di Taranto. Questa persona più di un anno fa fa la richiesta di assegno di inclusione. Gli viene accolta, gli viene accettata e percepisce questo assegno di inclusione. A febbraio di quest'anno l'INPS risponde, manda una mail alla persona, una lettera, dove dice: siccome sono cambiate le condizioni, lei non ha più diritto all'assegno di inclusione. Chiaramente questa cosa era una cosa impossibile, inammissibile, perché la situazione non era cambiata, anzi era peggiorata rispetto al passato. E quindi noi ci siamo chiesti il motivo, abbiamo cercato di capire cosa fosse successo all'INPS, abbiamo fatto, prima di fare il 700, chiaramente noi abbiamo fatto tutti i passaggi che andavano fatti, ci siamo sentiti anche con i responsabili dell'INPS, con l'ufficio legale dell'INPS, e la verità anche loro ci davano una risposta non convinta. E questa cosa ha convinto noi, e soprattutto noi abbiamo convinto la persona, perché la persona non voleva fare ricorso, perché era stanca e aveva perso fiducia anche nei confronti delle istituzioni stesse.
0: Può succedere,
1: abbiamo
0: in questi
1: convinto,
0: casi.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è una rassegnazione a un certo punto.
1: Certo, anche perché persona sola, dove col 67% non può andare a lavorare perché nessuno ti prende, ha un'età intorno ai 57-58 anni. Aveva preso casa perché grazie all'assegno di inclusione, con quel minimo di risorse che aveva, comunque è andata a vivere solo in un appartamento e quindi doveva pagare l'affitto, si è trovata da un giorno all'altro senza soldi. E quindi noi abbiamo deciso di fare ricorso, e abbiamo anche alzato il tiro, perché facendo il 700 chiaramente ci siamo assunti anche noi come organizzazioni sindacali una responsabilità abbastanza alta, però chiaramente abbiamo messo in piedi un bel dispositivo con i nostri legali Pino Altamura e Silvia Torsella, e ce la siamo giocata e fortunatamente abbiamo dato un diritto negato a una persona che gli era stato tolto.
0: Perché dite che questo provvedimento può fare un po' da precedente per altre storie come questa?

0: Allora, farà da precedente per un semplice motivo. Perché poi l'INPS non ha sospeso solo l'assegno a questa persona a Taranto, l'ha sospesa in tutta l'Italia, perché c'è stata una circolare interna dell'INPS dove sospendeva l'assegno di inclusione. In più, tutte le nuove domande che sono state fatte nel mese scorso non sono state accettate per analogo motivo. E quindi su questa cosa credo che adesso si aprirà una grande discussione anche all'interno dell'INPS stesso. Noi vogliamo che l'assegno di inclusione debba essere tolto, ma debba essere tolto ai delinquenti, a chi ne approfitta dell'assegno di inclusione, ma non alla povera gente con disabilità che non può andare a lavorare.
1: Perfetto, grazie a Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, per essere stato con noi e per averci raccontato questa storia. E
0: Grazie, grazie a voi.
1: adesso noi ci fermiamo, quando torniamo parliamo di decoro urbano.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Rieccoci in diretta, bentornati, buongiorno a chi ci ascolta in radio sui 96.5, buongiorno a chi ci guarda in TV sul canale 94 del Digitale Terrestre, buongiorno a chi ci ascolta in streaming sui nostri siti e sul DAB Plus. Allora, ci sono due notizie di cui voglio parlarvi adesso. La prima è successa stanotte, intorno alle 3 di questa notte, due autovetture, una Fiat 500 e una Smart, sono state coinvolte in un incendio in Corso Italia, nei pressi di Via Lago di Scanno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei rilievi e negli accertamenti. Sono in corso le verifiche per capire l'origine e le dinamiche dell'accaduto. Tra l'altro non è la prima volta che succedono queste cose, ultimamente si stanno sono aumentati questo genere di fenomeni. L'altra cosa di cui vi voglio parlare è la questione del decoro urbano, perché ieri al comune c'è stata una conferenza stampa piuttosto infuocata, ma non neanche, diciamo, piuttosto operazione verità, ecco. E la verità è che tra giugno e luglio sono state elevate oltre 4.000 sanzioni nei confronti di chi ha conferito rifiuti in modo errato, fuori orario o abbandonando fuori dai cassonetti. Ad averle sono stati diversi esercizi commerciali, e per capire che cosa è accaduto vediamo e ascoltiamo il servizio. Solo tra giugno e luglio sono state elevate oltre 4.000 sanzioni nei confronti di chi ha conferito i rifiuti in maniera errata, fuori orario o abbandonandoli di fuori dal contenitore dedicato, soprattutto esercizi commerciali, molti dei quali ora rischiano la chiusura. È il pugno duro adottato dall'amministrazione comunale di Taranto per contrastare l'inciviltà e tutelare il decoro urbano per le utenze non domestiche che reiterano i cattivi conferimenti. Un'apposita ordinanza prevede infatti lo stop temporaneo dell'attività per diversi giorni.
1: Sì, qualche settimana fa ho firmato un'ordinanza in riferimento alle utenze non domestiche che in caso di reiterato cattivo uso e quindi cattivo conferimento dei rifiuti, le stesse possono essere chiuse per alcuni giorni, così per come prevede la norma.
0: Un'azione di rigore che si affianca comunque a un trend positivo sul fronte del riciclo. La percentuale di raccolta differenziata è infatti salita dal 27% a circa il 36%. Un miglioramento significativo legato all'impegno della comunità virtuosa, ha detto l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, ma che rischia di essere vanificato dai comportamenti scorretti.
1: È una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito. Ma ancora, noi non potremo consentire che le cattive abitudini degli sporcaccioni ricadranno in termini di costi sui cittadini che pagano la Tari e anche sull'immagine della città, che va tutelata soprattutto in questo particolare momento.
0: Insomma, il pugno duro dell'amministrazione comunale forse era anche ora, non solo nei confronti degli esercenti ma nei confronti di tutti, perché insomma anche molti cittadini non fanno bene la raccolta differenziata. Ma come potete vedere, chi ci ascolta in radio non lo sa, non sono più sola, con me c'è un ospite graditissimo. Abbiamo con noi Egidio Gentile, musicista e direttore artistico di Il Perbacco Jazz Club, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, con Egidio parleremo di tante cose, di un festival, diciamo, lo possiamo chiamare festival?
2: Sì, in un certo senso sì.
0: Di un festival jazz su una barca, su un catamarano bellissimo, ma parleremo anche della sua esperienza, perché Egidio è uno di quei ragazzi che è ritornato a Taranto, però lo facciamo dopo aver ascoltato un po' di musica. Forse. Sì, ascoltiamo la musica.

0: torniamo in studio con Egidio Gentile, musicista, anzi batterista jazz e soprattutto direttore artistico del Perbacco Jazz Club. Benvenuto.
1: Grazie mille, buongiorno.
0: Allora, Egidio è un ragazzo che per anni è stato fuori, non solo da Taranto, dall'Italia. Dove sei stato?
1: Sono stato 8 anni all'AIA in Olanda, dove ho condotto i miei studi al conservatorio lì, e adesso sono di ritorno, sì.
0: Perché l'AIA?
1: L'AIA perché comunque il conservatorio dell'AIA per il dipartimento di jazz e non solo è uno dei più importanti d'Europa, avevo già molti colleghi lì, quindi appena finite le superiori mi sono spostato direttamente.
0: La passione per questo genere è nata nel locale di tuo padre, immagino.
1: Sì, assolutamente, è nata grazie al lavoro della mia famiglia e un legame molto forte sviluppato dal 2012 più o meno, sì.
0: Quindi hai voluto imparare a suonare la batteria e poi dopo insomma siamo arrivati qui.
1: Sì, peraltro poi tutto è iniziato quasi come per una forte presa di posizione adolescenziale, cioè dopo il primo mese di lezione torno a casa e faccio voglio fare questo come mestiere.
0: I tuoi?
1: Allora hanno reagito molto bene sin da subito, con mia grande sorpresa, quindi questo ha spento un po' il desiderio di rivalsa adolescenziale, però creato grande gioia comunque.
0: Beh, bello, insomma, e poi hai deciso di prendere in mano il locale di tuo padre,
1: sì,
0: la direzione artistica.
1: Sì, la direzione artistica, sì.
0: E insomma, in che direzione sta andando adesso? Comunque lui ha dato sempre spazio molto ai musicisti, non solo locali, comunque molto pugliesi, ha dato spazio a jam session non indifferenti.
1: Il Perbacco è stato attivo a livello internazionale, quindi ha sempre lavorato con l'idea di promuovere la musica, promuovere il jazz in città. E la direzione adesso è molto simile, ma l'idea è quella, mi piace dire, di creare un portale. L'idea per me del Perbacco è quella di un posto dove la gente entra e ha gli occhi su quello che è il jazz in Europa al giorno d'oggi. Per questo anche la mia esperienza in Olanda sarà molto utile per il progetto futuro qui a Taranto.
0: Molto bello, molto bello. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, quando torniamo faremo altre 1500 domande a Egidio.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: nostro Vamos alla Playa, questo era Video Kill the Radio Star. E allora bentornati a chi ci ascolta in radio, in TV, bentornato anche a chi sta tornando a Taranto dalle altre città per un po' di vacanze estive, come mio fratello che in questo momento è in aereo, e bentornato a Taranto anche a Egidio Gentile, batterista jazz e direttore artistico del Perbacco. Allora, so che c'è un bel evento che state preparando in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo, anzi uno degli eventi collaterali, possiamo dire, dei Giochi del Mediterraneo. Di cosa si tratta?
1: Allora, l'evento si chiama Jazz That You Can See, un nome che è stato, di cui abbiamo discusso moltissimo in direzione, però ci piaceva tenere questo filo conduttore fra le varie attività del Perbacco. Si tratta di una crociera sul catamarano Bali 4.8 a Taranto. Si tratta di 6 bellissimi concerti di musica jazz a bordo, con crociera a bordo, col bellissimo panorama della nostra città, su 2 set, un set a tramonto e un set di notte, quindi dalle 10 verso mezzanotte e mezza. La barca comunque sarà in navigazione col Perbacco dal 20 di agosto fino al 4 settembre.
0: Sì.
1: Le date dei concerti sono 6, 22, 25, 27, 29 agosto e 1 e 3 settembre.
0: E puoi già dirci qualche nome?
1: Allora, sì, ovviamente l'idea era quella comunque di connettere la realtà del Perbacco e dei Giochi del Mediterraneo a quelli che sono i musicisti che ho avuto il piacere di conoscere in questi 8 anni passati in Olanda. I primi 3 concerti ospiteranno un fortissimo sax tenore dal Belgio chiamato Matthias van de Brande. È la seconda metà dei concerti sulla barca, quindi il 29, l'1 e il 3 avrò il piacere di ospitare un tastierista e pianista olandese chiamato Matthijs Scherz, che è impegnatissimo con tutti i più importanti line-up di pop e funk della nazione olandese, e insieme a lui avrò il piacere anche di ospitare un conterraneo italiano, un chitarrista eccezionale con cui ho avuto il piacere di condividere un sacco di esperienze fantastiche in Olanda, chiamato Danilo Mormandi. Quindi saranno delle serate con indirizzo più elettronico, funk, anche sperimentare un po' qualcosa di diverso.
0: Che bello, già solo a pensarci al catamarano, al tramonto e il jazz, magari un bel bicchiere di vino, mi sto già rilassando. hai detto che insomma stai portando qui musicisti che hai conosciuto durante il tuo periodo olandese. Quanto è importante andare fuori, poi tornare e portare ciò che si è conosciuto, no? Aprire un po' la finestra e far entrare qualcosa di nuovo.
1: È importantissimo. A parer mio, uscire fa bene alla propria formazione, fa bene alle proprie conoscenze, anche del mondo e di come si vive insieme, di come si vive il proprio lavoro anche in altri paesi. Tornare è un enorme gesto di generosità, specialmente se si ha l'opportunità di farlo. Fa bene alla scena, fa bene al proprio campo, condividere le proprie esperienze con colleghi del territorio e far vedere anche il posto in cui sei cresciuto e quella che è la tua propria realtà alla gente che hai incontrato fuori dall'Italia, fuori dalla Puglia. L'Europa è innamorata della nostra regione, questo lo sappiamo tutti, però la cosa più bella, la cosa che più mi rende felice di queste settimane sarà proprio far conoscere la città anche in profondo a chi la viene a visitare, far conoscere le persone che ci lavorano dentro, i giovani che hanno voglia di cambiare, hanno voglia di fare qualcosa di nuovo, e tutto quello che Taranto è, anche al di là soltanto del mare e del buon cibo.
0: E allora, se volete prenotare queste crociere, tra l'altro il catamarano è bellissimo, sì, ci sono stata, è bellissimo, e dovete chiamare il numero 352 078 0220. E noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Buongiorno Taranto. Io ringrazio Egidio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te,
0: Valeria. E per averci fatto un po' sognare, ecco. E vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio sul nostro numero WhatsApp 339 680 6868. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani mattina, ma con l'informazione di Cittadella continua con i giornali radio, col telegiornale. Grazie ancora a Egidio Gentile, grazie a Gis Nicoletti in regia, e buona giornata a tutti.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo

0: narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Ha tratto

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analogue Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità. Quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo? Efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0-100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0-100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile

0: ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google

0: prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari e offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop, che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi.

0: personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
4: Si gira.
3: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
5: Cuori senza età, bello.
3: Benvenuti su Come rapinare una banca.
6: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
7: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
6: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
7: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
8: Ehi, capo. Oh mio Dio, congratulazioni.
7: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
8: Tieni, sono per il college.
6: Perché continuare a rischiare?
7: Non lo fanno per i soldi.
6: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
9: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
7: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
10: Finiamo il lavoro.
7: C'è uno schema ricorrente.
6: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
7: Cos'è, un inseguimento?
11: No.
6: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
3: Scendi dall'auto!
12: Siete quelli di Come rapinare una banca?
3: Sì!
12: Io amo il vostro show!
3: Grazie che ci segui!
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
13: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
14: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
15: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Nel nostro telegiornale dedicheremo un'ampia pagina alla città vecchia, innanzitutto affrontando la questione dei parcheggi dopo l'istituzione dei divieti di sosta per i giochi del Mediterraneo. Ascolteremo disagi e proposte dei residenti. Consegnato lo studentato, il palazzo di Vico 9 Lune, stamattina appunto la consegna ufficiale, poi con il sindaco Bitetti abbiamo fatto un po' un breve punto sugli interventi in programma in Città Vecchia. Per la cronaca, arrestato l'autore della sparatoria a Monte d'Arena, a Marina di Pulsano, si tratta di un 17enne. E poi l'ampia pagina sportiva con il nuoto, Benedetta Pilato impegnata negli europei e poi il consueto punto sul Taranto Calcio. Tra pochissimo Cittadella News.
14: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
16: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma

Ma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio, apriamo questa edizione del nostro telegiornale con una ampia pagina dedicata alla città vecchia di Taranto. Innanzitutto la questione parcheggi. Dopo i divieti di sosta imposti in occasione dei Giochi del Mediterraneo, siamo andati ad ascoltare con la nostra Valentina Castellaneta disagi e proposte che arrivano dai residenti e dai commercianti. Sentiamo.
1: Dal 20 agosto al 4 settembre non si potrà parcheggiare in via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana e sulla Righiera, lasciando di fatto senza parcheggi un'intera comunità, quella della città vecchia.
2: È effettivamente un grandissimo disagio per noi commercianti come per tutti gli abitanti, perché avere un divieto di sosta per tantissimi giorni comporta a lavorare di meno, meno passaggio e tanti altri disagi che comunque porta questo, insomma.
1: Il problema principale lamentato dai commercianti è la totale assenza di una spiegazione plausibile da parte delle istituzioni. Strade trasformate in zone off limits gran parte della giornata senza alcuna consultazione preventiva. Il commento amaro del quartiere è sintetizzato in una frase: in città vecchia non ci sono impianti sportivi. Eppure la situazione si complica ulteriormente se si sposta lo sguardo sui residenti.
3: Non chiediamo tanto, chiediamo semplicemente che ci venga concesso via di mezzo, non è divieto di sosta, ci viene concesso via di mezzo per gli abitanti di via Garibaldi, solo questo chiediamo. Poi che ben venga tutti i giochi, quelle che deve venire da dire, noi siamo favorevoli, però almeno faccio capire cosa vogliono fare, o giorni alternati per i parcheggi, perché ci abbiamo disabili, ci abbiamo bambini, ci abbiamo persone anziane, ci abbiamo tante difficoltà. Se succede qualcosa di notte, come, dove andiamo a prendere le macchine? Che facciamo? Moriamo dentro casa il tempo che

0: Aspettiamo la ambulanza.
1: L'alternativa più vicina per parcheggiare sarebbe Porta Napoli, dall'altra parte del Ponte di Pietra, qualche volta è troppo lontano. Per questo motivo la proposta concreta avanzata dai cittadini è l'apertura di un tavolo di confronto urgente per riservare, quantomeno in orari notturni dalle 21 alle 9, una parte della sosta ai residenti. Ma il vero nodo resta l'occupazione degli spazi. In Via di Mezzo, una delle poche aree rimaste libere, se non l'unica, si assiste a una vera e propria occupazione sistematica.
0: E siamo arrivati a 15, non siamo andati ancora oltre via Garibaldi e via Piazzetta Cariati e Piazza Fontana.
1: Camminando per soli due isolati, insieme ad Angelo e ad altri residenti, i numeri parlano chiaro, sono ben 23 le auto aziendali in uso al personale del comitato organizzatore dei giochi. I residenti più attenti e stanchi ne hanno contate in totale ben 52, a cui si sommano i mezzi dei numerosi volontari.
0: Arriviamo a 25-26. Poi ti ho detto, l'altro sono tutti spazi.
1: La nostra strada è diventata il parcheggio privato del comitato, dice qualcuno. Cittadini costretti a girare a vuoto per ore prima di trovare uno stallo, mentre le vetture dei giochi occupano ogni spazio disponibile. Nonostante i disagi, la richiesta della popolazione resta ferma ma pacata. Non c'è ostilità verso l'evento sportivo in sé, dicono. Anzi, c'è un profondo orgoglio per il rilancio della città e in particolare della città vecchia. Il monito finale degli abitanti è chiaro, la città vecchia merita di essere protagonista dei giochi del Mediterraneo, non solo come scenario architettonico, ma come una comunità viva.
2: Città vecchia, perché questa mattina è stato consegnato ufficialmente il nuovo palazzo di Vico Novellune, destinato a ospitare gli studenti universitari.
1: Le stanze singole, così come le doppie, vedranno i loro primi abitanti solo da gennaio. Le mura spoglie di Palazzo Novellune tra qualche mese si riempiranno di voci, risate e un andirivieni di studenti affaccendati. L'immobile crollato anni fa è stato interamente ricostruito in intesa con la soprintendenza grazie a un finanziamento CIS da circa 2,5 milioni di euro. Offrirà 14 stanze per un totale di 24 posti letto, segnando quella che il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno ha definito un momento storico per l'accoglienza universitaria in città.
3: È pronto, è la conclusione dei lavori di uno dei palazzi che abbiamo deciso di assegnare allo studentato universitario, quindi ripopolarlo con giovani che animeranno la città vecchia. Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su d'intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento, alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali. In questo momento gli studenti vengono ospitati o negli alberghi o nelle stanze delle case che vengono messe a disposizione. Quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della città vecchia.
1: Si è salvata la facciata e soltanto il murales che tutti chiedevano di salvare. Nonostante alcune perplessità sull'impatto architettonico, l'amministrazione rivendica la scelta di unire tradizione e modernità. L'intervento si inserisce in un master plan più ampio che toccherà anche Palazzo Calò, Palazzo Frisini e Palazzo Galeota.
3: La scelta del progetto viene fuori dallo studio fatto da parte degli architetti, concordato con la soprintendenza, quindi in realtà rispetta tutte quelle che sono i rilievi previsti dalle norme, le indicazioni che sono state ricevute. A mio avviso invece si integra perfettamente, è stato conservato il prospetto di via Garibaldi anche con i balconi storici che guarda lato mare. Questa zona invece mantiene un ibrido nell'equilibrio architettonico e permette di avere degli accenni di contemporaneità in un contesto diverso che quello della città vecchia.
1: Nei prossimi giorni la consegna ad Adisu per l'arredamento dei locali. Da inizio anno il cuore antico di Taranto tornerà a battere anche grazie ai suoi giovani.
2: E con il sindaco Bitetti abbiamo fatto il punto su quelle che possono essere le prospettive abitative in città vecchia.
1: Palazzo Novellune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici. Dopo lo sgombero di Palazzo De Bellis, l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale

0: abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
1: Ci sono diverse proprietà comunali, il nostro obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante anche raccontare la storia di questo pezzo di città, che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
0: Sul fronte abitativo il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
1: Faremo per le giovani coppie, per le famiglie, individuando una soglia di tale da
0: se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi sulla carenza dei medici di base in Città Vecchia, si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la zona.
2: Infine lo sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina Liberty con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica.
3: E adesso ci spostiamo in tutt'altra parte della città. Con Federica Pompamea siamo andati in via Canale d'Otranto, dove è stata creata una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.
4: Cumuli di spazzatura, armadi, divani, materassi, vecchie molle e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno. Sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati su via Canale d'Otranto, nel quartiere Salinella. Quella che dovrebbe essere una normale arteria stradale si è trasformata così in una vera e propria discarica a cielo aperto. La strada che collega via Lago Verde a strada vicinale Trullo, nell'area di Taranto 2, è ormai quasi impercorribile. La presenza costante di rifiuti non solo inquina il paesaggio naturale e urbano, ma rappresenta anche un serio problema igienico-sanitario e di sicurezza per le circa 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado denunciata dagli stessi abitanti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata per circa 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Una condizione definita dalle famiglie invivibile e che oggi li ha spinti ad avviare una raccolta firme formale per chiedere all'amministrazione comunale un intervento immediato. Le richieste dei cittadini e delle cittadine sono chiare e urgenti: da un lato la bonifica radicale dell'area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati, dall'altro la riqualificazione e la ripavimentazione del manto stradale. L'auspicio dei residenti è che il comune ascolti finalmente questo grido d'aiuto, restituendo dignità, sicurezza e decoro ad un'intera comunità abbandonata ormai a se stessa.
3: Ieri ci siamo occupati della protesta dei lavoratori impegnati nella manutenzione del verde pubblico. Ebbene, l'appalto diventa un vero e proprio caso politico. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale Mirko Di Bello.
5: Da una parte le proteste dei lavoratori, dall'altra la richiesta di accesso agli atti. Diventa un caso la gestione del verde pubblico, una vicenda sulla quale il consigliere Mirko Di Bello chiede all'amministrazione comunale che venga fatta chiarezza sulla gara d'appalto.
6: Innanzitutto voglio controllare le carte prima di poter avere un parere e poter parlare. Io l'accesso l'ho già fatto in data 30 luglio, attendo appunto di poter visionare i documenti. È chiaro che c'è in ballo non soltanto il futuro dei lavoratori, ma anche la gestione del verde pubblico urbano. So che l'appalto è stato, diciamo, sottodimensionato rispetto a quello precedente e quindi, diciamo, le preoccupazioni ci sono. Non comprendo anche la divisione in due lotti, che comunque viene dal passato, quando si potrebbe fare come Roma o altre città italiane, dove la divisione in lotti, in maggiori lotti, permette anche una gestione migliore e capillare della città.
5: Il timore è che possano essere a rischio i posti di lavoro.
6: Sì, perché sottostimando l'appalto e di fatto poi mancherebbero le risorse, quindi andrebbero inevitabilmente a danneggiare i lavoratori, ma anche appunto la gestione del verde e la qualità del servizio.
5: Ma c'è un'altra iniziativa del consigliere Di Bello, questa volta in tema di viabilità e sicurezza. Destinatario è il presidente della regione Antonio De Caro.
6: Questo è un problema atavico, un problema che abbiamo affrontato già in passato con delle iniziative cittadine di raccolta firme. Ora, diciamo, gli do una valenza più politica. Ho scritto formalmente a De Caro, anche al sindaco Bitetti, chiedendo di farsi portavoce con ANAS e col prefetto affinché possano, in virtù dell'articolo 6 del codice della strada, emettere un'ordinanza urgente per deviare il traffico dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate a pieno carico sull'autostrada A14, in maniera tale da poter decongestionare il traffico sulla statale 100. Conosciamo perfettamente i pericoli su quella strada nel tratto San Basilio-Mottola, sappiamo che sono stati teatro di numerosi incidenti anche mortali, verosimilmente con i giochi del Mediterraneo il traffico aumenterà, si preannuncia sicuramente un intasamento delle strade e la statale 100 è quella che collega una delle maggiori arterie e quindi decongestionarla e prevenire eventuali criticità secondo me è doveroso.
3: E ora vi raccontiamo una storia di ordinaria burocrazia, la storia di una donna disabile alla quale era stato revocato il reddito di inclusione. La storia l'ha raccontata questa mattina nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto il segretario della UIL, Gennaro Oliva.
5: Un pasticcio all'italiana, una tipica storia di burocrazia malata. Vittima una donna disabile, senza lavoro, che da un giorno all'altro si è vista privata dell'assegno di inclusione e quindi senza alcuna forma di sostentamento. Poi l'esito felice grazie all'intervento della UIL. La storia l'ha raccontata il segretario generale della UIL Taranto, Gennaro Oliva. Ecco il suo racconto ai microfoni di Buongiorno Taranto, intervistato da Valentina Castellaneta.
7: È una persona con una disabilità del 67% accertata dallo stesso Tribunale di Taranto, questa persona più di un anno fa fa la richiesta di assegno di inclusione, gli viene accolta, gli viene accettata e percepisce questo assegno di inclusione. A febbraio di quest'anno l'INPS risponde, manda una mail alla persona, una lettera, dove dice: siccome sono cambiate le condizioni, lei non ha più diritto all'assegno di inclusione. Chiaramente questa cosa era una cosa impossibile, inammissibile, perché la situazione non era cambiata, anzi era peggiorata rispetto al passato.
5: Di qui la decisione di fare ricorso dopo le infruttuose interlocuzioni con l'INPS.
7: Abbiamo messo in piedi un bel dispositivo con i nostri legali Pino Altamura e Silvia Torsella. Ce la siamo giocata e fortunatamente abbiamo dato un diritto negato a una persona che gli era stato tolto.
5: Secondo Oliva, questa vittoria legale farà scuola in Italia. Sentiamo perché.
7: Farà da precedente per un semplice motivo, perché poi l'INPS non ha sospeso solo l'assegno a questa persona a Taranto, l'ha sospesa in tutta l'Italia, perché c'è stata una circolare interna dell'INPS dove sospendeva l'assegno di inclusione. In più, tutte le nuove domande che sono state fatte nel mese scorso non sono state accettate per analogo motivo. E quindi su questa cosa credo che adesso si aprirà una grande discussione anche all'interno dell'INPS stesso.
3: E passiamo alla cronaca. Ha appena 17 anni il ragazzo che l'altra notte ha ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano.
5: Rintracciato e condotto nel carcere minorile di Lecce, un 17enne tarantino accusato del tentato omicidio del 22enne di Monteiasi, ferito a colpi di pistola a Marina di Pulsano nella notte tra il 9 e il 10 agosto. Il minore si è presentato spontaneamente ammettendo le proprie responsabilità. I fatti si sono verificati intorno alle 2:30 vicino ad un locale della Litorania. I video delle telecamere hanno mostrato due persone in scooter. Il 17enne ha inseguito la vittima e ha sparato due colpi, ferendo il 22enne al braccio. La vittima, operata al Santissima Annunziata, è ora ricoverata in ortopedia. Proseguono intanto le indagini per identificare il complice alla guida dello scooter. Gli inquirenti ipotizzano che si sia trattato di una spedizione punitiva. Altro episodio nella notte tra l'11 e il 12 agosto, questa volta a Taranto,

0: Un incendio ha distrutto due autovetture, una Fiat 500 e una Smart, in Corso Italia, nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, insieme agli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi e gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo. Non viene esclusa alcuna ipotesi. E cambiamo argomento. Presentati a Palazzo di Città questa mattina a Taranto alcuni eventi di accompagnamento ai Giochi del Mediterraneo.
1: Trasformare l'attesa in partecipazione attiva, valorizzando lo sport, il territorio e le sue eccellenze. E questo l'obiettivo del Waiting for the Games, aspettando i Giochi del Mediterraneo, un grande evento promosso dal Comune e dalla Regione Puglia, ideato da Sirio SRL con il patrocinio del Comitato dei Giochi, che il 18 e il 19 agosto coinvolgerà i cittadini e le cittadine del capoluogo ionico con diverse attività sportive, talk culturali e iniziative dedicate al turismo e all'enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici locali e non solo. Per Pierfilippo Marcoleoni, referente del tavolo dello sport del Comune di Taranto, l'appuntamento sociale diventa occasione per far emergere tutte le realtà già presenti sul territorio, dalle associazioni ai tecnici e dagli atleti alle famiglie che li supportano e promuovono lo sport quotidianamente.
2: Taranto deve dimostrare. A Taranto doveva essere dato ovviamente qualcosa. E tutto questo ce lo meritiamo, ma anche Taranto deve dimostrare di essere diventati un hub a livello europeo di civiltà e di cultura.
1: Si parte il 18 agosto con le attività nell'area della Lega Navale. Dalle 12 sono in programma gare di canoa polo, escursioni turistico-sportive attorno a Taranto Vecchia, percorsi di vela per bambini e canottaggio. Dalle 18.30 in Piazza della Vittoria invece si terrà il talk istituzionale condotto da Mauro Pulpito, con ospiti d'eccezione come il campione del mondo Gianluca Zambrotta e con grandi atleti paraolimpici e campioni locali tra cui Silvia Semeraro e Giulia Imperio. Il 19 agosto invece dalle 17.30 alle 20.30 Via d'Aquino si trasformerà in un percorso sportivo urbano con esibizioni di box, arti marziali, danza, pattinaggio e tiro con l'arco. La serata si concluderà con spettacoli di danza, musica circensi e performance artistiche. Secondo Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, questa iniziativa permetterà ai cittadini di realizzare appieno la ricchezza economica e culturale che la manifestazione sportiva porterà sul territorio.
3: Condivisione con conoscenza degli sport, della maggior parte degli sport che saranno partecipi ai giochi, e, ripeto, iniziare a far comprendere alla città l'importanza di questo evento e quindi di viverlo al meglio possibile.
0: E restiamo a parlare dei Giochi del Mediterraneo, ma ci spostiamo a Martina Franca, dove è stato rimesso a nuovo il Pala Wojtyla.
4: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Wojtyla, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
0: e degli impianti dei giochi del Mediterraneo, in particolare della loro gestione, parleremo

0: Nella nostra rubrica dopo il TG con il consigliere comunale Enzo Di Gregorio. Adesso passiamo agli spettacoli perché il concerto dei Patagarri ha concluso il Moonrev Festival. Il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Sul palco nessun computer o basi preregistrate, soltanto talento puro, affiato negli strumenti e storie raccontate con la sensibilità dei cantautori d'altri tempi. Un'ora e mezza di pura energia, leggera e grande musica dal vivo, i Patagarri hanno chiuso in festa il Moonrev Festival, conquistando il pubblico con il loro jazz, gypsy, folk e ritmi swing. Giovani, talentuosi e con una presenza scenica contagiosa, hanno trasformato la serata in un'autentica celebrazione collettiva. Sul palco temi anche complessi e drammatici affrontati con una freschezza rara, dimostrazione che nell'era dell'intelligenza artificiale l'autenticità della musica suonata dal vivo fa ancora la differenza e forse è nato anche un amore per la Puglia.
2: Spettacolo. Siamo in un posto incredibile, abbiamo mangiato da Dio.
3: La pancia è sempre piena.
2: La pancia è sempre piena, l'ospitalità è calorosa, perfetto.
4: Niente di più. Perfetto, direi.
1: Questi bravi musicisti sono passati in un solo soffio dalla strada dove hanno affinato il loro suono ai palchi di tutta Italia passando per il palco di X Factor senza perdere la loro freschezza.
4: E adesso paghiamo le tasse. Questa è la grande differenza, poi. Basta, direi. Beh, il resto è uguale.
2: C'è un sacco ovviamente di strumentazione, di persone che lavorano anche dietro tutto lo show, i nostri fantastici tecnico luce, il fonico, che insomma seguono il nostro spettacolo, quindi già da quel punto di vista è diverso. Poi anche noi comunque, sì, sul palco è proprio un'altra dimensione a cui... Ci stiamo abituando e ci piace molto, in realtà è molto bello.
3: E ci stiamo abituando tanto anche al tempo passato in furgone.
2: Quello. Yeah.
5: Vabbè, dal caravan al furgone.
2: Quella è un attimo.
6: Sogniamo un caravan, presa di 5 da dentro una macchina. Andiamo a sognare alle case dei ricchi, svuotargli la tavola. Sogniamo un caravan, chiamaci tossici. Zimbari, ma la musica sappiamo farla.
2: E ovviamente col fatto prima magari suonando in strada appunto la maggior parte del tempo in realtà suonavi, invece adesso sono molti gli spostamenti, ma anche quella è una dimensione insomma interessante e bello. Poi in realtà noi in strada ogni tanto ci andiamo ancora, non so se...
1: Insomma, i Patagarri confermano che la passione vera e la qualità musicale non hanno bisogno di filtri, un finale di festival perfetto che lascia al pubblico un ricordo pieno di felicità e buona musica.
0: E adesso lo sport, il nuoto, campionati europei, stasera la finale dei 100 rana con Benedetta Pilato, il servizio di Francesco Friuli.
7: Benedetta Pilato vola in finale nei 100 rana agli europei di nuoto di Parigi. L'azzurra terza nella seconda semifinale con il tempo di 1,585 centesimi, bissando quello fatto a Roma ormai qualche settimana fa. Il pass per l'atto conclusivo viene conquistato con tranquillità. Una prova solida per la pugliese che resta così in corsa per una medaglia europea. Una giornata che era iniziata ieri con il risultato nelle batterie al mattino. Infatti la britannica Evans aveva stabilito il miglior tempo in 1,545, mentre invece la Pilato era arrivata terza con 1,620. In serata ha abbassato il suo tempo. Terzo posto, come detto, nella sua semifinale. Finale, abbastanza per staccare il biglietto per la finale. Con lei ci sarà anche un'altra azzurra, Lisa Angiolini, che c'entra la qualificazione con il tempo di 1,06,47. Ora l'appuntamento nella serata odierna con la finale dei 100 rana. 8 atlete, una sola gara, una medaglia europea in palio e Benedetta Pilato ancora una volta c'è.
0: E ora il calcio, parliamo del Taranto naturalmente, luci e ombre nel test in Toscana.
7: Pomeriggio di indicazioni contrastanti per il Taranto nel triangolare disputato ad Acquadiva di Montepulciano contro Lucchese e la locale formazione. Nella prima sfida i rossoblù sono stati superati 2-0 dalla Lucchese, trascinata dalla doppietta di Ferrante, assegno in entrambe le frazioni di gioco, 30 minuti per tempo Lucchese, formazione di Serie D. La squadra toscana ha poi battuto con lo stesso punteggio anche l'Acquaviva, aggiudicandosi il triangolare. Il Taranto ha chiuso la giornata con una convincente vittoria proprio contro l'Acquaviva per 3-0. Protagonista Oltremarini, autore di una doppietta, mentre il terzo gol porta la firma di Rajkovic. Un successo utile per il morale per proseguire il lavoro di costruzione della squadra in vista della nuova stagione che chiude il ritiro in Toscana e adesso vivrà la seconda parte in riva allo Ionio in attesa del 30 di agosto, ossia la prima giornata di campionato, ma anche in attesa di conoscere il calendario della Premier League pugliese. Intanto arriva una notizia importante sul fronte identitario. La PS Taras 706, storica associazione dei tifosi, ha deciso di concedere gratuitamente al club il marchio scelto negli anni dalla tifoseria, consentendo così alla società di riapproparsi di un simbolo fortemente legato alla tradizione calcistica ionica. Un gesto che rappresenta un segnale di unità e collaborazione tra il mondo del tifo organizzato e la nuova realtà rosso-blu. Tra i risultati sul campo e recupero dei simboli della storia, il Taranto continua dunque il suo percorso di crescita dentro e fuori dal rettangolo di gioco.
0: Ed ora il Martina, 7 gol nel secondo test, sempre nel ritiro.
7: Seconda amichevole, seconda vittoria per il Martina nel ritiro lucano. La formazione biancazzurra supera con un netto 7-0 la polisportiva Moliterno, squadra di promozione lucana. Grande protagonista nel primo tempo Michele Silvestro, autore di una tripletta, segno anche Corretti, Cruz e Battista per un parziale di 6-0 all'intervallo. Corretto nella ripresa, dopo aver inserito le seconde linee, dal giovane Pastore. 7-0, come detto, risultato finale per la squadra di mister Giuseppe Laterza, e prosegue la preparazione. Prima del fischio d'inizio, momento di unità istituzionale dedicato alla comunità di Marsico Vetere, che ha accolto la squadra durante il ritiro. Il direttore generale Antonio Vincenti, il tecnico Laterza e il capitano Angelo Mancini hanno consegnato le maglie ufficiali al sindaco Marco Zippari e all'assessore Patrizia Vita in un gesto di ringraziamento culminato con lo scambio dei gagliardetti. Per il Martina dunque buone indicazioni dal campo e un altro passo avanti nella preparazione della nuova stagione che, ricordiamo, scatterà al termine del mese di agosto con il primo turno di Coppa Italia e la trasferta contro il Gravina, 7 giorni più tardi l'inizio della Serie D Girone H.
0: Ora passiamo al basket, nuovi arrivi per il Castellaneta.
7: Una campagna di fidelizzazione è iniziata all'interno del proprio centro, così la Valentino Basket Castellaneta ha aperto la stagione 2026-2027 in attesa di conoscere quello che sarà il destino del proprio campo di gioco. Inizialmente si giocherà nella tenso struttura di Mastro Chicco, poi successivamente nel palatifo a partire probabilmente dal mese di novembre. Il punto sulla campagna di fidelizzazione e sul mercato nel corso di Onda Rossoblu da parte del direttore sportivo Maurizio Rotolo.
8: Purtroppo siamo stati anche inseriti in quello che a mio parere è il girone più difficile di tutta Italia. È un girone che prende diciamo tutto il lato adriatico, e comprende anche Matera, una squadra attrezzatissima, e le due squadre di Recanati molto forti. Ma diciamo che complessivamente la qualità dei roster è molto molto alta. Noi ovviamente in questo momento sicuramente veniamo descritti come la Cenerentola della, di questo gruppo, anche perché l'età media diciamo del roster è sui 20 anni, ma diciamo che non partiamo mai perdenti e proviamo ovviamente a giocarcela contro tutti.
9: Una squadra giovane, quella che sta costruendo, l'ultimo arrivato è Marco Modena, classe 2007.
8: Per motivi di budget siamo dovuti partire da un budget molto molto basso e abbiamo fatto di necessità virtù. Ovviamente abbiamo preso un allenatore a cui piace molto allenare i giovani e lavorare sui giovani, Francesco Mollica, con il quale appunto condivido una visione nei confronti della pallacanestro molto molto giovanile, e quindi appunto abbiamo costruito una squadra con dei criteri che sicuramente non saranno quelli dell'esperienza, ma saranno quelli dell'energia, della forza fisica e del talento.
0: Bene, è tutto, e prima di lasciarvi, come ogni giorno, lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono dei cani. Grazie per averci seguito.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati al nostro spazio di approfondimento dopo il TG. Parliamo degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il consigliere comunale Enzo Di Gregorio, che proprio oggi è stato autore di un intervento sulle modalità di gestione degli impianti. Buon pomeriggio, consigliere.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: E allora, consigliere, ormai ci siamo, tra qualche giorno cominceranno questi Giochi del Mediterraneo, insomma, con un po' di affanno ci stiamo arrivando, finalmente arriviamo alla cerimonia di apertura dopo anni di tribolazioni, però la cosa importante al di là dell'evento in sé è che poi a Taranto resterà l'eredità di questa impiantistica sportiva che è all'avanguardia almeno nel Mezzogiorno.
1: Beh, certo, è una grande opportunità, cose che non erano mai avvenute nella nostra città. Avremo un bel numero di strutture sportive importanti, di primissimo livello, e quindi diciamo dobbiamo stare attenti ed essere bravi, ascoltare anche gli altri, magari con umiltà, copiando da chi è partito prima di noi, e metterli a sistema. È una cosa fondamentale perché potremo promuovere la città attraverso i grandi eventi sportivi e io, come ho detto nel mio intervento, soprattutto i grandi eventi sportivi giovanili.
0: Allora, prima di entrare nel merito del suo intervento, consigliere, vediamo questo servizio che abbiamo realizzato proprio sulle nuove proposte che sono arrivate al Comune. Sono 9 in totale le istanze pervenute per la gestione degli impianti sportivi del Comune realizzati o riqualificati per i Giochi del Mediterraneo. All'esito di 2 distinte procedure predisposte dagli uffici comunali, gli operatori hanno predisposto la documentazione che sarà ora oggetto di valutazione da parte delle apposite commissioni. Nello specifico sono stati messi a bando i seguenti impianti: Pala Ricciardi e Stadio d'Atletica Giuseppe Valente, gestione congiunta, Pala Mazzola e Stadio del Nuoto Torre d'Aiala. Con una differente procedura sono stati proposti per la gestione lo Stadio Renzino Paradiso di Talsano e, congiuntamente, il Centro Sportivo Magna Grecia e il Parco Urbano Sportivo della Salinella. Per il primo gruppo sono 4 le istanze da valutare. Una riguarda la totalità degli impianti posti a bando, 2 riguardano solo il Pala Mazzola e una il blocco Pala Ricciardi Stadio Giuseppe Valente. Sono 5 invece le istanze relative al secondo gruppo, 2 riguardano lo stadio di Talsano Renzino Paradiso e 3 il blocco Centro Sportivo Magna Grecia Parco Urbano Sportivo. Confidiamo, ha detto il sindaco Bitetti, in proposte che abbiano colto l'importanza che queste strutture rivestono per la nostra comunità, affinché un secondo dopo la chiusura dell'evento possano essere un patrimonio realmente condiviso. Consigliere, allora lei qualche puntualizzazione l'ha fatta sui criteri di gestione degli impianti, perché?
1: Perché chiaramente, come tutti sappiamo, noi abbiamo un problema che si chiama piscina e non abbiamo avuto offerte per piscina comunale con le 2 vasche olimpioniche, quindi perché ha dei costi di gestione importanti e quindi non abbiamo avuto, forse è stato un piccolo errore non condividere diciamo questa gara con mettendola in accoppiamento con un altro impianto sportivo, perché poi insomma con vincendo questa gara qui avrebbero il gestore poteva comunque entrare in una questione di costi in maniera più equa, cercare di recuperare da una parte perdendo all'altra. Adesso diciamo con la gara singola abbiamo questo problema importante. Per il resto l'avete detto voi, abbiamo 2 richieste per quanto riguarda il Renzino Paradiso, che è diventato un bellissimo stadio di calcio lì in quelli di Talsano Tramontone, 3 richieste per il gruppo Magna Grecia e il Parco Urbano dello Sport Peppino Graniglia, e poi abbiamo avuto, chiaramente ci sono le società che sono interessate al polivalente di Paolo VI, che sono un gruppo di 4-5 società che si interessano di rugby, football americano e baseball. Abbiamo un interessamento importante della FIDAL per la coppia Pala Ricciardi, o come si chiamerà in futuro, e Stadio di Atletica Leggera Valente. Insomma, ci sono prospettive importanti. Certamente la velocità dell'assegnazione è una cosa molto importante. Noi
0: Anche perché
1: non
0: il
1: possiamo.
0: 4 settembre è alle porte e quindi si rischia di avere già gli impianti scoperti il giorno dopo la chiusura dei giochi.
1: Ma assolutamente sì, noi come ben sappiamo, se dico che che viviamo in una città difficile, no, non credo che si offenda nessuno. Dobbiamo stare attenti ad andare in continuità con il commissario Ferrarese e con le aziende che al momento lavorano all'interno dei cantieri, perché non possiamo lasciare soli i cantieri, quindi dobbiamo stare molto, molto attenti alle guadagnie, all'assegnazione veloce. Certamente facendo i passi previsti dalla legge, non possiamo esimerci da questo. Però è molto importante, insomma, che questi impianti vengano messi subito a regime, perché Taranto ha molta voglia di sport, le società ne abbiamo centinaia che svolgono un lavoro incredibile, soprattutto lo sport di base.
0: Ecco, consigliere, la Salinella può diventare davvero la cittadella dello sport, con tutte le conseguenze positive sul piano sociale, innanzitutto?
1: Assolutamente sì, io ne sono convinto. Speriamo che ne prendano coscienza anche gli abitanti, perché nessuna amministrazione può fare a meno dei propri concittadini nell'uso, ma soprattutto nella conservazione dei posti che realizza la pubblica amministrazione. Mi auguro che questa sia un'opportunità di crescita importante per la Salinella. Ecco, diciamo, a questo posso aggiungere un mio piccolo rammarico. Lei sa, direttore, che io sono un uomo di periferia. Mi sarebbe molto piaciuto che, insomma, i giochi del Mediterraneo avessero portato qualcosa in più nelle periferie di San Vito Lama d'Alsano, a Paolo VI, a Vigo Azzurro, ai Tamburi, cosa che non è avvenuta. Me ne dispiaccio tantissimo, però mi auguro che nel futuro si possa, diciamo, almeno marcare questo gap.
0: Però a Talsano abbiamo lo stadio nuovo, a Paolo VI lo stadio del baseball, insomma qualcosina è arrivata, voglio dire, almeno
1: Sì, no,
0: Paolo
1: non
0: VI era
1: parlavo.
0: sprovvista di un impianto di questo tipo.
1: Sì, non parlavo solo degli impianti, ma anche delle attività di questi 20 giorni, no? In questi 20 giorni si potevano organizzare delle attività per, diciamo, inserire all'interno dei quartieri periferici piccole manifestazioni per far sì che la gente si potesse sentire coinvolta al 100%.
0: Ecco, consigliere, non solo Taranto città, ma anche nei comuni della provincia, qualcuno anche fuori provincia, si svolgeranno le gare. Ed è proprio di questi giorni la notizia che a Martina Franca è stato consegnato, ultimato, il Pala Vojtila. Vediamo il servizio.
2: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Vojtila, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine. Consigliere, quindi abbiamo visto Martina Franca, ma diciamo anche altri comuni. Ecco, questi giochi potranno contribuire a restituire a Taranto quella centralità di capoluogo di provincia che abbiamo smarrito nel corso degli anni?
1: Devono restituirlo, ma soprattutto dobbiamo essere capaci di mettere in rete anche i comuni della provincia, perché noi abbiamo una presenza importante in provincia a Torricella, da Vetrana, a San Giorgio Eolico, a Statte, a Crispiano avremo un campo di tiro con l'arco all'avanguardia, la stessa Martina con questo splendido palazzetto dello sport, insomma avremo importanti interventi alla Terza e altri comuni. Voglio dire, dobbiamo essere capaci di fare rete, lo sport è l'arte dello stare insieme, del vivere insieme, del condividere alcune azioni, quindi dobbiamo essere bravi a fare questo, per far crescere Taranto sì come capoluogo della provincia, ma anche la provincia stessa.
2: Consigliere, arriviamo un po' in affanno, potevamo prepararci meglio a questi giochi?
1: Si può sempre fare meglio nella vita, non è questo sì. Però è andata così, è inutile guardarci indietro, dobbiamo guardare al presente e soprattutto al futuro. Questo non è il momento, diciamo, delle polemiche o delle accuse inutili. I conti li faremo dopo, sperando che immediatamente dopo i giochi, gli impianti possano essere completati come da progetti e si possa presentare Taranto soprattutto all'esterno, come una città dello sport e della cultura.
2: Ecco, resta il nodo della gestione della piscina, come dicevamo all'inizio del nostro collegamento. Speriamo che questo nodo venga sciolto al più presto, perché sarebbe davvero un peccato imperdonabile non riuscire a gestire un impianto all'avanguardia come la doppia piscina, appunto lo stadio del nuoto, che peraltro ci riguarda molto da vicino perché abbiamo dei talenti tarantini, ormai i nomi li conosciamo, che sono stati costretti ad abbandonare Taranto per proseguire la loro carriera.
1: Sì, intanto approfitto per fare l'in bocca al lupo a Beni Pilato perché stasera alle 18:58 sarà impegnata nella finale di Centorana insieme a un'altra collega italiana e per gli europei in vasca grande, quindi è un momento molto importante per lei ma anche per noi, per l'intero sport nazionale. E certo, la piscina, come veda direttore, tutti questi impianti nascono per i giochi. Credo che una piccola, diciamo, critica che si può fare, ma costruttiva, senza polemica, è che queste, nascendo per i giochi, non sono nati per essere gestiti e quindi hanno delle piccole lacune. Per esempio, in particolare la piscina, cerco di dare il mio contributo, diciamo, ripeto, costruttivo, non ha previsto lo spazio per i bambini 0-7 anni, che è molto importante perché è in preparazione al nuoto, è molto alta, quindi con un dispendio importante di energie per il suo riscaldamento. Sono state usate ovviamente delle macchine molto importanti per la gestione, quindi che avranno dei costi di gestione importanti. Insomma, queste cose vanno tenute presenti perché il prossimo gestore chiaramente dovrà accollarsi delle spese che il Comune di Taranto, come ben sapete, in questo momento non può fare, non può accollarsi. Quindi speriamo di trovare diciamo, il gestore giusto e che possa mantenere questo splendido intervento
2: Ecco, invece per lo stadio di calcio si sta seguendo un'altra strada.
1: sì, chiaramente è stata seguita dall'amministrazione, diciamo la famiglia Ladisa nella sua richiesta, quindi avendolo dato in gestione penso da fine settembre in poi fino al fine campionato 2027 alla famiglia Ladisa. Adesso so che i signori Ladisa stanno presentando un progetto per quanto riguarda quello che c'è intorno allo stadio per fare un intervento importante, lo vedremo e cercheremo di capire di cosa si tratta. Io al momento non l'ho visto, quindi non posso esprimere nessun tipo di giudizio. Comunque è importante che la squadra sia, che lo stadio sia dato diciamo, a chi ha in questo momento in gestione la squadra, il proprietario della squadra. Intorno alla squadra può nascere un movimento importante.
2: Va bene, allora grazie consigliere Di Gregorio per la partecipazione al nostro approfondimento. La salutiamo.
1: Grazie a voi e forza bene.
2: e Forza Benedetta Pilato. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cari amici e amiche, benvenuti ad una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere il nostro amministratore delegato di TP Italy Group, Diego Pisa. Buongiorno, ben
1: Buongiorno,
0: trovato.
1: buongiorno.
0: E Rosellina Panebianco, vabbè, siamo abituati alla
2: Ospite fisso ormai.
0: presenza di Rosellina perché ci guida, ci ha guidato, no, in questo format. È possibile che questa sia la puntata di chiusura per il momento, per questa stagione? E proprio per questo abbiamo voluto una presenza maschile, diversamente da tutto il resto, da tutto quello che poi ha caratterizzato, no, il nostro messaggio di forza, di inclusione. Abbiamo parlato di tante cose, Diego, di bellezza.
2: Di
0: Di età,
2: fragilità,
0: di
2: di
0: fragilità,
2: fisicità,
0: di fisicità, di
2: violenza
0: aspetti,
2: economica, ad
0: violenza
2: esempio,
0: economica,
2: l'ultima
0: di
2: puntata.
0: aspetti finanziari. Poi abbiamo parlato di socialità, di amministrazioni pubbliche, di medicina, di tante cose. Oggi invece parliamo da un punto di vista diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato fino ad ora, e quindi è questo: la leadership è come affronta un uomo la sua vita. La sua carriera, la sua famiglia, il suo modo di vedere la vita, e quindi questo sarà un po' il nostro percorso di quello che faremo oggi. E come al solito, Rosellina mi
2: Diciamo il
0: aiuterà.
2: Diego istituzionale e il
0: Sì.
2: Diego privato, il Diego famiglia.
1: È prevista la presenza di un avvocato per me?
2: No, Diego, fidati,
1: No?
2: non ce ne sarà
1: Ok.
2: bisogno.
1: Sono molto timoroso.
0: Bene,
2: No, nessun problema.
0: sarà una cosa molto, molto informale, così come l'abbiamo fatto
2: Sino adesso.
0: precedentemente con le nostre ospiti, che sono state veramente un punto di riferimento e una partenza per uno spunto di riflessione, perché poi alla fine noi trattiamo della nostra vita e questo è un salotto e lo è proprio per questo motivo, perché in maniera informale noi affrontiamo tutto quello che poi nella quotidianità ci spinge a diventare un leader. Ad esempio, TP Italy Group, tu sei qui in Italia, ma anche in Albania ci sono oltre 5.000 o addirittura 6.
1: Quasi 6.000.
0: Ecco, questo è importante perché come si fa? Cioè, c'è un momento preciso, no? In cui tu nella tua vita, ad esempio, hai capito che quella doveva essere la tua direzione, che quella doveva essere la strada, di una strada così veramente grande, così lunga. E suppongo che sia anche non facile, no?
1: Ma io non credo che siano delle decisioni prese a tavolino, nel senso che la vita ti mette di fronte a delle opportunità che tu decidi di cogliere o non cogliere. Io non ho mai visto grandi successi nella vita che vengono da una pianificazione razionale. Molto spesso c'è una scelta di pancia, ma perché la sensibilità umana arriva magari prima di quella che è la capacità cognitiva di quella
0: È
1: scelta.
0: vero.
1: Io entro in TP nel 2007. Quando stavo avendo una trasformazione globale della mia vita, volevo cambiare lavoro, volevo cambiare tipologia di lavoro. Facevo il consulente strategico, quindi parlavo tanto di come le cose dovrebbero essere fatte, ma non come poi non ero io a farle fisicamente. Io avevo voglia di cambiare e si è palesata questa opportunità con Teleperformance. Cercavano qualcuno che andasse.

0: all'estero a sviluppare le sedi estere del gruppo TP Italia, e quindi ho deciso di, con un po' di incoscienza, di abbracciare questa opportunità e sono partito fisicamente, perché sono andato in Argentina, in Romania, in Albania, e ci sono stato poi per più di 10 anni, continuo a esserci. Sapevo che sarebbe stata la scelta migliore della mia vita? No. Cosa sapevo? Che amavo avere relazioni con le persone, che una delle mie caratteristiche principali era quella di tirar fuori il meglio dalle persone, lo facevo anche nelle mie precedenti esperienze lavorative, e quindi quello era un contesto che non conoscevo, non era il mio mondo, non era la mia industria, non conoscevo in alcun modo, ma sentivo che c'erano delle attitudini similari, c'erano delle sovrapposizioni, e ho abbracciato l'esperienza. Devo dire che ci sono stato per 18 anni con ruoli differenti contro tutte le mie aspettative.
1: Questo è importante. Hai detto, io poi voglio sentire Rosellina che ha
2: Sì.
1: delle domande. E la cosa bella di cui vorrei chiederti questo: quando hai detto, no, sono stata in Argentina, in Albania, in Italia, in vari luoghi, no, del mondo, quanto questa conoscenza dell'altro, anche con una cultura diversa, ti ha formato anche rispetto a tutto quello che c'è oggi all'interno della tua azienda?
0: Mi ha formato come uomo, perché io sono stato in Romania, in Argentina, in Albania, in Kosovo, e poi per ruoli istituzionali all'interno di questo gruppo ho viaggiato molto e sono stato in tantissimi paesi. Culture diverse, lingue diverse, storie diverse, ma alla fine la componente comune a tutti è che stiamo parlando di esseri umani. E la capacità di gestire esseri umani differenti, diversi, con culture diverse, religioni differenti, parte da una forte attitudine al rispetto della diversità, al rispetto delle culture differenti e all'ascolto, quindi. Ed è quello che poi mi è servito quando sono rientrato in Italia, anche se non definitivamente, perché io dal 2017 gestisco anche la società italiana, ma passo molto maggior parte del mio tempo fuori dall'Italia. Ho dovuto gestire la situazione di TP Italia, e quindi fare un turnaround aziendale molto importante, e tutto è partito proprio dall'attitudine all'ascolto e a capire ancora una volta una differente cultura. Strano pensare un italiano parli di differente di cultura all'interno della sede dello stesso paese, ma è così. Noi siamo un paese con 20 regioni, 20 dialetti, 20 di cibi
1: Sì, è
0: differenti, e ogni
1: vero.
0: posto in Italia ha una cultura del lavoro, della famiglia, dell'inclusione differente. La capacità di ascoltare le persone è il punto di partenza e poi valorizzarle.
1: Bellissimo, sono d'accordo. Adesso penso che
2: Sì,
1: Rosellina
2: no, perché io
1: abbia.
2: ascoltavo attentamente il racconto di Diego, 18 anni nel gruppo Teleperformance oggi TP. Mi domandavo, c'è qualche episodio che ha caratterizzato un po' la tua formazione? Qualcosa di quello che gestisci in azienda ti porti poi a casa, in famiglia? Perché tu sei papà, sei il compagno, e quindi mi domando se, cosa ti porti a casa poi? Perché poi ognuno di noi la sera torna a casa e si confronta, no, con i propri familiari. Allora, c'è qualcosa in particolare che tu vuoi trasferire alla tua famiglia rispetto a quello che hai costruito in questi anni?
0: Allora, in questo momento a me ne viene un in particolare, però quello che mi sento dire è che io in questo momento gestisco un gruppo di 6.000 persone. Nei 18 anni, 19 anni, quasi 19 anni che sono nel gruppo, sono passato all'interno dell'azienda più di 20.000 persone, quindi ho interagito non con tutti, ma con tantissime storie umane. Io quello che porto a casa è veramente la storia di ognuna delle persone che ho incontrato e ho dovuto gestire per delle criticità.
2: Il valore delle
0: Ma il
2: persone.
0: valore delle persone, ma da partire dalla voglia di rivalsa che ho incontrato in un paese come l'Albania, che usciva dal comunismo, e che mi ha fatto incontrare dei giovani con un livello culturale incredibile, addirittura conoscitori della storia italiana maggiore di quella della maggior parte dei non italiani, al Kosovo, dove ho visto un paese molto più duro, con una cultura molto più balcanica rispetto ad esempio all'Albania, l'Argentina, un paese molto vicino a noi, non so se lo sapete, ma Buenos Aires è la seconda città al mondo con più italiani
2: Sì, molti
0: fuori
2: emigrati.
0: dall'Italia, e quindi una cultura sudamericana ma molto italiana, anche nell'architettura. Alcuni quartieri di Buenos Aires sono simili ai centri storici, i centri, le nostre città. E ogni posto mi ha dato delle esperienze che ho portato a casa, che ho raccontato e continuo a raccontare ai miei figli, che nascono in un ambiente, che è quello italiano, che sebbene in difficoltà, è un ambiente ovattato, un ambiente benestante, un paese che comunque in tutte le sue difficoltà si è paragonato a molti di quei paesi emergenti.

0: è comunque una condizione molto
1: È
0: migliore.
1: una cosa di felicità, è vero,
2: Assolutamente, ma
1: assolutamente.
2: poi parliamo anche, come tu ci hai detto, di 18 anni fa, di un periodo storico diverso, di un Diego diverso anche, di un'età diversa.
0: Sì, quello era un Diego giovanissimo che è ambizioso e
2: È
0: che
2: importante.
0: provava a scalare all'interno del gruppo in cui lavorava e lo faceva attraverso i risultati che doveva ottenere, risultati che sono arrivati al tempo e che quindi mi hanno portato poi alla crescita che ho avuto nel gruppo.
2: Questo essere, come dire, attento, no? Come hai detto tu, alle tradizioni e alle culture degli altri popoli, suppongo che tu abbia anche incontrato dei momenti anche in cui hai visto che la fede delle persone, no? Rispetto alla propria, come detto, religione fosse importante. All'interno della tua azienda, quando parliamo di vulnerabilità, quando parliamo di inclusione, quando parliamo di empatia, quanto valore hai dato a questo all'interno del tuo luogo di lavoro?
0: Ma io ho provato, poi non sempre ci sono riuscito e spero poi di poter recuperare nel tempo. Io ho provato a dare dei punti di vista differenti, cioè ho provato a smontare il preconcetto che purtroppo è molto spesso radicato nelle aziende, che porta le persone a dire abbiamo sempre fatto così. Io quando sono arrivato in Italia, al mio management dissi io sogno che questa azienda diventi un great place to work e diciamo, attirai ilarità da parte di molti dei miei colleghi. Alcuni dissero è una società che non potrà mai essere great place to work. In realtà poi il management ha abbracciato questo sogno, l'ha fatto suo e ha fatto molto meglio di quanto io avrei potuto fare da solo. E questa è la testimonianza che alla fine la volontà degli individui all'interno dell'azienda fa molto più del nome dell'azienda, dei prodotti che vende, dei servizi che vende. Alla fine, soprattutto le società come la nostra, di servizi che sono basate sull'outcome, sul delivery delle persone, se riesce a motivare le persone, ne viene da sé che il risultato aziendale è una conseguenza positiva di quell'approccio.
2: Assolutamente.
1: Diego, noi andiamo sempre di corsa. Prima facevamo una chiacchierata fuori, diciamo, dalla registrazione e ci siamo detti, no? Sei un uomo molto impegnato, sei una persona che vuole tenere, o meglio, questa è l'idea che dai, no? Di tenere tutto sotto controllo. Sei uno molto attento, ascolti molto. E ti sei dedicato tantissimo al lavoro, anche perché gestire tantissime risorse non è semplice, ti porta via anche tanto tempo. In questa folle corsa che tu appunto hai intrapreso ormai 18 anni fa, hai perso qualche pezzo nella tua vita e soprattutto ti è capitato, ti sei mai sentito in colpa per aver, diciamo, magari essersi dedicato troppo al lavoro e poche, magari, e poco tempo invece alle tue cose personali? Come trovi un equilibrio?
0: Allora, partiamo dalla parte finale, il senso di colpa. Io credo che il senso di colpa sia il male della nostra generazione, della mia generazione. Io sono nel 75, ho
1: Assolutamente.
0: fatto da poco 50 anni e credo che la nostra generazione sia una delle peggiori nella storia degli ultimi 200 anni, perché è forse la prima generazione in cui lavorano uomo e donna, quindi le famiglie hanno due persone in famiglia che lavorano, l'attenzione verso i figli è minore e quindi credo che sia un male comune quello di poi voler recuperare in altro modo, riempendo di
1: Di
0: attenzioni,
1: attenzione, infatti.
0: riempendo di ansia, avendo un'ansia continua, il fatto di sentirsi in colpa perché magari non si riesce a dedicare il tempo ai figli. Ecco, io penso che sia sbagliato. Lo dico chiaramente, i figli hanno bisogno di fare la loro strada, di prendere la loro vita e quello che tu metti nell'educazione dei figli vale fino ad un certo punto, poi diventano dell'individualità, a questo punto sempre
1: Effettivamente.
0: più verso i 10, 9, 8 anni. Tutto quello che fai dopo, non dici dopo, non serve più a niente. Quello che dai loro è l'esempio, i valori. Come ti comporti nel mondo, come interagisci con le persone, quindi dare modo a loro di vedere come tu interagisci con le persone è fondamentale. Sì, noi ci sentiamo in colpa perché corriamo, perché proviamo ad affermarci come persone nel mondo del lavoro, nella società e quindi pensiamo che dedicare meno tempo ai figli sia un modo sbagliato di educarli. Io anche penso sia così, quello che conta è la qualità del tempo che si dedica ai figli e quello che ho cercato di fare sempre è sempre di dedicare il mio tempo libero a loro facendo cose con loro, quindi facendo esperienze insieme, condividendo insieme quelle esperienze e dando un valore a quelle esperienze. Poi il tempo mi dirà se ho avuto
1: No, no.
0: successo perché sono piccoli, ne ho 13 e 11 anni,
1: Beh, sono
0: però
1: preadolescenti, però dai, diciamo.

0: preadolescente, adesso andiamo nella fase
1: un po' più complessa.
0: Nella fase complessa, però io ricordo sempre una delle frasi che dice uno di questi psicologi, non mi ricordo il nome, quindi non lo citerò, dice che uccidi tuo padre, no?
1: C'è un
0: momento in cui i figli devono tagliare il cordone del genitore e quindi devono andare addirittura in contrasto con i genitori per poter prendere la loro strada. E arriva quel momento,
1: così.
0: Vedremo se quanto abbiamo seminato e
1: raccoglierai.
0: Sì.
1: Però parlando appunto di impegni, vita personale, vita privata, mi piace pensare che non soltanto le donne in realtà hanno la necessità e l'obbligo di riuscire a conciliare, no, il lavoro, quindi riuscire a fare carriera, a pagare le proprie ambizioni e fare in maniera corretta la mamma, ma anche appunto essere dei caregiver, perché appunto l'età avanza e quindi c'è anche necessità di prendersi cura dei propri genitori o dei familiari che hanno più necessità. Quindi mi piace che riversare, no, non soltanto alla donna carichi di cura, ma come abbiamo sentito Diego anche alla volontà, no, di gestire la famiglia, di occuparsi e preoccuparsi dei propri figli. Quindi questo è un tema che sradichiamo, non è solo un tema femminile, ma un tema anche prettamente maschile.
0: Ma
1: e mi fa molto piacere, perché
0: io recrimino fortemente la diversità del ruolo genitoriale fra
1: finalmente
0: madre
1: noi
0: e padre.
1: Quello vogliamo sentire.
0: Il fatto di dover pensare che la parità di genere si manifesti nel tutti fanno tutto, secondo me è totalmente sbagliato. Ci sono delle differenze che vanno valorizzate e vanno utilizzate proprio nell'educazione dei figli. In una famiglia in cui ci sono due persone che lavorano, se noi facciamo il paragone con quelle delle famiglie di 30-40 anni fa, in cui c'era una donna casalinga che si occupava dei figli, un uomo che andava a lavorare e tornava a casa la sera, allora c'era una pragmatica differenziazione dei ruoli. Ma in una società come quella di oggi, che viviamo aperta, due persone in famiglia che lavorano, tempo a disposizione ridotto, anche in quel caso, in maniera molto pragmatica, la condivisione dell'educazione,
1: genitorialità condivisa, che è la cosa più corretta, no? Che dovrebbe accadere in tutte le famiglie, anche se ricordiamoci, in Italia una donna su due non lavora. E quindi
0: sì,
1: questo è un altro tema, no? Importante,
0: è un
1: perché
0: tema importante.
1: Come dire, tu hai pensato alla tua ambizione, alla tua voglia di crescere, diventare l'uomo professionista che sei diventato adesso, ma hai anche consentito alla tua compagna di crescere anche lei, quindi riuscire a gestire non solo la famiglia, ma anche la sua ambizione,
0: certo,
1: dal punto di vista della carriera.
0: Ecco,
1: quindi
0: una mia collega mi avrebbe sgridato per questa frase che hai appena detto, perché non è stata la mia compagna, io non ho consentito la mia compagna di...
1: No, io ho detto hai consentito.
0: Non ho consentito io, è stata una normale, libera e nella totale
1: equa
0: parità di generi, quella di svilupparsi entrambi come individui e quindi svilupparsi come professionisti, come genitori, come compagni.
1: Ma questo è bellissimo, però non è la normalità, Diego, era questo che provavo a dire, no? Non è la normalità il fatto che sempre hai un compagno, un marito che ti sostiene e fa dei sacrifici. Ci sono anche persone che non riescono a realizzarsi nella propria vita professionale proprio perché non hanno il supporto, e quindi ahimè molte volte si trovano a dover rinunciare al loro lavoro, alla loro carriera.
0: Sì, è un tema molto complesso, perché è un tema molto complesso, perché si potrebbe semplicemente risolverlo dicendo è un tema culturale, e quindi dici più vai al sud più la cultura impone che sia l'uomo ad affermarsi lavorativamente più della donna. Io non credo che sia così, credo che sia una matassa da sbrogliare, perché molto spesso le famiglie poi sono costrette a fare i conti con costi e ricavi, e quindi in un mondo del lavoro che ancora ha un salary gap molto importante e con costi del, chiaramente se hai due persone che lavorano devi farti aiutare da qualcuno in casa per la gestione dei figli, allora si fanno dei conti, quanto guadagni, quanto spendi, molto spesso le famiglie sono costrette
1: la a donna fare rinuncia
0: e con la rinuncia che evidentemente è sempre la donna. È una questione molto complicata, che non, diciamo, secondo me ci sarà bisogno ancora di almeno 10 anni per
1: sappiamo
0: per dare
1: che per la parità di genere occorrono più di 130 anni, quindi insomma nulla è cambiato, abbiamo anche tantissimo lavoro da fare, però insomma se abbiamo delle menti illuminate secondo me riusciremo ad andare un po' più avanti su queste tematiche. Annette,
2: io mi permetto di entrare un attimo in questo argomento più privato per chiederti una mia curiosità personale. Qual è l'esempio, no? Perché tu porti esempio nella tua vita personale, ispiri i tuoi figli che sono giovanissimi, anche la tua compagna. Penso che questo accada anche reciprocamente, no? E Qual è quella cosa che tu dici? Io vorrei che i miei figli acquisissero questo, che imparassero questo dal mio esempio.
0: Il rispetto per le persone. Il rispetto per le persone è fondamentale perché nasce sempre da quello. Io dico sempre ai miei figli: utilizzate il condizionale, anche quando una cosa pensate di saperla bene, utilizzate il condizionale. Perché molto spesso le persone si barricano dietro le proprie convinzioni, e magari credono di aver ragione, e magari hanno anche ragione dal loro punto di vista, ma qualunque tema, che sia un tema personale, sia un tema di relazioni con un amico, un'amica, un partner o in ufficio, sono sempre figlie di punti di vista che non sono mai totali. Quindi porsi sempre in maniera empatica la domanda su il tuo interlocutore perché ha quella posizione e quindi rispettarlo può portare ad una soluzione, ad un accordo, ad un considerare quella tematica in un modo differente. Quindi io ai miei figli cerco di dire: ma sei sicuro? Usa il condizionale.
2: Bene.
0: Anche mostrando che molto spesso ho torto io rispetto a quello che loro pensano e chiedendo scusa per aver detto una cosa sbagliata.
2: Assolutamente. In un'azienda il cui 70% è formato e composto da donne, c'è stata un feedback maggiore rispetto all'empatia, alla capacità di dover accogliere un po' un ventaglio un po' più aperto di problemi o di problematiche o di richieste da parte dei propri dipendenti e collaboratori.
1: Come ti trovi a lavorare con tantissime donne? Questo un po', no? È quello che volevamo
0: Allora, anche
1: sapere.
0: qui non vorrei sembrare impopolare, io non riesco a fare differenze tra uomini e donne. Io penso che le persone messe nelle condizioni migliori per operare ottengono i migliori
2: Giusto.
0: risultati che possono ottenere, non perché sono uomini e non perché sono donne. Hanno delle caratteristiche, differenti,
1: Una
0: sicuramente, che
1: leadership, no?
0: una leadership
1: Differente,
0: differente, però anche lì, guai a, categorizzare la leadership femminile e la leadership maschile.
2: esatto.
0: Perché noi guardiamo al nostro contesto tarantino, romano, milanese, italiano, poi esci dal contesto italiano, vai in un paese con una cultura differente e ti rendi conto che quelle caratteristiche di leadership sono opposte. Io opero in Albania dal 2007, passo la maggior parte del mio tempo in Albania e ho una leadership femminile perché, a differenza dell'Italia, è nata una società con una percentuale di donne molto maggiore di quelle di uomini, anche nei top, nei ruoli di executive. E vi posso dire che utilizzando quindi label, le etichette, la leadership femminile albanese è molto simile alla leadership maschile italiana,
2: Wow.
0: autoritaria, dura, poco empatica, perché è un tema culturale. Il popolo balcanico è più duro e empatico, ma lo dimostra diversamente, quindi ritrovi delle caratteristiche che in Italia non le definiresti femminili, ma le definiresti maschili. Quindi anche lì bisogna vedere le cose sempre da punti di vista differenti.
1: No, è molto soggettiva, possiamo dire molto soggettiva
0: Esattamente.
1: fino a se stessa, no? Perché quindi ognuno di noi è fatto in maniera diversa, ognuno di noi ha un
0: Provate.
1: modo di agire, no? Anche di come rispondere alle problematiche e anche e soprattutto, no? Di valorizzarsi, no? Io trovo che
0: Provate
1: poi.
0: in molti di talk show o delle tavole rotonde che si fanno sulla parità di genere, si dice sempre che ecco, le donne cercano di simulare la leadership maschile ed è sbagliato. Non è sbagliato. È sbagliato che voler etichettare come maschile o femminile leadership.
1: O
0: Ci sono
1: volere anche
0: delle
1: imitare, no?
0: caratteristiche, c'è il leader gentile, c'è il leader autoritario, c'è il leader, non uomo, leader. Che poi sia uomo, che poi sia donna, sono caratteristiche di leadership, non sono caratteristiche legate al gender.
2: Vero.
1: Diego, parliamo di Diego Papà di nuovo, no? In famiglia, se ti potessero descrivere con tre aggettivi, Quali sarebbero questi aggettivi che utilizzerebbero per descrivere il Diego che noi conosciamo in maniera più istituzionale? Quindi io potrei dire che ne so, molto attento, ascolto attivo, molto preciso. Sembra, no, che non ascolti in un momento, lo vedi distratto, ma poi in realtà ti sa ripetere esattamente tutto quello che è stato detto. Ma a casa, come ti vedono?
0: Allora, dipende dai.

0: dei punti di vista, perché per tutto quello che riguarda l'educazione, io sono quello severo. Quindi la mia compagna è quella più accomodante, più empatica, io sono quello severo. Però poi se c'è da fare delle esperienze, delle cose, io sono quello giovane e la mia compagna è quella vecchia. La musica che ascolti, papà è quello
1: Vecchia.
0: giovane, mamma dice. Andiamo a divertirci, papà è quello giovane, mamma è quella più rigida. Allora, libertà di uscite e di fare esperienze, mamma è più quella più chiusa, papà è quello più aperto. Quindi non c'è un ruolo definito. Sull'educazione, sul rispetto, su come si sta a tavola, su come ci si comporta con gli amici, io sono quello severo e sull'utilizzo del cellulare.
1: Ecco, quello è un
0: Ecco,
1: altro
0: quella è una cosa per cui
1: tema.
0: non proprio io
1: È quello un tema comune.
0: l'80% dei litigi con i miei figli è sull'utilizzo del cellulare, non della PlayStation, del cellulare.
1: È vero. A tavola o tra amici o quando si deve passare un momento di condivisione, no?
0: A tavola è bandito. A
1: Anche
0: tavola è bandito, vola
1: la
0: nel
1: TV, Diego?
0: bandita anche quella. A
1: Oh, benissimo.
0: tavola è il momento per parlare, per raccontarsi. No, l'utilizzo dei cellulari è critico perché questi ragazzi ogni momento libero lo colmano andando sul cellulare, che non è di per sé qualcosa di errato, è errato quello che i contenuti che vanno a vedere sui cellulari, che sono contenuti che li pone in condizione passiva con uno scrolling continuo e io non sono molto contento dell'utilizzo che ne fanno.
1: Capisco, anche rispetto all'utilizzo proprio dei giovani rispetto ai social, tutto quello che accade scrollando, ma non solo per tra virgolette noia, no? Ci sono degli incontri barra scontri che si possono fare sui social e non avere mezzi, no, adatti per affrontarli a seconda dell'età o della
0: Esatto,
1: preparazione o
0: quello è il
1: di
0: problema.
1: semplicemente del pensiero. Ma tornando al lavoro e ai giovani che frequentano la tua azienda, cosa pensi che sia cambiato alla luce anche di quello che loro vivono in una fase adolescenziale e poi arrivano sul luogo di lavoro? Cosa chiedono, cosa vorrebbero, cosa vogliono i giovani lavoratori?
0: Allora, i giovani hanno un approccio al lavoro totalmente differente dalla mia generazione. Noi avevamo un'ambizione professionale molto spinta, indotta dal fatto che il mondo del lavoro creava delle opportunità di carriera nelle aziende, intendo, che oggi invece non ci sono più. Basti pensare alle grandi società di consulenza, no? Le Big Four erano un bacino di formazione, entravi, facevi una gavetta durissima. Però poi, dopo quell'esperienza, avevi delle opportunità importanti o all'interno della stessa azienda o in altre aziende di ricollocarti e di proseguire un percorso di carriera che ti dava la sensazione di poter essere percorso. Oggi lo stesso si va in quelle società, si fa lo stesso tipo di gavetta, ma le opportunità non ci sono più. Ma non ci sono più non per il contesto economico, è perché sta cambiando il mondo del lavoro, sta cambiando l'importanza che la grande azienda nel percorso formativo e nel tessuto industriale stanno aumentando le piccolissime aziende legate al digital, legate ai social, che danno la sensazione a questi ragazzi di poter fare tipi di carriera differenti, soprattutto di poter investire il loro tempo non totalmente nel mondo del lavoro. Quindi, se dovessi paragonare un giovane di oggi, un giovane di 20 anni fa, quello che la grossa differenza è il valore, l'importanza che nella loro vita danno al balance tra vita personale e vita e lavoro. Quello è totalmente diverso. Secondo me, indotto al fatto che hanno anche visto il nostro esempio di persone che hanno dedicato la loro vita totalmente al lavoro e che quindi poi arrivano nella seconda fase stanchi, non necessariamente hanno fatto carriera, quindi iniziano a dire: ma vale la pena? Molti iniziano a dire non vale la pena. E quindi c'è un'attitudine, una propensione differente. Non ne farei come molti fanno, i giovani di oggi non c'hanno voglia, no,
1: No,
0: non è così
1: assolutamente.
0: assolutamente. Sono più veloci, hanno nativi digitali, quindi hanno accesso alle informazioni in maniera esponenziale rispetto a noi, riescono a costruirti idee di business molto più velocemente. È differente solo il rapporto che loro danno nella vita personale al tempo dedicato in azienda e al tempo dedicato per loro stessi. E secondo me è sano, è sano.
1: Bene, allora noi facciamo una piccola pausa ascoltando.

Un brano che tu hai scelto di Vasco Rossi, che è bellissimo, e poi dopo ti chiederemo perché ti piace, se hai voglia di dircelo, e lo ascoltiamo ed è Vasco Rossi, stupendo.

0: Rientriamo fuori quota dopo questo brano e io vorrei sapere da Diego, Vasco Rossi, vabbè, la rockstar italiana che piace a tutti e anche un poeta, stupendo perché?
1: Parte è uno dei artisti italiani che ho sempre ascoltato quando ero un ragazzo. Questa canzone in particolare, proprio perché la leggo al periodo in cui ho cambiato lavoro, in cui sono andato fuori, ed è una canzone che cantavamo, insomma, insieme alle due persone più importanti della mia vita, che sono ancora la mia vita, che è la mia compagna Elena e un mio amico Lucio, il mio migliore amico. E abbiamo un sacco di ricordi legati a questa canzone, quindi nei momenti di buio io ecco in macchina, sparo a tutto volume e inizio a
0: Che
1: cantare
0: meraviglia, che meraviglia.
1: e scappano via i brutti pensieri.
0: Sappiamo che sei un appassionato di musica, che ti piace la musica. E mi ricordo una volta, una delle prime volte che ci siamo visti, che mi avevi detto che avevi visto questo sassofonista a un tramonto, che ti era piaciuta molto quell'immagine. È rimasta talmente impressa che ancora la ricordo dopo anni che mi hai raccontato questa cosa. Quindi la capisco, la tua sensibilità, no, alla musica musicale, quindi per questo ti ringraziamo che ci hai fatto sentire questo pezzo. Tornando a noi, a questa chiacchierata che ha un grande valore, un grande senso, perché noi ti vediamo, no? E tu sei, no? L'amministratore delegato. Abbiamo visto prima che tu sei stato anche ragazzo, vero Diego? Ci confermi che sei stato un
1: Ma
0: ragazzo?
1: così
0: Infatti,
1: dicono. Annette, adesso credo, usciamo dal Diego istituzionale, facciamoci raccontare un po' di più della sua vita privata, di quando era
0: Sì.
1: giovane, di quando era un ragazzo.
0: Perché la forza, no? Come così noi spesso parliamo, è l'ambizione, il coraggio, anche il coraggio di andare avanti, di fare scelte. Non penso che, che sia una strada facile da intraprendere e da anche portare avanti, da mantenere, no? Non è facile tutto questo.
1: No, soprattutto quando non nasci da un contesto abituato a questo tipo di velocità. Mia madre mi dice sempre: tu mi dai sempre problemi. Dice il napoletano, non lo posso dire, tu mi dai sempre problemi. Io non dormo per colpa tua. Mia madre ha 76 anni, del 50, e continua a non dormire perché suo figlio è 50enne. Io ho fatto 50 anni lo scorso ottobre. Gli crea pensieri, insomma,
0: Sì.
1: sono padre ormai, ma gli continua a dare pensieri.
0: Sei sempre figlio, però, ricordati, Diego.
1: Sono sempre figlio. Sì, allora io ho sempre avuto questa voglia di avere di più, di fare di più. Poi bisognerebbe contestualizzare che cosa significa avere di più, perché ogni fase della vita è una fase differente. Quando ero un giovane ambizioso, volevo il pantalone in più, volevo l'abito firmato che non potevo permettermi, quindi andavo a lavorare nei pub per poter guadagnare qualcosa, per potermi vestire come volevo io, per potermi fare la vacanza che volevo io. Poi ho studiato, ho scelto un'università che non era quello che amavo, ho fatto ingegneria elettronica con orientamento biomedicale e ho fatto la tesi in ospedale perché dovevo lavorare un apparecchio di radiologia e il primo intervento in sala operatoria sono svenuto,
0: Mamma
1: rendendomi
0: mia,
1: conto che non poteva mai essere quella la storia della
0: il
1: mia
0: tuo
1: vita,
0: lavoro,
1: insomma il mio
0: diciamo.
1: lavoro. Quindi ho fatto ingegneria perché quello era quello che dava più opportunità di lavoro, perché io pensavo che volevo fare carriera, volevo raggiungere certi risultati e poi nella vita con grandissima fatica, grandissimo sforzo ho raggiunto. Però poi c'è una fase in cui dici: ok, ma poi la macchina l'hai avuta, la carriera l'hai fatta, la casa l'hai. Ma quindi adesso cosa vuoi? Ogni fase della
0: Esatto.
1: vita, però, quello spirito ad voler sempre di più, a voler sempre qualcosa di diverso, anche indotto da una fortissima curiosità, è quello che poi ti fa correre, ti fa spingere, ti fa fare cose nuove e ti fa buttare il cuore oltre l'ostacolo.
0: Senti Diego, però adesso sei molto serio, dobbiamo rilassarci un pochino. Raccontaci invece del Diego giovane che faceva anche delle stupidaggini con i suoi amici, no? C'è un fatto, un qualcosa che è accaduta nel tempo e che tu, ad esempio, che non avresti mai voluto che i tuoi figli facessero adesso? Io, quando parlo con mio marito, mi dice Penso il
1: sempre, no?
0: 90% delle cose che
1: No, ma mi
0: abbiamo
1: dice sempre, io andavo
0: fatto
1: al mare con il motorino 50 di notte, no, a Ostia per
0: era
1: passare la serata, no?
0: diverso.
1: Delle cose che se dovesse fare, ad esempio, mio figlio, io rimarrei veramente attecchita e
0: Beh,
1: probabilmente,
0: con tutte le
1: insomma,
0: macchine
1: rimarrei
0: anche
1: molto
0: che
1: sconvolta.
0: circolano
1: Allora,
0: oggi.
1: siccome tutti in gioventù abbiamo fatto delle cose che non vorremmo mai che i nostri figli replicassero, tu diccelo, magari non vedranno mai la puntata, oppure magari spiegherai perché non farlo. Allora, per replicare la cosa del motorino, allora, a casa mia il motorino era bandito, vietato, cioè i miei il motorino non volevano proprio che entrasse in casa. Hanno scoperto che io avevo un motorino perché il portiere del parco diceva: Franco, ma puoi dire a Diego di non
0: Di non
1: parcheggiare
0: parcheggiare,
1: il motorino
0: ma Diego non ce
1: sotto? Ma
0: l'ha.
1: io, ma Diego non c'ha il motorino, ma come? Quello lo parcheggia sotto le scale ogni volta. Io avevo comprato questo motorino, lo parcheggiavo sotto le scale per non farlo vedere fuori, perché altrimenti avrebbero potuto pensare che era mio. E quindi io uscivo di nascosto e uscivo col motorino. Quindi pensate, mi ero comprato il motorino, nascosto. Questo è anche un po' il mio carattere. Ma io ho fatto una marea di cose sbagliate, perché ho sempre pensato che, ho sempre avuto grande curiosità, ho sempre voluto fare nuove esperienze, ho sempre, siamo in condizionale perché poi non è tutto illecito, ma ho sempre pensato che dovessi prima provare una cosa prima di poterne parlare.
0: Certo,
1: Poi non ho provato
0: assolutamente.
1: tutto, non mi sono mai drogato, quindi insomma chiariamo questo concetto.
0: Assolutamente.
1: Però le esperienze ne ho fatte, cose che non vorrei che facessero i miei figli. Allora, io sono caduto da un primo piano di un balcone giocando a nascondino, sono finito sotto una macchina in una stazione di servizio perché scappavo da un mio amico con cui giocavo. Ho fatto un incidente a 30 anni che mi ha tenuto un anno in ospedale. Insomma, spero che i miei figli non facciano quel tipo di esperienza che ho fatto io di ragazzo
0: Certo.
1: scapestrato. Poi il resto le esperienze devono fare, la vita la devono vivere, è la loro vita e faranno le esperienze che riterranno giusto fare. Spero che non paghino un conto troppo salato, perché a volte gli errori si pagano, a volte, quasi sempre.
0: Beh, le mille vite di Diego, no?
1: Sì,
0: Cioè,
1: il
0: te la saresti
1: gatto. Ne ho
0: aspettato,
1: sette
0: insomma.
1: vita, tre me ne
0: Esatto.
1: sono giocate.
0: Noi lo vediamo come un professionista tutto d'un pezzo, no? Che gestisce, cerca di fare al meglio le sue capacità ogni volta, tantissime risorse. Invece poi dietro c'è un uomo, c'è stato un ragazzo, c'è un padre di famiglia, c'è un compagno. Quindi è bellissimo oggi, come dire, che le persone che ci ascoltano in realtà abbiano un'altra visione, no? Di quello che è una persona che sul territorio poi, diciamo, rappresenta un'azienda molto importante. Sì, ma perché
1: Senti.
0: io penso che ci sia sempre un perché dietro alle cose,
1: Ce
0: no?
1: lo siamo detti prima, no? Alle volte ognuno di noi ha una missione nella vita e probabilmente la tua è quella, vedi, di stare insieme alle persone, di ascoltarle, di relazionarsi con loro, lo fai in maniera, se posso dire, io sono una tua risorsa d'altronde, no? In maniera molto, molto efficace, devo dire. La cosa che io apprezzo tantissimo in Diego è il fatto che non senti mai la vera pressione, no?
0: Allora, io voglio
1: Sei
0: fare,
1: libera.
0: colgo questa palla che mi ha lanciato, siccome lei è una tua risorsa.
1: Che brutta cosa, lei è una tua risorsa, una risorsa
0: È una persona.
1: dell'azienda.
0: Beh, però,
1: Allora,
0: dal punto di
1: intanto
0: vista.
1: io ho un'immagine adesso che è quella di un Diego curioso, di un Diego esploratore, di un Diego anche certe volte un po' avanti rispetto agli altri, no? Che è possibile quello che poi tu hai svolto nella tua attività aziendale. Quando tu scegli una persona con cui vivere il tuo mondo lavorativo, ad esempio una Rosellina, Alessandro o altre persone, Gianluca o altre persone che lavorano con te. Cos'è che vuoi? Cos'è che vedi in queste persone? Allora, io prima di tutto voglio persone che ne sappiano più di me, perché un leader, un amministratore delegato, un direttore generale, un capo azienda non può avere tutto sotto controllo, non deve avere tutto sotto controllo, non può essere tuttologo, non può essere quello che ne sa di più dell'azienda, altrimenti l'azienda è morta. Quindi, prima di tutto voglio persone che abbiano più conoscenza, molta più conoscenza di me di quel settore, di quell'argomento. E soprattutto che abbiano punti di vista differenti dal mio, perché se io mi circondo di persone che la pensano esattamente come me, ma poi
0: Non
1: non
0: cresci più.
1: rimango sempre su quel punto di vista e non riesco a vedere minacce, evoluzioni, trasformazioni di cui l'azienda ha bisogno. E questo inevitabilmente provoca continuamente contrasto, perché dei punti di vista
0: Guarda, l'ho
1: differenti,
0: accennato
1: che
0: da
1: però
0: netto
1: ci
0: prima.
1: sta. E penso che sia l'anima della trasformazione, il contrasto. È faticosissimo per una persona come me che augura pace e amore continuamente, ed è faticoso il contrasto, però io credo che dal contrasto poi nascono opportunità trasformative, quella curiosità di cui parlavi, anche quella di cercare punti di vista differenti. Io non mi innamoro mai delle mie idee, sono sempre pronto a cambiare. Molto spesso sono molto rigoroso invece su quello che gli altri non vedono, perché provo a dire: così come io ascolto voi e provate a vedere le cose da un punto di vista diverso dal vostro. Quindi cerco di essere sempre un passo avanti rispetto a quello che esiste, cioè la situazione attuale dell'azienda. Non è semplice far vedere alle persone qualcosa che non vedono attualmente, cioè di pensare come può essere il futuro. Pensiamo a cosa sta succedendo adesso con l'intelligenza artificiale. Uno dei temi di questo momento è quello di far superare la paura alle persone di questa tecnologia, fargliela abbracciare totalmente, per capire come attraverso questa tecnologia possono essere delle persone migliori, dei professionisti migliori e quindi essere protagonisti di quello che sarà il mondo del lavoro nei prossimi 10 anni.
0: Mamma mia, è vero.
2: Io posso testimoniare tutto quello che ha detto, nel senso che è
0: Confermi.
2: assolutamente vero, massima libertà di espressione, questo per me in un'azienda in cui si lavora bene è fondamentale, perché la possibilità di dire un pensiero divergente da quello che dice la persona che rappresenta l'azienda, quindi comunque la figura più importante in azienda, è fondamentale. E dalle criticità che possono emergere, in realtà poi si ha un'altra visione, quindi io trovo questo un
0: Certo.
2: aspetto fondamentale. Sui contrasti, io e Diego, insomma, spesso, insomma, ci troviamo in disaccordo su alcune cose, ma poi l'obiettivo comune e il fine comune è lo stesso, quindi ricercare sempre cose nuove, ed è quello che proviamo a fare anche, ad esempio, a Taranto, con tutte le iniziative che noi approcciamo sia sul sociale, ma su tutto quello che riguarda la diversity equity inclusion, sul quale, su un tema che noi siamo fortemente, come dire, sensibili e che proviamo a portare avanti in un territorio non semplice. E adesso parliamo invece dei tuoi hobby, no? Io, ad esempio, ti ho detto prima che piace tantissimo la musica elettronica, magari hai percorso anche chilometri per vedere dei concerti pazzeschi, ma gli altri hobby di Diego Pisa quali sono?
1: Allora, io ho una passione che è il calcio Napoli. Allora, i miei hobby sono legati al
2: Adesso.
1: tempo che ho a disposizione. Come vi dicevo prima, io provo a dedicare il mio tempo libero ai miei figli, proprio perché ci sono molto poco. Io la maggior parte della settimana non sono a casa, quindi alla fine sono con i miei figli solo il fine settimana. E quindi quel tempo lo dedico a loro. Quindi levo in questa fase della mia vita tempo agli hobby. Ho una passione per il calcio Napoli che cerco di mantenere, quindi vado a vedere la partita a Napoli in casa, a Napoli, da Tirana vado a Napoli, da Roma, se sono a Roma vado a Napoli e lo faccio con i miei figli in modo tale da poter condividere quella passione insieme. Andrea è il primo a questa passione, Gianluca è il piccolo no, quindi lo facciamo insieme. Poi i miei hobby sono legati alla musica elettronica, io adoro la musica elettronica, quindi cerco di capire come scaricarmi playlist, come farmene di nuove. E dedico un po' di tempo allo sport perché devo stare in
2: Esatto,
1: forma.
2: parliamo anche di quello, Diego, la tua trasformazione anche nel tempo, no? Nel senso che poi tutti quanti, noi abbiamo parlato tante volte, no, dell'attenzione che noi donne poniamo all'aspetto fisico, al fatto di essere sempre belle, sempre performanti, la ruga ci destabilizza, no? Andare anche avanti con l'età un po' ci crea, come dire, delle problematiche interiori, no? Nel senso non accettiamo l'età, il tempo che passa, però io penso che la stessa cosa può accadere in un uomo, no? C'è una trasformazione fisica che arriva nel tempo, c'è anche a volte, no? Un momento in cui ci si lascia andare, non per forza si è sempre sul pezzo, si è sempre il tempo di prestare attenzione alla propria fisicità, magari, ecco, tu dicevi che sei sempre molto fuori, no? Sei fuori casa, per cui io lo testimonio anch'io che spesso andare in trasferta ti porta anche a non mangiare, secondo che ne so, una dieta specifica, il fatto che molto spesso si abusa anche perché mangi un pasto frugale. Allora, Diego, nel tuo percorso, diciamo, in questi anni c'è stata anche una trasformazione, no? Però magari c'è anche una rinascita, no?
0: Una bella volontà anche in questo.
1: Allora,
0: Grazie.

0: quando sei fuori e mangi male, è perché tu ti dai un premio, no? Sei fuori, sei da solo, quindi lavori fino a tardi, vai al ristorante, non puoi dedicare tempo a te stesso, vai al ristorante e trovi beneficio nel mangiare, no? Quindi mangi una cosa, mangi il piatto più condito, è un premio che ti dai, psicologico. Questo è il motivo per cui chi vive fuori molto spesso si lascia andare, ma è una giustificazione. È solo una giustificazione. Alla fine, il rapporto col proprio corpo non è solo un tema estetico,
1: Non
0: dovrebbe
1: più più.
0: essere un tema di salute. Il
1: Esatto.
0: tema estetico è importante, fondamentale in una società che dà moltissimo all'apparenza, inutile che lo neghiamo. Però la priorità dovrebbe essere quella della salute.
1: Assolutamente.
0: Allora, il mio percorso trasformativo è un percorso che passa da una persona estremamente in forma, atletica, muscolosa, sportiva, che era il Diego fino a 30 anni. Poi, nella mia vita avviene un episodio traumatico, un incidente che mi ha tenuto un anno in ospedale ricoverato, dal quale sono uscito magrissimo, perché immaginate essere un anno in ospedale, quindi quasi ai limiti dell'anoressia, però con 14 ossa in meno, perché ho
1: Mamma
0: dovuto
1: mia.
0: sostituirle con delle protesi e con due organi in meno che hanno
1: Quindi.
0: totalmente cambiato il mio percorso
1: No, anche buon funzionamento del. Esatto.
0: metabolico
1: Esatto.
0: e insulino resistenza e quindi ingrassato. Sport non lo potevo fare, 6 anni con i bastoni, prima 6 rotelle, poi i bastoni, quindi il processo metabolico non più funzionante bene, si sono ingrassato. Però sono ingrassato perché lo sport che potevo fare non lo facevo,
1: Esatto.
0: perché comunque la piscina, la bicicletta, potevo fare, ma non lo facevo. Molto tempo dedicato al lavoro, quindi
1: Anche una
0: poco a me
1: vita molto
0: stesso,
1: sedentaria, no?
0: alimentazione non
1: Perché?
0: corretta, ingrassi. Poi a un certo punto ti rendi conto che hai esagerato e ritorni, cerchi di
1: Sulla
0: ritornare.
1: retta
0: La
1: via.
0: vita delle persone è come un dondolo, no? Passi
1: Non si
0: sempre
1: può
0: dagli
1: mai sapere, no?
0: estremi
1: Dove ci porterà?
0: e cerchi, diciamo, la bontà di una persona, secondo me, la capacità di una persona è quella di rendere questo arco di dondolo quanto più breve possibile, in modo di stare intorno al suo punto medio più possibile, perché più invece si va verso gli estremi, più poi le conseguenze, soprattutto con l'aumento dell'età,
1: Si
0: sono
1: sentono anche di
0: risonanti,
1: più.
0: cioè perdere dei chili a 60 anni, a 50, a 40 e 30 non è la stessa cosa.
1: Non lo
0: Mettersi
1: dire a
0: in
1: noi donne,
0: forma,
1: però, è ancora
0: no, ma quello poi c'è
1: peggio.
0: un invecchiamento che è naturale. Io penso che una
1: Certo.
0: delle cose sane delle persone è quella anche di accettare l'avanzamento dell'età e quindi legare ad ogni momento della propria vita quelle che sono le cose che ti fanno stare bene. Non si può pensare a 50 anni di essere nella società come a 30 anni, almeno dal punto di vista
1: Però il role
0: estetico.
1: model che abbiamo adesso anche sui social, no? Sono tutti quelli che dicono a 50, a 60, in realtà sei come una trentenne, puoi mangiare bene, puoi, che ne so, fare tanta palestra, curarti, farti qualsiasi cosa, perché la società ti porta a dover essere, no? Una donna sempre
0: È
1: performante,
0: un'anomalia dei
1: sempre.
0: social e non, è quello che dicevo prima nell'intervista, che noi siamo una generazione fallimentare. Chi l'ha detto che dobbiamo stare sugli stessi social dei nostri figli?
1: No, no, non lo
0: Se
1: dice nessuno, ma lo
0: noi
1: facciamo
0: siamo
1: in
0: sulle
1: tanti,
0: stesse
1: però.
0: piattaforme, dove sono i trentenni,
1: Lo
0: ventenni, i
1: so.
0: trentenni, ventenni che sono una fase della vita in cui l'aspetto fisico è molto importante, quindi si vendono sui social dal punto di vista della loro immagine. Un cinquantenne non dovrebbe vendere la propria immagine, ma dovrebbe vendere la propria competenza, la propria professionalità, quello che ha fatto, la propria
1: E
0: esperienza.
1: quello in un mondo ideale sarebbe bellissimo,
0: Lui
1: però
0: ci ha
1: anche.
0: spiegato la differenza tra LinkedIn e TikTok.
1: Esatto.
0: Ogni social ha la sua ragione di essere per quelli che sono gli utenti, dovrebbe averla. Per quelli che sono i creatori delle piattaforme, è sempre la stessa, quella di avere
1: Esatto.
0: movimento e poi vendere pubblicità. Non ci sono altri motivi.
1: Quando prima hai detto la bontà di una persona, no? Mi è venuta in mente proprio questa parola che si sente sempre meno, che bontà. Secondo te quanto è importante, quanto c'è ancora nelle aziende di bontà all'interno dei consigli di amministrazione, insomma, della gente che ha il potere di cambiare le cose in un territorio come questo o come altri territori?
0: La risposta è articolata perché dipende dal tipo di azienda, dalla storia dell'azienda. È ovvio che se si parla di multinazionali o si parla di piccole aziende familiari
1: Certo.
0: e legate al territorio, l'approccio è diverso. Noi qui abbiamo cercato di portare questa anima

0: territoriale all'interno di un concetto multinazionale. Le aziende, dobbiamo sempre dircelo, le aziende hanno come fine ultimo il profitto.
1: Certo.
0: L'investitore investe dei soldi, molto spesso, la maggior parte delle volte propri, e deve creare ricchezza per sé, per l'azienda, in modo tale da poter offrire lavoro. Questa è la dinamica del mondo, del lavoro nel mondo capitalistico, ma non solo, perché se guardiamo l'esempio della Cina, dove c'è un capitalismo di Stato, e si legge la storia delle varie. I vari socialismi e comunismi cinesi, ci si rende conto che anche in quel caso lo grande sviluppo della Cina c'è stato nel momento in cui si è aperto il socialismo alla creazione di benessere, in modo da creare benessere per tutta per tutta la popolazione. Quindi la bontà è negli individui, non è nelle aziende. Ogni azienda produce reddito, produce per il territorio a seconda di quali sono le persone che la gestiscono e le persone che ci lavorano. Un'azienda oggi può essere buona, un'azienda domani può essere, la stessa azienda può essere cattiva a seconda di qual è la strategia e il modo di gestirla delle persone, non sono algoritmi, che ci sono all'interno dell'azienda. La storia ITP ne è un chiaro esempio. Nei 20 anni di storia qui sul territorio ha avuto fasi alternanti, positive, negative, molto negative, molto spesso correlate col tipo di management che c'era. Che non significa che quel management fosse buono o cattivo. I risultati economici condizionano le scelte, poi ognuno può affrontare quelle scelte con la propria etica, in un modo o
1: Certo.
0: nell'altro.
1: Molto bene. Parliamo del futuro, Diego, anche perché siamo quasi arrivati alla fine di questa trasmissione. Tra 10 anni, 15 anni, come ti vedi? Dove ti vedi? Io so che tu sei appassionato anche del vivere in un posto un po' più circoscritto, di avere rapporti sociali e umani con le persone, no? Magari con il fruttivendolo piuttosto che con il bar, il barista, piuttosto che avere una dimensione un po' più umana, no? Noi viviamo in una città come Roma che ovviamente ti porta e ti spinge a correre, quindi non ti soffermi neanche mai troppo, no? Sul dare un valore ai rapporti della quotidianità. Allora mi domando, fra 20 anni, 15 anni, Diego Pisa, dove si vede?
0: Allora, mi verrebbe in pensione.
1: Vabbè, quello lo vedremo, però
0: Intanto,
1: insomma,
0: partiamo da
1: intanto
0: quello.
1: mi
0: Partiamo dal
1: piacerebbe.
0: concetto della mia pensione. Allora, la mia pensione non è non lavorare più. Io non mi immagino senza lavoro. Mi immagino in un contesto diverso da quello delle grandi multinazionali. Perché ne ho fatto tanto di questo tipo di lavoro e quindi mi immagino in futuro in ambienti più piccoli, ecco, tu sai che io adoro la montagna, adoro
1: Esatto.
0: l'Abruzzo, quindi immagino solamente in un contesto, ma non per fare il pensionato, ma mi immagino di lavorare fino a quando il Padre Eterno vorrà che io sia su questa terra. Vorrei fare tesoro di tutta quell'esperienza che ho fatto fino adesso per portarla alle aziende del futuro. Aziende del futuro sono totalmente diverse perché, soprattutto in un contesto come quello italiano, già oggi il numero di aziende che hanno più di 50 dipendenti sono meno del 2% in Italia. Quindi già l'Italia è un contesto di piccole e medie imprese, ma con la trasformazione del mondo del lavoro sarà sempre più formate da micro aziende fatte da poche persone, magari supportate da tanta tecnologia. Funzioneranno? Per me sì. Se non si perde di vista quello che è il concetto e il purpose di un'azienda. Ecco, uno come me che ha fatto tante esperienze nelle grandi aziende, può dare tanto alle aziende del futuro, quindi mi aspetto nel futuro dei ritmi di vita più
1: Umani.
0: umani, ma dare il mio supporto ad aziende più piccole che hanno bisogno di trasformarsi, di lanciarsi
1: Quindi
0: sull'internazionalizzazione.
1: sentiremo ancora parlare di un Diego, no?
0: Sì,
1: Professionista,
0: io me
1: però
0: lo
1: in contesti
0: immagino in
1: diversi.
0: montagna a creare con il suo passato da ingegnere elettrobiomedico, a cogliere la rugiada e a creare da quello energia attraverso un passaggio di calcolo dell'intelligenza artificiale. Quindi lui fa:
1: Sicuro.
0: ah, va bene, ragazzi, avete bisogno di energia in montagna? Prego. C'è chi lo sta facendo, ma creando tantissima discussione. Non so se avete letto ultimamente di
1: No?
0: questi collari che stanno facendo per il bestiame da
1: Ah, no,
0: pascolo.
1: no.
0: Stanno in Cina, l'hanno già sviluppato, adesso lo stanno cercando di portare anche in Italia per fare in modo di controllare il bestiame all'interno di zone protette, no? Quindi si lasciano liberi gli animali, poi quando superano la zona di pascolo si hanno dei segnali in modo che possano
1: Ah,
0: entrare.
1: ok.
0: Sembra che abbiano delle conseguenze, si stanno facendo, insomma, sulla
1: Ah.
0: psicologia, sul dell'animale, insomma. C'è chi sta portando l'intelligenza artificiale in ogni caso
1: Sì.
0: all'agricoltura, ma ormai l'intelligenza artificiale è ovunque,
1: Sì,
0: quindi bisogna capire come usarla, non come non usarla.
2: è vero, è un
1: come trarre i
2: passaggio
1: frutti, no,
2: importante.
1: dall'esito
2: E il
1: questo
2: passaggio
1: strumento.
2: che ha fatto l'inizio, no? Quello di conoscerla per non avere paura, di
1: Sì,
2: capire.
1: assolutamente.

0: al nostro pubblico, alle persone che ci ascoltano. E quindi chiedo a Diego, qual è il messaggio che tu oggi vuoi lasciare a queste persone che hanno conosciuto un po' più Diego, sotto diversi aspetti?
1: Allora, dal punto di vista professionale, quello che mi viene da dire è siate curiosi perché la curiosità è quello che ti tiene giovane, allineato ai tempi e a passo coi tempi. Dal punto di vista umano è siate persone, siate sempre persone perché indipendentemente da quello che sarà il futuro, la persona è quello che fa la differenza.
2: Anche il nostro Papa, no? In questa ultima enciclica ha detto proprio questo: riscopriamo il valore dell'umano, cioè nel senso che bilanciamo l'intelligenza artificiale, quindi la parte diciamo più macchina rispetto a quello che è il valore anche dell'uomo, no? Tutte le cose positive che può portare l'essere umano. Quindi non dimentichiamoci che noi siamo delle persone e quindi cerchiamo di valorizzarle queste persone, di dare, come dire, di trarre tutte le cose positive, di essere curiosi, come diceva Diego. Questo è un messaggio bellissimo che io lascerei proprio alle nuove generazioni, l'importanza di essere curiosi, perché la curiosità poi ti spinge sempre oltre, ti
1: Ma
2: spinge a fare
1: anche
2: di più.
1: perché quando si tratta dell'intelligenza artificiale, essere curiosi di utilizzarla, ci si rende conto che se ne parla troppo e
2: È
1: male.
2: male, e sono d'accordo.
1: E quello che ognuno può fare utilizzando questa tecnologia è incredibile, ma più la si usa, quindi più la si fa entrare nella propria vita, portando vantaggio alla propria vita, più ci si rende conto che senza l'essere umano non c'è
2: Non
1: futuro.
2: esisterebbe,
1: E questo è un messaggio
2: certo.
1: positivo.
2: E questo è il messaggio che vogliamo lanciare, no? E lasciare ai nostri ascoltatori.
0: Bene, io Rosellina ringrazio intanto te per aver ideato, creato questo format bellissimo che ha parlato alle persone e con le persone, perché abbiamo avuto fino ad oggi tanti ospiti meravigliosi che ancora ringraziamo e che salutiamo. Abbiamo fatto questo percorso insieme, no? In cui abbiamo raccontato la possibilità di, come così è emerso, no? Incredibilmente anche dal racconto di Diego oggi, dall'ultima storia, no? Di avere la possibilità di essere forti, di essere curiosi, di essere ambiziosi, ma anche di essere fragili, anche di trovare delle nuove opportunità in momenti e fasi della vita, no? In cui magari poteva sembrare tutto un po' più difficile. E quindi non conoscevo, almeno io non conoscevo la storia di Diego, però oggi è stato un po' un riassunto di tutte le puntate precedenti, non so come
2: Ma
0: tu
2: sì,
0: abbia
2: abbiamo toccato tutte le tematiche partendo dalla
0: fatto.
2: fragilità, dalla
0: Sì,
2: visibilità delle
0: tutto,
2: persone,
0: tutto.
2: tutto. Quindi diciamo Diego è stato come dire
0: Sì,
2: un recap di
0: incredibilmente sì.
2: queste 4-5
0: Sì.
2: puntate che abbiamo realizzato ed è come dire ha incarnato un po' quello che è anche
0: Sì.
2: l'essenza dell'essere persona, dell'essere professionista,
0: Sì.
2: di tutte le, anche le criticità, no? E le fragilità che ci caratterizzano. Quindi sicuramente è stata una bellissima scoperta. Diego si è anche, come dire, lo ringraziamo perché soprattutto si è messo un po' a nudo, nel senso che ha
0: Si è
2: voluto,
0: messo
2: come
0: in gioco
2: dire,
0: ancora una
2: si è
0: volta
2: messo in gioco, non
0: perché
2: sapendo
0: possiamo dire che non
2: cosa sarebbe
0: sapeva
2: successo, non sapeva nulla,
0: niente, non sapeva il
2: però
0: numero di persone presenti nella trasmissione, non
2: non
0: sapeva
2: sapeva
0: le
2: nulla.
0: domande,
2: Però lui
0: non
2: l'ha
0: sapeva.
2: detto: io sono una persona curiosa e mi piace, no? Mi piace anche lanciarmi nuove esperienze. Lo ha fatto benissimo, quindi
0: Mi auguro
2: complimenti a
0: ti sia
2: Diego.
0: divertito un po',
2: Ma
0: Diego.
1: sì, vogliamo continuare?
2: Va bene, lui
0: Chissà,
2: continuerebbe.
0: chissà, non lo sappiamo, potremmo continuare. Sicuramente grazie per essere stato qua, fuori quota, perché è questo che ci caratterizza e che ha caratterizzato questa
1: Grazie
0: bella.
1: a voi per organizzare questi eventi così carini, perché immagino che le persone che ci seguono possano scoprire anche un po' meglio di quella che è una realtà come TP sul territorio.
2: Assolutamente,
0: Sì.
2: e soprattutto i messaggi che noi vogliamo lasciare, no, alle persone. Quindi assolutamente il coraggio, la forza, la resistenza, la curiosità. Sono tantissimi messaggi che sono passati in queste 5 puntate e noi siamo felici anche di aver aiutato una sola persona, cioè già comunque ha smosso qualcosa. Grazie
0: Assolutamente, grazie Diego, grazie Rosellina, grazie a
2: a te, Annette.
0: questa splendida realtà che porta anche consapevolezza rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato oggi all'interno del nostro territorio, perché quello è il taglio, no, che abbiamo dato, anche persone che arrivavano da fuori rispetto al nostro territorio, che però hanno portato il contributo qui all'interno del luogo in cui noi siamo, viviamo e speriamo e crediamo di poter crescere, di poter sviluppare ancora delle sinergie, delle reti, così come poi spontaneamente, naturalmente, sono nate all'interno proprio di Fuori Quota. Grazie ancora, grazie per essere stati qua e grazie a voi per averci seguito e probabilmente ci rivedremo al momento. Questo è un arrivederci.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Buon pomeriggio, apriamo questa edizione del nostro telegiornale con una ampia pagina dedicata alla città vecchia di Taranto. Innanzitutto la questione parcheggi. Dopo i divieti di sosta imposti in occasione dei Giochi del Mediterraneo, siamo andati ad ascoltare con la nostra Valentina Castellaneta disagi e proposte che arrivano dai residenti e dai commercianti. Sentiamo.
1: Dal 20 agosto al 4 settembre non si potrà parcheggiare in via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana e sulla Righiera, lasciando di fatto senza parcheggi un'intera comunità, quella della città vecchia.
2: È effettivamente un grandissimo disagio per noi commercianti come per tutti gli abitanti, perché avere un divieto di sosta per tantissimi giorni comporta lavorare di meno, meno passaggio e tanti altri disagi che comunque porta questo, insomma.
1: Il problema principale lamentato dai commercianti è la totale assenza di una spiegazione plausibile da parte delle istituzioni. Strade trasformate in zone off limits gran parte della giornata senza alcuna consultazione preventiva. Il commento amaro del quartiere è sintetizzato in una frase: in città vecchia non ci sono impianti sportivi. Eppure la situazione si complica ulteriormente se si sposta lo sguardo sui residenti.
3: Non chiediamo tanto, chiediamo semplicemente che ci venga concesso via di mezzo, non è divieto di sosta, ci viene concesso via di mezzo per gli abitanti di via Garibaldi, solo questo chiediamo. Poi che ben venga tutti i giochi, quelle che deve venire da dietro, noi siamo favorevoli, però almeno facci capire cosa vogliono fare, o giorni alternati per i parcheggi, perché ci abbiamo disabili, ci abbiamo bambini, ci abbiamo persone anziane, ci abbiamo tante difficoltà. Se succede qualcosa di notte, come, dove andiamo a prendere le macchine? Che facciamo? Moriamo dentro casa il tempo che aspettiamo l'autobulanza?
1: L'alternativa più vicina per parcheggiare sarebbe Porta Napoli, dall'altra parte del Ponte di Pietra, qualche volta è troppo lontano. Per questo motivo la proposta concreta avanzata dai cittadini è l'apertura di un tavolo di confronto urgente per riservare, quantomeno in orari notturni, dalle 21 alle 9, una parte della sosta ai residenti. Ma il vero nodo resta l'occupazione degli spazi. In via di mezzo, una delle poche aree rimaste libere, se non l'unica, si assiste a una vera e propria occupazione sistematica.
3: E siamo arrivati a 15, non siamo andati ancora oltre via Garibaldi e via Piazzetta Cariati e piazza Fontana.
1: Camminando per soli due isolati insieme ad Angelo e ad altri residenti, i numeri parlano chiaro: sono ben 23 le auto aziendali in uso al personale del comitato organizzatore dei giochi. I residenti più attenti e stanchi ne hanno contate in totale ben 52, a cui si sommano i mezzi dei numerosi volontari.
3: Arriviamo a 25-26. Poi ti ho detto, l'altro stanno tutti spazi.
1: La nostra strada è diventata il parcheggio privato del comitato, dice qualcuno. Cittadini costretti a girare a vuoto per ore prima di trovare uno stallo, mentre le vetture dei giochi occupano ogni spazio disponibile. Nonostante i disagi, la richiesta della popolazione resta ferma ma pacata. Non c'è ostilità verso l'evento sportivo in sé, dicono. Anzi, c'è un profondo orgoglio per il rilancio della città e in particolare della città vecchia. Il monito finale degli abitanti è chiaro: la città vecchia merita di essere protagonista dei giochi del Mediterraneo, non solo come scenario architettonico, ma come una comunità viva.
0: Città vecchia, perché questa mattina è stato consegnato ufficialmente il nuovo palazzo di Vico Novelune, destinato a ospitare gli studenti universitari.
1: Le stanze singole, così come le doppie, vedranno i loro primi abitanti solo da gennaio. Le mura spoglie di Palazzo Novelune tra qualche mese si riempiranno di voci, risate e un andirivieni di studenti affaccendati. L'immobile crollato anni fa è stato interamente ricostruito in intesa con la soprintendenza grazie a un finanziamento CIS da circa 2,5 milioni di euro. Offrirà 14 stanze per un totale di 24 posti letto, segnando quella che il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno ha definito un momento storico per l'accoglienza universitaria in città.
4: È pronto, è la conclusione dei lavori di uno dei palazzi che abbiamo deciso di assegnare allo studentato universitario, quindi ripopolarlo con giovani che animeranno la città vecchia. Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su di intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento, alla presenza appunto degli studenti. è il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali. In questo momento gli studenti vengono ospitati o negli alberghi o nelle stanze delle case che vengono messe a disposizione. Quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione, ed è nel cuore della città vecchia.
1: Si è salvata la facciata e soltanto il murales che tutti chiedevano di salvare. Nonostante alcune perplessità sull'impatto architettonico, l'amministrazione rivendica la scelta di unire tradizione e modernità. L'intervento si inserisce in un master plan più ampio che toccherà anche Palazzo Calò, Palazzo Frisini e Palazzo Galeota.
4: La scelta del progetto viene fuori dallo studio fatto da parte degli architetti, concordato con la soprintendenza, quindi in realtà rispetta tutte quelle che sono i rilievi previsti dalle norme, le indicazioni che sono state ricevute. A mio avviso invece si integra perfettamente, è stato conservato il prospetto di via Garibaldi anche con i balconi storici che guarda lato mare. Questa zona invece mantiene un ibrido nell'equilibrio architettonico e permette di avere degli accenni di contemporaneità in un contesto diverso che quello della città vecchia.
1: Nei prossimi giorni la consegna ad Adiisu per l'arredamento dei locali. Da inizio anno il cuore antico di Taranto tornerà a battere anche grazie ai suoi giovani.
0: E con il sindaco Bitetti abbiamo fatto il punto su quelle che possono essere le prospettive abitative in città vecchia.
1: Palazzo Nove Lune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici. Dopo lo sgombero di Palazzo De Bellis, l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo, affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale e abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
5: Ci sono diverse proprietà comunali, il nostro obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante anche raccontare la storia di questo pezzo di città, che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
1: Sul fronte abitativo il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
5: Faremo per le giovani coppie, per le famiglie, individuando una soglia di tale da
1: Se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi, sulla carenza dei medici di base in città vecchia si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la zona. Infine lo sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina Liberty con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica.

0: E adesso ci spostiamo in tutt'altra parte della città. Con Federica Pompamea siamo andati in via Canale d'Otranto, dove è stata creata una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.
1: Cumuli di spazzatura, armadi, divani, materassi, vecchie molle e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno. Sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati su via Canale d'Otranto, nel quartiere Salinella. Quella che dovrebbe essere una normale arteria stradale si è trasformata così in una vera e propria discarica a cielo aperto. La strada che collega via Lago Verde a strada vicinale Trullo, nell'area di Taranto 2, è ormai quasi impercorribile. La presenza costante di rifiuti non solo inquina il paesaggio naturale e urbano, ma rappresenta anche un serio problema igienico-sanitario e di sicurezza per le circa 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado denunciata dagli stessi abitanti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata per circa 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Una condizione definita dalle famiglie invivibile e che oggi li ha spinti ad avviare una raccolta firme formale per chiedere all'amministrazione comunale un intervento immediato. Le richieste dei cittadini e delle cittadine sono chiare e urgenti: da un lato la bonifica radicale dell'area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati, dall'altro la riqualificazione e la ripavimentazione del manto stradale. L'auspicio dei residenti è che il comune ascolti finalmente questo grido d'aiuto, restituendo dignità, sicurezza e decoro ad un'intera comunità abbandonata ormai a se stessa.
0: Ieri ci siamo occupati della protesta dei lavoratori impegnati nella manutenzione del verde pubblico. Ebbene, l'appalto diventa un vero e proprio caso politico. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale Mirko Di Bello. Da una parte le proteste dei lavoratori, dall'altra la richiesta di accesso agli atti. Diventa un caso la gestione del verde pubblico, una vicenda sulla quale il consigliere Mirko Di Bello chiede all'amministrazione comunale che venga fatta chiarezza sulla gara d'appalto.
2: Innanzitutto voglio controllare le carte prima di poter avere un parere e poter parlare. Io l'accesso l'ho già fatto in data 30 luglio, attendo appunto di poter visionare i documenti. È chiaro che c'è in ballo non soltanto il futuro dei lavoratori, ma anche la gestione del verde pubblico urbano. So che l'appalto è stato, diciamo, sottodimensionato rispetto a quello precedente e quindi, diciamo, le preoccupazioni ci sono. Non comprendo anche la divisione in due lotti, che comunque viene dal passato, quando si potrebbe fare come Roma o altre città italiane, dove la divisione in lotti, in maggiori lotti, permette anche una gestione, migliore e capillare della città.
0: Il timore è che possano essere a rischio i posti di lavoro.
2: Sì, perché sottostimando l'appalto, di fatto poi mancherebbero le risorse, quindi andrebbero inevitabilmente a danneggiare i lavoratori, ma anche appunto la gestione del verde e la qualità del servizio.
0: Ma c'è un'altra iniziativa del consigliere Di Bello, questa volta in tema di viabilità e sicurezza. Destinatario è il presidente della regione, Antonio De Caro.
2: Questo è un problema atavico, un problema che abbiamo affrontato già in passato con delle iniziative cittadine di raccolta firme. Ora, diciamo, gli do una valenza più politica. Ho scritto formalmente a De Caro anche al sindaco Bitetti chiedendo di farsi portavoce con ANAS e col prefetto affinché possano, in virtù dell'articolo 6 del codice della strada, emettere un'ordinanza urgente per deviare il traffico dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate a pieno carico sull'autostrada A14, in maniera tale da poter decongestionare il traffico sulla statale 100. Conosciamo perfettamente i pericoli su quella strada nel tratto San Basilio-Mottola, sappiamo che sono stati teatro di numerosi incidenti anche mortali. Verosimilmente, con i giochi del Mediterraneo, il traffico aumenterà. Si preannuncia sicuramente un intasamento delle strade e la statale 100 è quella che collega una delle maggiori arterie, e quindi decongestionarla e prevenire eventuali criticità, secondo me, è doveroso.
0: E ora vi raccontiamo una storia di ordinaria burocrazia, la storia di una donna disabile alla quale era stato revocato il reddito di inclusione. La storia l'ha raccontata questa mattina nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto il segretario della UIL, Gennaro Oliva. Un pasticcio all'italiana, una tipica storia di burocrazia malata. Vittima una donna disabile, senza lavoro, che da un giorno all'altro si è vista privata dell'assegno di inclusione e quindi senza alcuna forma di sostentamento. Poi l'esito felice grazie all'intervento della UIL. La storia l'ha raccontata il segretario generale della UIL Taranto, Gennaro Oliva. Ecco il suo racconto ai microfoni di Buongiorno Taranto, intervistato da Valentina Castellaneta.
3: È una persona con una disabilità del 67% accertata dallo stesso Tribunale di Taranto, questa persona più di un anno fa fa la richiesta di assegno di inclusione. Gli viene accolta, gli viene accettata e percepisce questo assegno di inclusione. A febbraio di quest'anno l'INPS risponde, manda una mail alla persona, una lettera, dove dice: siccome sono cambiate le condizioni, lei non ha più diritto all'assegno di inclusione. Chiaramente questa cosa era una cosa impossibile, inammissibile, perché la situazione non era cambiata. Anzi, era peggiorata rispetto al passato.
0: Di qui la decisione di fare ricorso dopo le infruttuose interlocuzioni con l'INPS.
3: Abbiamo messo in piedi un bel dispositivo con i nostri legali Pino Altamura e Silvia Torsella. Ce la siamo giocata e fortunatamente abbiamo dato un diritto negato a una persona che gli era stato tolto.
0: Secondo Oliva, questa vittoria legale farà scuola in Italia. Sentiamo perché.
3: Farà da precedente per un semplice motivo, perché poi l'INPS non ha sospeso solo l'assegno a questa persona a Taranto, l'ha sospesa in tutta l'Italia, perché c'è stata una circolare interna dell'INPS dove sospendeva l'assegno di inclusione. In più, tutte le nuove domande che sono state fatte nel mese scorso non sono state accettate per analogo motivo. E quindi su questa cosa credo che adesso si aprirà una grande discussione anche all'interno dell'INPS stesso.
0: E passiamo alla cronaca. Ha appena 17 anni il ragazzo che l'altra notte ha ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano. Rintracciato e condotto nel carcere minorile di Lecce, un 17enne tarantino accusato dell'attentato omicidio del 22enne di Monteiasi, ferito a colpi di pistola a Marina di Pulsano nella notte tra il 9 e il 10 agosto. Il minore si è presentato spontaneamente ammettendo le proprie responsabilità. I fatti si sono verificati intorno alle 2:30 vicino ad un locale della Litorania. I video delle telecamere hanno mostrato due persone in scooter. Il 17enne ha inseguito la vittima e ha sparato due colpi, ferendo il 22enne al braccio. La vittima, operata al Santissima Annunziata, è ora ricoverata in ortopedia. Proseguono intanto le indagini per identificare il complice alla guida dello scooter. Gli inquirenti ipotizzano che si sia trattato di una spedizione punitiva. Altro episodio nella notte tra l'11 e il 12 agosto, questa volta a Taranto. Un incendio ha distrutto due autovetture, una Fiat 500 e una Smart, in Corso Italia, nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area insieme agli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi e gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo. Non viene esclusa alcuna ipotesi. E cambiamo argomento. Presentati a Palazzo di Città questa mattina a Taranto alcuni eventi di accompagnamento ai Giochi del Mediterraneo.
1: Trasformare l'attesa in partecipazione attiva, valorizzando lo sport, il territorio e le sue eccellenze. E questo l'obiettivo del Waiting for the Games, aspettando i Giochi del Mediterraneo, un grande evento promosso dal Comune e dalla Regione Puglia, ideato da Sirio SRL con il patrocinio del Comitato dei Giochi, che il 18 e il 19 agosto coinvolgerà i cittadini e le cittadine del capoluogo ionico con diverse attività sportive, talk culturali e iniziative dedicate al turismo e all'enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici locali e non solo. Per Pierfilippo Marcoleoni, referente del tavolo dello sport del Comune di Taranto, l'appuntamento sociale diventa occasione per far emergere tutte le realtà già presenti sul territorio, dalle associazioni ai tecnici e dagli atleti alle famiglie che li supportano e promuovono lo sport quotidianamente.
4: Taranto deve dimostrare. A Taranto doveva essere dato ovviamente qualcosa E tutto questo ce lo meritiamo, ma anche Taranto deve dimostrare di essere diventati un hub a livello europeo di civiltà e di cultura.
1: Si parte il 18 agosto con le attività nell'area della Lega Navale. Dalle 12 sono in programma gare di canoa polo, escursioni turistico-sportive attorno a Taranto Vecchia, percorsi di vela per bambini e canottaggio. Dalle 18.30 in Piazza della Vittoria invece si terrà il talk istituzionale condotto da Mauro Pulpito, con ospiti d'eccezione come il campione del mondo Gianluca Zambrotta e con grandi atleti paraolimpici e campioni locali tra cui Silvia Semeraro e Giulia Imperio. Il 19 agosto invece dalle 17.30 alle 20.30 Via d'Aquino si trasformerà in un percorso sportivo urbano con esibizioni di box, arti marziali, danza, pattinaggio e tiro con l'arco. La serata si concluderà con spettacoli di danza, musica circensi e performance artistiche. Secondo Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, questa iniziativa permetterà ai cittadini di realizzare appieno la ricchezza economica e culturale che la manifestazione sportiva porterà sul territorio.
5: Condivisione, conoscenza degli sport, della maggior parte degli sport che saranno partecipi ai giochi, ripeto, iniziare a far comprendere alla città l'importanza di questo evento e quindi di viverlo al meglio possibile.
0: E restiamo a parlare dei giochi del Mediterraneo, ma ci spostiamo a Martina Franca, dove è stato rimesso a nuovo il Pala Wojtyla.
6: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Wojtyla, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
0: E degli impianti dei Giochi del Mediterraneo, in particolare della loro gestione, parleremo nella nostra rubrica dopo il TG con il consigliere comunale Enzo Di Gregorio. Adesso passiamo agli spettacoli, perché il concerto dei Patagarri ha concluso il Monrev Festival. Il servizio di Valentina Castellaneta.
7: Sul palco nessun computer o basi preregistrate, soltanto talento puro, affiato negli strumenti e storie raccontate con la sensibilità dei cantautori d'altri tempi. Un'ora e mezza di pura energia, leggera e grande musica dal vivo, i Patagarri hanno chiuso in festa il Monrev Festival, conquistando il pubblico con il loro jazz, gypsy, folk e ritmi swing. Giovani, talentuosi e con una presenza scenica contagiosa, hanno trasformato la serata in un'autentica celebrazione collettiva. Sul palco temi anche complessi e drammatici affrontati con una freschezza rara, dimostrazione che nell'era dell'intelligenza artificiale l'autenticità della musica suonata dal vivo fa ancora la differenza e forse è nato anche un amore per la Puglia.
8: Spettacolo. Siamo in un posto incredibile, abbiamo mangiato da Dio.
9: La pancia è sempre piena.
8: La pancia è sempre piena, l'ospitalità è calorosa, perfetto.
10: Niente di più.
9: perfetto, direi.
7: Questi bravi musicisti sono passati in un solo soffio dalla strada dove hanno affinato il loro suono ai palchi di tutta Italia, passando per il palco di X Factor senza perdere la loro freschezza.
9: E adesso paghiamo le tasse. Questa è la grande differenza, poi. Basta, direi. Beh, il resto è uguale.
8: C'è un sacco ovviamente di strumentazione, di persone che lavorano anche dietro tutto lo show, i nostri fantastici tecnico.

0: il fonico che insomma segue il nostro spettacolo, quindi già da quel punto di vista è diverso. Poi anche noi comunque sì, sul palco è proprio un'altra dimensione a cui ci stiamo abituando e ci piace molto, in realtà è molto
1: E ci
0: bello.
1: stiamo abituando tanto anche al tempo passato in furgone, quello.
0: Yeah.
2: Vabbè, dal caravan al furgone.
0: Quella è un attimo.
3: Sogniamo un caravan, prezzo di 5 da dentro una macchina, andiamo a sognare le case dei ricchi, svuotargli la tavola, sogniamo un caravan, chiamaci tossici, zingari, ma la musica sappiamo farla.
0: E ovviamente col fatto prima magari suonando in strada appunto la maggior parte del tempo in realtà suonavo, invece adesso sono molti gli spostamenti, ma anche quella è una dimensione insomma interessante e bello. Poi in realtà noi in strada ogni tanto ci andiamo ancora, non so se...
2: Insomma, i Patagarri confermano che la passione vera e la qualità musicale non hanno bisogno di filtri, un finale di festival perfetto che lascia al pubblico un ricordo pieno di felicità e buona musica.
4: E adesso lo sport, il nuoto, campionati europei, stasera la finale dei 100 rana con Benedetta Pilato, il servizio di Francesco Friuli.
5: Benedetta Pilato vola in finale nei 100 run agli europei di nuoto di Parigi. L'azzurra terza nella seconda semifinale con il tempo di 1,585 centesimi, bissando quello fatto a Roma ormai qualche settimana fa. Il pass per l'atto conclusivo viene conquistato con tranquillità. Una prova solida per la pugliese che resta così in corsa per una medaglia europea. Una giornata che era iniziata ieri con il risultato nelle batterie al mattino. Infatti, la britannica Evans aveva stabilito il miglior tempo in 1,545, mentre invece la Pilato era arrivata terza con 1,620. In serata ha abbassato il suo tempo. Terzo posto, come detto, nella sua semifinale. Abbastanza per staccare il biglietto per la finale. Con lei ci sarà anche un'altra azzurra, Lisa Angiolini, che c'entra la qualificazione con il tempo di 1:06:47. Ora l'appuntamento nella serata odierna con la finale dei 100 rana. 8 atlete, una sola gara, una medaglia europea in palio e Benedetta Pilato ancora una volta c'è.
4: E ora il calcio, parliamo del Taranto, naturalmente, luci e ombre nel test in Toscana.
5: Pomeriggio di indicazioni contrastanti per il Taranto nel triangolare disputato ad Acquadiva di Montepulciano contro Lucchese e la locale formazione. Nella prima sfida i rossoblù sono stati superati 2-0 dalla Lucchese, trascinata dalla doppietta di Ferrante, assegno in entrambe le frazioni di gioco, 30 minuti per tempo Lucchese, formazione di Serie D. La squadra toscana ha poi battuto con lo stesso punteggio anche l'Acquaviva, aggiudicandosi il triangolare. Il Taranto ha chiuso la giornata con una convincente vittoria proprio contro l'Acquaviva per 3-0. Protagonista Oltremarini, autore di una doppietta, mentre il terzo gol porta la firma di Rajkovic. Un successo utile per il morale per proseguire il lavoro di costruzione della squadra in vista della nuova stagione che chiude il ritiro in Toscana e adesso vivrà la seconda parte in riva allo Ionio in attesa del 30 di agosto, ossia la prima giornata di campionato, ma anche in attesa di conoscere il calendario della Premier League pugliese. Intanto arriva una notizia importante sul fronte identitario. La PS Taras 706, storica associazione dei tifosi, ha deciso di concedere gratuitamente al club il marchio scelto negli anni dalla tifoseria, consentendo così alla società di riapproparsi di un simbolo fortemente legato alla tradizione calcistica ionica. Un gesto che rappresenta un segnale di unità e collaborazione tra il mondo del tifo organizzato e la nuova realtà rossoblù. Tra i risultati sul campo e il recupero dei simboli della storia, il Taranto continua dunque il suo percorso di crescita dentro e fuori dal rettangolo di gioco.
4: Ed ora il Martina, 7 gol nel secondo test, sempre nel ritiro.
5: Seconda amichevole, seconda vittoria per il Martina nel ritiro lucano. La formazione biancazzurra supera con un netto 7-0 la polisportiva Moliterno, squadra di promozione lucana. Grande protagonista nel primo tempo Michele Silvestro, autore di una tripletta, segno anche Corretti, Cruz e Battista per un parziale di 6-0 all'intervallo. Corretto nella ripresa, dopo aver inserito le seconde linee, dal giovane Pastore. 7-0, come detto, risultato finale per la squadra di mister Giuseppe Laterza e prosegue la preparazione. Prima del fischio d'inizio, momento di unità. istituzionale dedicato alla comunità di Marsico Vetere, che ha accolto la squadra durante il ritiro. Il direttore generale Antonio Vincenti, il tecnico La Terza e il capitano Angelo Mancini hanno consegnato le maglie ufficiali al sindaco Marco Zippari e all'assessore Patrizia Vita in un gesto di ringraziamento culminato con lo scambio dei gagliardetti. Per il Martina dunque buone indicazioni dal campo e un altro passo avanti nella preparazione della nuova stagione, che ricordiamo scatterà al termine del mese di agosto con il primo turno

0: Coppa Italia la trasferta contro il Gravina, 7 giorni più tardi l'inizio della Serie D Girone H.
1: E ora passiamo al basket, nuovi arrivi per il Castellaneta.
0: Una campagna di fidelizzazione è iniziata all'interno del proprio centro, così la Valentino Basket Castellaneta ha aperto la stagione 2026-2027 in attesa di conoscere quello che sarà il destino del proprio campo di gioco. Inizialmente si giocherà nella tenso struttura di Mastro Chicco, poi successivamente nel Palatifo, a partire probabilmente dal mese di novembre. Il punto sulla campagna di fidelizzazione e sul mercato nel corso di Onda Rossoblu da parte del direttore sportivo Maurizio Rotolo.
2: Purtroppo siamo stati anche inseriti in quello che a mio parere è il girone più difficile di tutta Italia. È un girone che prende tutto il lato adriatico, e comprende anche Matera, una squadra attrezzatissima, e le due squadre di Recanati molto forti. Ma diciamo che complessivamente la qualità dei roster è molto molto alta. Noi ovviamente in questo momento sicuramente veniamo descritti come la Cenerentola di questo gruppo, anche perché l'età media del roster è sui 20 anni, ma che non partiamo mai perdenti e proviamo ovviamente a giocarcela contro tutti.
3: Una squadra giovane, quella che sta costruendo, l'ultimo arrivato è Marco Modena, classe 2007.
2: Per motivi di budget siamo dovuti partire da un budget molto molto basso e abbiamo fatto di necessità virtù. Ovviamente abbiamo preso un allenatore a cui piace molto allenare i giovani e lavorare sui giovani, Francesco Mollica, con il quale appunto condivido una visione nei confronti della pallacanestro molto molto giovanile, e quindi appunto abbiamo costruito una squadra con dei criteri che sicuramente non saranno quelli dell'esperienza, ma saranno quelli dell'energia, della forza fisica e del talento.
1: Bene, è tutto, e prima di lasciarvi, come ogni giorno, lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono dei cani. Grazie per averci seguito.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Ben ritrovati al nostro spazio di approfondimento dopo il TG. Parliamo degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il consigliere comunale Enzo Di Gregorio, che proprio oggi è stato autore di un intervento sulle modalità di gestione degli impianti. Buon pomeriggio, consigliere.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: E allora, consigliere, ormai ci siamo, tra qualche giorno cominceranno questi Giochi del Mediterraneo, insomma, con un po' di affanno ci stiamo arrivando, finalmente arriviamo alla cerimonia di apertura dopo anni di tribolazioni, però la cosa importante al di là dell'evento in sé è che poi a Taranto resterà l'eredità di questa impiantistica sportiva che è all'avanguardia almeno nel Mezzogiorno.
1: Beh, certo, è

0: Una grande opportunità, cose che non erano mai avvenute nella nostra città. Avremo un bel numero di strutture sportive importanti, di primissimo livello, e quindi diciamo, dobbiamo stare attenti ed essere bravi, ascoltare anche gli altri, magari con umiltà, copiando da chi è partito prima di noi e metterli a sistema. È una cosa fondamentale perché potremo promuovere la città attraverso i grandi eventi sportivi e io, come ho detto nel mio intervento, soprattutto i grandi eventi sportivi giovanili,
1: Allora,
0: perché
1: prima di
0: ritengo.
1: entrare nel merito del suo intervento, consigliere, vediamo questo servizio che abbiamo realizzato proprio sulle nuove proposte che sono arrivate al Comune. Sono 9 in totale le istanze pervenute per la gestione degli impianti sportivi del Comune realizzati o riqualificati per i Giochi del Mediterraneo. All'esito di 2 distinte procedure predisposte dagli uffici comunali, gli operatori hanno predisposto la documentazione che sarà ora oggetto di valutazione da parte delle apposite commissioni. Nello specifico sono stati messi a bando i seguenti impianti: Pala Ricciardi e Stadio d'Atletica Giuseppe Valente, gestione congiunta, Pala Mazzola e Stadio del Nuoto Torre d'Aiala. Con una differente procedura sono stati proposti per la gestione lo Stadio Renzino Paradiso di Talsano e, congiuntamente, il Centro Sportivo Magna Grecia e il Parco Urbano Sportivo della Salinella. Per il primo gruppo sono 4 le istanze da valutare. Una riguarda la totalità degli impianti posti a bando, 2 riguardano solo il Pala Mazzola e una il blocco Pala Ricciardi Stadio Giuseppe Valente. Sono 5 invece le istanze relative al secondo gruppo, 2 riguardano lo stadio di Talsano Renzino Paradiso e 3 il blocco Centro Sportivo Magna Grecia Parco Urbano Sportivo. Confidiamo, ha detto il sindaco Bitetti, in proposte che abbiano colto l'importanza che queste strutture rivestono per la nostra comunità, affinché un secondo dopo la chiusura dell'evento possano essere un patrimonio realmente condiviso. Consigliere, allora lei qualche puntualizzazione l'ha fatta sui criteri di gestione degli impianti, perché?
0: Perché chiaramente, come tutti sappiamo, noi abbiamo un problema che si chiama piscina e non abbiamo avuto offerte per la piscina comunale con le due vasche olimpioniche, quindi, perché ha dei costi di gestione importanti e quindi non abbiamo avuto, forse è stato un piccolo errore non condividere, diciamo, questa gara mettendola in accoppiamento con un altro impianto sportivo. Perché poi, insomma, vincendo questa gara qui, avrebbero il gestore poteva comunque entrare in una questione di costi in maniera più equa, cercare di recuperare da una parte perdendo dall'altra. Adesso, diciamo, con la gara singola abbiamo questo problema importante. Per il resto, l'avete detto voi, abbiamo due richieste per quanto riguarda il Renzino Paradiso, che è diventato un bellissimo stadio di calcio lì in quelli di Talsano Tramontone. 3 richieste per il gruppo Magna Grecia e il Parco Urbano dello Sport Peppino Graniglia. E poi abbiamo avuto, chiaramente ci sono le società che sono interessate al polivalente di Paolo VI, che sono un gruppo di 4-5 società che si interessano di rugby, football americano e baseball. Abbiamo un interessamento importante della FIDAL per la coppia Pala Ricciardi o come si chiamerà in futuro e Stadio di Atletica Leggera Valente e insomma ci sono prospettive importanti. Certamente la velocità dell'assegnazione è una cosa molto importante. Noi
1: Anche perché
0: non
1: il
0: possiamo.
1: 4 settembre è alle porte e quindi si rischia di avere già gli impianti scoperti il giorno dopo la chiusura dei giochi.
0: Ma assolutamente sì, noi come ben sappiamo, se dico che che viviamo in una città difficile, no, non credo che si offenda nessuno. Dobbiamo stare attenti ad andare in continuità con il commissario Ferrarese e con le aziende che al momento lavorano all'interno dei cantieri, perché non possiamo lasciare soli i cantieri, quindi dobbiamo stare molto, molto attenti alle guadagnie, all'assegnazione veloci. Certamente facendo i passi previsti dalla legge non possiamo esimerci da questo. Però è molto importante, insomma, che questi impianti vengano messi subito a regime perché Taranto ha molta voglia di sport, le società,

0: abbiamo centinaia che svolgono un lavoro incredibile, soprattutto lo sport di base.
1: Ecco, consigliere, la Salinella può diventare davvero la cittadella dello sport, con tutte le conseguenze positive sul piano sociale innanzitutto?
0: Assolutamente sì, io ne sono convinto. Speriamo che ne prendano coscienza anche gli abitanti, perché nessuna amministrazione può fare a meno dei propri concittadini nell'uso, ma soprattutto nella conservazione dei posti che realizza la pubblica amministrazione. Mi auguro che questa sia un'opportunità di crescita importante per la Salinella. Ecco, diciamo, a questo posso aggiungere un mio piccolo rammarico. Lei sa, direttore, che io sono un uomo di periferia. Mi sarebbe molto piaciuto che, insomma, i giochi del Mediterraneo avessero portato qualcosa in più nelle periferie di San Vito Lama d'Alsano, a Paolo VI, a Lugo Azzurro, ai Tamburi, cosa che non è avvenuta. Me ne dispiaccio tantissimo, però mi auguro che nel futuro si possa, diciamo, almeno marcare questo gap.
1: Però a Talsano abbiamo lo stadio nuovo, a Paolo VI lo stadio del baseball, insomma qualcosina è arrivata, voglio dire, almeno Paolo VI era sprovvista di un impianto di questo tipo.
0: Sì, non parlavo solo degli impianti, ma anche delle attività di questi 20 giorni, no? In questi 20 giorni si potevano organizzare delle attività per, diciamo, inserire all'interno dei quartieri periferici piccole manifestazioni per far sì che la gente si potesse sentire coinvolta al 100%.
1: Ecco, consigliere, non solo Taranto città, ma anche nei comuni della provincia, qualcuno anche fuori provincia, si svolgeranno le gare. Ed è proprio di questi giorni la notizia che a Martina Franca è stato consegnato, ultimato, il Pala Wojtyla. Vediamo il servizio.
2: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Wojtyla, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
1: Consigliere, quindi abbiamo visto Martina Franca, ma diciamo anche altri comuni. Ecco, questi giochi potranno contribuire a restituire a Taranto quella centralità di capoluogo di provincia che abbiamo smarrito nel corso degli anni?
0: Devono restituirlo, ma soprattutto dobbiamo essere capaci di mettere in rete anche i comuni della provincia, perché noi abbiamo una presenza importante in provincia a Torricella, da Vetrana, a San Giorgio Ionio, a Statte. A Crispiano avremo un campo di tiro con l'arco all'avanguardia, la stessa Martina con questo splendido palazzetto dello sport, insomma avremo importanti interventi alla Terza e altri comuni. Voglio dire, dobbiamo essere capaci di fare rete, lo sport è l'arte dello stare insieme, del vivere insieme, del condividere alcune azioni, quindi dobbiamo essere bravi a fare questo. Per far crescere Taranto sì come capoluogo della provincia, ma anche la provincia stessa.
1: Consigliere, arriviamo un po' in affanno. Potevamo prepararci meglio a questi giochi?
0: Si può sempre fare meglio nella vita, non è questo sì, però è andata così, è inutile guardarci indietro, dobbiamo guardare al presente e soprattutto al futuro. Questo non è il momento, diciamo, delle polemiche o delle accuse inutili. I conti li faremo dopo, sperando che immediatamente dopo i giochi, gli impianti possano essere completati come da progetti e si possa presentare Taranto soprattutto all'esterno come una città dello sport e della cultura.
1: Ecco, resta il nodo della gestione della piscina, come dicevamo all'inizio del nostro collegamento. Speriamo che questo nodo venga sciolto al più presto, perché sarebbe davvero un peccato imperdonabile non riuscire a gestire un impianto all'avanguardia come la doppia piscina, appunto lo stadio del nuoto, che peraltro ci riguarda molto da vicino perché abbiamo dei talenti tarantini, ormai i nomi li conosciamo, che sono stati costretti ad abbandonare Taranto per proseguire la loro carriera.
0: Sì, intanto approfitto per fare l'in bocca al lupo a Beni Pilato perché stasera alle 18:58 sarà impegnata nella finale di Centorana insieme a un'altra collega italiana e per gli europei in vasca grande, quindi è un momento molto importante per lei ma anche per noi e per l'intero sport nazionale. E certo, la piscina, come veda direttore, tutti questi impianti nascono per i giochi. Credo che una piccola, diciamo, critica che si può fare, ma costruttiva, senza polemica, è che queste, nascendo per i giochi, non sono nati per essere gestiti e quindi hanno delle piccole lacune. Per esempio, in particolare la piscina, cerco di dare il mio contributo, diciamo, ripeto, costruttivo. Non ha previsto lo spazio per i bambini 0-7 anni, che è molto importante perché è in preparazione al nuoto, è molto alta, quindi con un dispendio importante di energie per il suo riscaldamento. Sono state usate ovviamente delle macchine molto importanti per la gestione, quindi che avranno dei costi di gestione importanti. Insomma, queste cose vanno tenute presenti perché il prossimo gestore chiaramente dovrà accollarsi delle spese che il comune di Taranto, come ben sapete, in questo momento non può fare, non può accollarsi. Quindi speriamo di trovare diciamo, il gestore giusto che possa mantenere questo splendido intervento
1: Ecco, invece
0: che
1: per lo stadio di calcio si sta seguendo un'altra strada.
0: sì, chiaramente è stata seguita dall'amministrazione, diciamo, la famiglia Ladisa nella sua richiesta, quindi avendolo dato in gestione penso da fine settembre in poi fino al fine campionato 2027 alla famiglia Ladisa. Adesso so che i signori Ladisa stanno presentando un project per quanto riguarda quello che c'è intorno allo stadio per fare un intervento importante. Lo vedremo e cercheremo di capire di cosa si tratta. Io al momento non l'ho visto, quindi non posso esprimere nessun tipo di giudizio. Comunque è importante che la squadra sia che lo stadio sia dato diciamo, a chi ha in questo momento in gestione la squadra, il proprietario della squadra, e intorno alla squadra può nascere un movimento importante.
1: Va bene, allora grazie consigliere Di Gregorio per la partecipazione al nostro approfondimento. La salutiamo.
0: Grazie a voi, grazie a voi e forza Beni Pilato.
1: E forza Benedetta Pilato, grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: affamissima!
1: Siamo chiusi!
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
4: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
4: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
5: Mamma, resto a casa.
6: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
6: Ci andremo piano.
7: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
8: Ciao.
7: L'ho conosciuto in fila al bagno.
6: Cosa?
7: Sì.
6: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
8: Ah.
6: Scusa.
8: Sono Owen.
6: Ali.
8: E noi due?
6: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
8: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
6: Il tuo mento può arare un campo.
8: Hai le gambe strane.
6: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
8: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
6: Che ti è successo all'occhio?
8: Allergia.
6: Ah, sì?
9: Come si sente oggi?
10: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

Chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.

0: brutto.
1: Va a casa!
2: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
2: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
2: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
2: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: fun.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono

0: nitido per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata.

0: Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Vivo di no no no note, sveglio di no no no note, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più. Vivo di

0: da mami e da papi.
1: Vivo di no no no notte, sveglio di no no no notte, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.
2: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, no no note, il singolo di Dose che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Benvenuto Dose.
3: Grazie mille ragazzi, buonasera a tutti.
2: Allora, nuovo singolo per te che stiamo promuovendo in questo periodo, insomma, sulla nostra emittente, e lo abbiamo visto un minutino adesso in apertura, poi lo rivedremo, lo riascolteremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, benvenuto, e naturalmente adesso parliamo un po' di te, di quello che è il tuo viaggio nel mondo della musica, un progetto il tuo che poi è partito, se non sbaglio, nel 2015?
3: Sì, è iniziato tutto dal 2015, diciamo, ecco.
2: Dove hai iniziato un po' a registrare? Insomma, sei partito in modo indipendente, producendo un po' quelli che sono i tuoi brani. Come è nata questa passione e soprattutto questa voglia di comunicare attraverso la musica?
3: Ma allora, inizialmente, sai, come un po' tutti, penso quando sei piccolino, è una roba un po' tipo per moda, no? Poi andando in avanti, vedendo che la gente veniva aiutata da determinati miei testi, sono arrivato fino ad ora a raccontare il mio passato, a cercare di portare un messaggio, di aiutare magari chi sta vivendo situazioni che io ho già vissuto in passato.
2: Quindi diciamo che una vera e propria esigenza è stata la tua, quella sì, di comunicare la tua storia, il tuo passato, insomma, e anche un po' di osservare la realtà che tu vai poi a riportare nelle tue canzoni, o sbaglio, Dose?
3: Esattamente, guarda, da quando ho preso coraggio ad espormi e raccontare quello che ho passato, come sono stato, senza mezzi termini, è molto appagante, devo essere sincero, sì.
2: Senti, tu non possiedi poi, tra l'altro, una formazione musicale accademica, e tutto è nato in maniera naturale, così, un approccio istintivo. Non suoni nemmeno strumenti, se non sbaglio.
3: No, no, neanche.
2: Senti, io
3: avevo iniziato quando ero piccolino la batteria, ma non l'ho portata mai avanti.
2: Allora, parliamo un po', insomma, anche di quelli che sono i tuoi ascolti. C'è qualcosa che ha influenzato un po' i tuoi testi e la tua musica, insomma, che ti ha portato un po', non dico a copiare, a prendere ispirazione un po' per quanto riguarda le tue produzioni?
3: Guarda, dopo un evento che ho avuto a Vietri, ho conosciuto un sacco di ragazzi che cantano proprio e hanno portato cover, brani per me impossibili che sarebbero da fare, e tutti mi hanno detto: ma guarda che secondo noi la voce, comunque, per provare un po' a cantare comunque nel tuo stile, ce l'hai, prova. E da lì, ecco, sono usciti gli ultimi brani, come si può ben sentire in Nono Note. Ci ho provato a fare un ritornello cantato, seguendo però comunque la mia voce, il mio modo, ecco.
2: Bene, Nono Note che poi sentiremo tra pochissimo in diretta su Cittadella Radio e Cittadella TV. C'hai un team che ti supporta nelle tue produzioni, che ti aiuta un po' nelle tue realizzazioni, Dose?
3: Allora, c'ho due miei grandi amici e lavoriamo assieme, con uno da poco, è partito tutto come scherzo, ma saltano fuori un po' i brani sfogo, quelli un po' più cattivi, ecco. Poi c'è Sharik, che è il mio fidato produttore, con lui lavoro sempre da Dio da praticamente 10 anni.
2: Bene, qual è

0: tuo pubblico, insomma, tu a chi vuoi naturalmente rivolgerti e indirizzare un po' quelle che sono le tue produzioni, i tuoi testi?
1: Ma diciamo un po' a tutti, a chi ne ha bisogno nel vero senso della parola. Che, come ho detto tante volte già, ho fatto un brano che un mio amico mi fa: fai attenzione a pubblicarlo, non perché sia brutto, ma perché è talmente tanto personale che potrebbe continuare a toccarti. Non sai quanta ragione aveva quando metto questa frase. La cosa che mi ha stupito però oltretutto è Oro Bianco, non so se magari avete avuto modo di sentirlo.
0: Un'altra tua produzione.
1: Sì, e è stato quello che mi ha dato la spinta più forte, per quanto è stato difficile scriverlo e trovare il coraggio di pubblicarlo. Ho avuto un riscontro da diverse età su quel testo lì, sì.
0: Bene, allora Dose con noi in diretta, No Non Note la sua nuova canzone. Parliamo adesso di questo singolo che racconta un po' quello che tu l'hai definito un po' il tempo sospeso, no? Delle notti insonni.
1: Sì, bravissimo.
0: Ne hai parecchie tu di notti insonni?
1: Non più così tante, prima molte di più, sì. Diciamo che io vedo la notte un po' come quel momento dove non abbiamo altro che pensare, non possiamo avere distrazioni. E quindi ho deciso di trasformare queste notti così in quello che è un racconto.

0: mai più.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara Fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Ask yourself this. What are you doing here for?

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Bella Bologna è il nuovo singolo di Federico Stragà, che con piacere ritroviamo qui sulla nostra emittente. Federico, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, nuovo singolo da questo tuo album Bella Bologna, che descrive insomma la città un po' tra fascino, contraddizioni, insomma. Senti, cosa ti ha spinto a dedicare un brano proprio ora, e soprattutto come è cambiato, ecco, il tuo sguardo sulla città da quando ci vivi, in pratica?
1: Ma il mio sguardo sulla città è cambiato molto. Io sono arrivato a Bologna con delle grandissime aspettative, visto che per me era una città veramente un mito, cosa che è stata di sicuro un po' per tutti quelli che l'hanno frequentata, soprattutto negli anni 80-90. Poi di sicuro è cambiato.

0: Sono cambiato anch'io nel frattempo, non ho più 20 anni, di conseguenza c'è un modo di guardare le cose sicuramente diverso. Ma è cambiata anche Bologna e, come tante città medio-grandi, insomma, la ritengo una città tutto sommato impegnativa, per quanto bellissima. E la voglia di scrivere questa canzone è così, una dichiarazione d'amore per una città che mi ospita da più di 20 anni, ma nell'onestà che ricerco sempre nel momento in cui scrivo una canzone, devo ammettere anche che è una canzone sfogo, dove racconto il mio rapporto con questa città che amo e odio a giorni alterni.
1: Senti, potremmo anche dire parlare di Bella Belluno, perché poi tu in realtà la tua città d'origine è Belluno. Invece di Belluno quanto c'è nella tua musica, Federico?
0: Ah, una domanda abbastanza difficile. Sicuramente una parte di me che è lontano da Belluno ormai da tanti anni, vede Belluno con una certa nostalgia. Chiaramente io la collego alla mia infanzia, che per me rimane il periodo più felice. All'interno di questo disco c'è anche una canzone che si intitola Quando tutto andava bene, dedicata al cortile della mia infanzia. E con una parte di me probabilmente la vedo una città lontana, dove, pur appunto mantenendo un legame forte, forse mi va bene tornare a periodi e non immagino a Belluno il mio futuro.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta con piacere questa sera Federico Stragà, la nuova canzone Bella Bologna, che poi è questa dichiarazione d'amore in musica senza filtri, diciamo, perché c'è insomma un po' la bellezza dei portici, ci sono le icone che hanno fatto un po' la storia della città, ma c'è anche il benestare insomma di Gianni Morandi. Senti Federico, com'è nata questa bella collaborazione?
0: Beh, con Gianni ci conosciamo veramente da tanti anni. Ho fatto la mia prima partita dove l'ho conosciuto in Nazionale Cantanti nel 99, e poi siamo rimasti un po' in contatto ad anni alterni. Ho deciso di chiamarlo perché mi sembrava importante il suo cameo, la sua partecipazione, la sua voce che ricorda un certo tipo di cantautorato, un certo tipo di bolognesità e un certo tipo di musica. E così ho pensato che potesse essere un ingrediente tanto importante quanto interessante all'interno proprio di una canzone che vuole essere, appunto, come dicevo prima, così, uno sguardo su Bologna, non per forza totalmente innamorato.
1: Bene, grande collaborazione come quella poi tra l'altro anche con Fabio Concato, con Automobilisti, altro singolo che troverete all'interno di questo lavoro di Federico Stragà. Senti, ci sono anche citazioni importanti a Lucio Dalla, anche Luca Carboni, insomma, come si inserisce Federico la tua canzone in quello che è il solco della grande scuola cantautorale bolognese?
0: Non lo so, hai nominato, ecco, due cantautori che proprio rappresentano e hanno rappresentato in lungo e in largo questa città. Io sono arrivato a Bologna anche emozionato proprio nella consapevolezza dell'esistenza, in quel luogo di cantautori come Luca Carboni e Lucio Dalla. Lucio per me è sempre stato un punto di riferimento importantissimo e fondamentale da tutti i punti di vista. Luca Carboni, con Luca Carboni, pur conoscendoci poco, l'avrò visto forse un paio di volte in vita mia, ho sentito delle grandi affinità e mi permetto di dire che queste affinità le ritrovo anche nella sua canzone Primavera, che descrive effettivamente bene una sensazione che provo anch'io stando a Bologna in questo periodo, ma anche La mia città senza pietà è una canzone che riconosco molto mia. Ecco, all'interno di questo brano, fatte le dovute proporzioni, io metto un po' insieme questi due ingredienti che mi ricordano appunto anche questo cantautore.

0: Bene, allora Federico, insomma, bella Bologna, poi accompagnata anche da un bel videoclip che naturalmente potete guardare anche sulla nostra TV, dove c'è praticamente questa cam che segue un ciclista per i portici, no, per le piazze della città. Come mai hai scelto questo punto di vista un po' dinamico per raccontare la tua Bologna?
1: Bologna è una città sicuramente molto dinamica e la bicicletta è un mezzo di locomozione molto usuale all'interno di una città che, appunto, come tante, è difficile da girare nel traffico, soprattutto in questo periodo che ci sono anche grandissime polemiche legate ai lavori del tram, ai 30 all'ora, eccetera. Io è una città che giro, che conosco molto bene nelle sue strade, e però prediligo appunto mezzi di locomozione che non siano l'automobile, dove mi trovo in questo momento. Bologna è bella da viversi anche in bicicletta. Ecco, questo è l'aspetto bello. L'aspetto meno bello è che bisogna avere un bel catenaccio per legarla molto bene quando la si parcheggia, se la si vuole ritrovare.
0: Non è una condizione, insomma, che capita solo a Bologna, è un po' ovunque. Bisogna usare degli ottimi catenacci. Senti Federico, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, promozione di questo singolo, del tuo album, live. Come siamo messi, Federico?
1: Avevo in previsione di fare delle presentazioni, dei live, presentazione dell'album adesso in questo momento. Ho dovuto sospenderli e rinviarli, ma a breve, soprattutto sui social, darò notizia di quando saranno le date. Dove presenterò È così, titolo dell'album, dal vivo.
0: Bene, ti aspettiamo anche in Puglia, Federico. Se avrai la possibilità, noi con piacere ti ascolteremo dal vivo, naturalmente con le tue produzioni. E volevo ricordare anche un grande tuo singolo, L'astronauta, che poi è stato un successone incredibile. Con piacere ogni tanto lo ritroviamo anche nella nostra programmazione. Bene, allora, Bella Bologna, il nuovo singolo di Federico Stragà, che abbiamo avuto ospite questa sera all'interno di Driving. Grazie Federico.
1: Grazie a te, ciao, a presto.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma, di cose non fa. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908 www.provincialisrl.it.
5: A Taranto torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni.

0: Storico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure e il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione, dal 12 agosto su Prime Video, la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti, quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Pop. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In una

0: gioco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dal 20 agosto al 4 settembre non si potrà parcheggiare in via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana e sulla Righiera, lasciando di fatto senza parcheggi un'intera comunità, quella della Città Vecchia.
3: È effettivamente un grandissimo disagio per noi commercianti come per tutti gli abitanti, perché avere un divieto di sosta per tantissimi giorni comporta lavorare di meno, meno passaggio e tanti altri disagi che comunque porta questo, insomma.
2: Il problema principale lamentato dai commercianti è la totale assenza di una spiegazione plausibile da parte delle istituzioni. Strade trasformate in zone off limits gran parte della giornata senza alcuna consultazione preventiva. Il commento amaro del quartiere è sintetizzato in una frase: in Città Vecchia non ci sono impianti sportivi. Eppure la situazione si complica ulteriormente se si sposta lo sguardo sui residenti.
4: Non chiediamo tanto, chiediamo semplicemente che ci venga concesso via di mezzo, non è divieto di sosta, ci viene concesso via di mezzo per gli abitanti di via Garibaldi, solo questo chiediamo. Poi che ben venga tutti i giochi, quelle che devi venire da dietro, noi siamo favorevoli, però almeno facci

0: Porta Napoli, dall'altra parte del Ponte di Pietra, qualche volta è troppo lontano. Per questo motivo la proposta concreta avanzata dai cittadini è l'apertura di un tavolo di confronto urgente per riservare, quantomeno in orari notturni, dalle 21 alle 9, una parte della sosta ai residenti. Ma il vero nodo resta l'occupazione degli spazi. In via di mezzo, una delle poche aree rimaste libere, se non l'unica, si assiste a una vera e propria occupazione sistematica.
1: E siamo arrivati a 15, non siamo andati ancora oltre via Garibaldi e via Piazzetta Cariati e Piazza Fontana.
0: Camminando per soli due isolati, insieme ad Angelo e ad altri residenti, i numeri parlano chiaro: sono ben 23 le auto aziendali in uso al personale del comitato organizzatore dei giochi. I residenti più attenti e stanchi ne hanno contate in totale ben 52, a cui si sommano i mezzi dei numerosi volontari.
1: Arriviamo a 25-26. Poi ti ho detto, l'altro stanno tutti spazi.
0: La nostra strada è diventata il parcheggio privato del comitato, dice qualcuno. Cittadini costretti a girare a vuoto per ore prima di trovare uno stallo, mentre le vetture dei giochi occupano ogni spazio disponibile. Nonostante i disagi, la richiesta della popolazione resta ferma ma pacata. Non c'è ostilità verso l'evento sportivo in sé, dicono. Anzi, c'è un profondo orgoglio per il rilancio della città e in particolare della città vecchia. Il monito finale degli abitanti è chiaro, la città vecchia merita di essere protagonista dei giochi del Mediterraneo, non solo come scenario architettonico, ma come una comunità viva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Le stanze singole, così come le doppie, vedranno i loro primi abitanti solo da gennaio. Le mura spoglie di Palazzo Nove Lune tra qualche mese si riempiranno di voci, risate e un andirivieni di studenti affaccendati. L'immobile crollato anni fa è stato interamente ricostruito in intesa con la soprintendenza grazie a un finanziamento CIS da circa 2,5 milioni di euro. Offrirà 14 stanze per un totale di 24 posti letto, segnando quella che il vice Sindaco di Taranto Mattia Giorno ha definito un momento storico per l'accoglienza universitaria in città.
3: È pronto, è la conclusione dei lavori di uno dei palazzi che abbiamo deciso di assegnare allo studentato universitario, quindi ripopolarlo con giovani che animeranno la città vecchia. Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su d'intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento, alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali. In questo momento gli studenti vengono ospitati o negli alberghi o nelle stanze delle case che vengono messe a disposizione. Quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della città vecchia.
0: Si è salvata la facciata e soltanto il murales che tutti chiedevano di salvare. Nonostante alcune perplessità sull'impatto architettonico, l'amministrazione rivendica la scelta di unire tradizione e modernità. L'intervento si inserisce in un master plan più ampio che toccherà anche Palazzo Calò, Palazzo Frisini e Palazzo Galeota.
3: La scelta del progetto viene fuori dallo studio fatto da parte degli architetti, concordato con la soprintendenza, quindi in realtà rispetta tutte quelle che sono i rilievi previsti dalle norme, le indicazioni che sono state ricevute. A mio avviso, invece, si integra perfettamente. È stato conservato il prospetto di via Garibaldi anche con i balconi storici che guarda lato mare. Questa zona invece mantiene un ibrido nell'equilibrio architettonico e permette di avere degli accenni di contemporaneità in un contesto diverso che quello della città vecchia.
0: Nei prossimi giorni la consegna ad Adisu per l'arredamento dei locali. Da inizio anno il cuore antico di Taranto tornerà a battere anche grazie ai suoi giovani.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Palazzo Nove Lune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici, dopo lo sgombero di Palazzo De Belli Cellis l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale e abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
4: Ci sono diverse proprietà comunali, il nostro

0: l'obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante anche raccontare la storia di questo pezzo di città, che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
1: Sul fronte abitativo, il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
0: Faremo per le giovani coppie, per le famiglie, diciamo, individuando una soglia di sedie tale da non essere più poter vivere centinaia.
1: Se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi sulla carenza dei medici di base in Città Vecchia, si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la
2: Infine, lo
1: zona.
2: sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina Liberty con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica. Cittadella
3: Magazine. Cittadella Magazine.
4: Cumuli di spazzatura, armadi, divani, materassi, vecchie molle e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno. Sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati su Via Canale d'Otranto, nel quartiere Salinella. Quella che dovrebbe essere una normale arteria stradale si è trasformata così in una vera e propria discarica a cielo aperto. La strada che collega Via Lagoverde a strada vicinale Trullo, nell'area di Taranto 2, è ormai quasi impercorribile. La presenza costante di rifiuti non solo inquina il paesaggio naturale e urbano, ma rappresenta anche un serio problema igienico-sanitario e di sicurezza per le circa 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado denunciata dagli stessi abitanti che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata per circa 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Una condizione definita dalle famiglie invivibile e che oggi li ha spinti ad avviare una raccolta firme formale per chiedere all'amministrazione comunale un intervento immediato. Le richieste dei cittadini e delle cittadine sono chiare e urgenti: da un lato la bonifica radicale dell'area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati, dall'altro la riqualificazione e la ripavimentazione del manto stradale. L'auspicio dei residenti è che il comune ascolti finalmente questo grido d'aiuto, restituendo dignità, sicurezza e decoro ad un'intera comunità abbandonata ormai a se stessa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Da una parte le proteste dei lavoratori, dall'altra la richiesta di accesso agli atti. Diventa un caso la gestione del verde pubblico, una vicenda sulla quale il consigliere Mirko Di Bello chiede all'amministrazione comunale che venga fatta chiarezza sulla gara d'appalto.
6: Innanzitutto voglio controllare le carte prima di poter avere un parere e poter parlare. Io l'accesso l'ho già fatto in data 30 luglio. Attendo appunto di poter visionare i documenti. È chiaro che c'è in ballo non soltanto il futuro dei lavoratori, ma anche la gestione del verde pubblico urbano. So che l'appalto è stato, diciamo, sottodimensionato rispetto a quello precedente e quindi, diciamo, le preoccupazioni ci sono. Non comprendo anche la divisione in due lotti, che comunque viene dal passato, quando si potrebbe fare come Roma o altre città italiane, dove la divisione in lotti, in maggiori lotti, permette anche una gestione migliore e capillare della città.
5: Il timore è che possano essere a rischio i posti di lavoro.
6: Sì, perché sottostimando l'appalto di fatto poi mancherebbero le risorse, quindi andrebbero inevitabilmente a danneggiare i lavoratori, ma anche appunto la gestione del verde e la qualità del servizio.
5: Ma c'è un'altra iniziativa del consigliere Di Bello, questa volta in tema di viabilità e sicurezza. Destinatario è il presidente della regione, Antonio De Caro.
6: Questo è un problema atavico, un problema che abbiamo affrontato già in passato con delle iniziative cittadine di raccolta firme. Ora, diciamo, gli do una valenza più politica. Ho scritto formalmente a De Caro, anche al sindaco Bitetti, chiedendo di farsi portavoce con ANAS

0: e col prefetto affinché possano, in virtù dell'articolo 6 del codice della strada, emettere un'ordinanza urgente per deviare il traffico dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate a pieno carico sull'autostrada A14, in maniera tale da poter decongestionare il traffico sulla statale 100. Conosciamo perfettamente i pericoli su quella strada nel tratto San Basilio-Mottola, sappiamo che sono stati teatro di numerosi incidenti anche mortali, verosimilmente con i giochi del Mediterraneo il traffico aumenterà, preannuncia sicuramente un intasamento delle strade e la statale 100 è quella che collega una delle maggiori arterie e quindi decongestionarla e prevenire eventuali criticità, secondo me è doveroso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Un pasticcio all'italiana, una tipica storia di burocrazia malata. Vittima una donna disabile, senza lavoro, che da un giorno all'altro si è vista privata dell'assegno di inclusione e quindi senza alcuna forma di sostentamento. Poi l'esito felice grazie all'intervento della UIL. La storia l'ha raccontata il segretario generale della UIL Taranto, Gennaro Oliva. Ecco il suo racconto ai microfoni di Buongiorno Taranto, intervistato da Valentina Castellaneta.
2: È una persona con una disabilità del 67% accertata dallo stesso Tribunale di Taranto. Questa persona più di un anno fa fa la richiesta di assegno di inclusione. Gli viene accolta, gli viene accettata e percepisce questo assegno di inclusione. A febbraio di quest'anno l'INPS risponde, manda una mail alla persona, una lettera, dove dice: siccome sono cambiate le condizioni, lei non ha più diritto all'assegno di inclusione. Chiaramente questa cosa era una cosa impossibile, inammissibile, perché la situazione non era cambiata, anzi era peggiorata rispetto al passato.
1: Di qui la decisione di fare ricorso dopo le infruttuose interlocuzioni con l'INPS.
2: Abbiamo messo in piedi un bel dispositivo con i nostri legali Pino Altamura e Silvia Dorsella e ce la siamo giocata e fortunatamente abbiamo dato un diritto negato a una persona che gli era stato tolto.
1: Secondo Oliva, questa vittoria legale farà scuola in Italia. Sentiamo perché.
2: Parata precedente per un semplice motivo. Perché poi l'INPS non ha sospeso solo l'assegno a questa persona a Taranto, l'ha sospesa in tutta l'Italia perché c'è stata una circolare interna dell'INPS dove sospendeva l'assegno di inclusione. In più, tutte le nuove domande che sono state fatte nel mese scorso non sono state accettate per analogo motivo. E quindi su questa cosa credo che adesso si aprirà una grande discussione anche all'interno dell'INPS stesso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rintracciato e condotto nel carcere minorile di Lecce, un 17enne tarantino accusato del tentato omicidio del 22enne di Monteiasi, ferito a colpi di pistola a Marina di Pulsano nella notte tra il 9 e il 10 agosto. Il minore si è presentato spontaneamente ammettendo le proprie responsabilità. I fatti si sono verificati intorno alle 2:30 vicino ad un locale della Litorania. I video delle telecamere hanno mostrato due persone in scooter. Il 17enne ha inseguito la vittima e ha sparato due colpi, ferendo il 22enne al braccio. La vittima, operata al Santissima Annunziata, è ora ricoverata in ortopedia. Proseguono intanto le indagini per identificare il complice alla guida dello scooter. Gli inquirenti ipotizzano che si sia trattato di una spedizione punitiva. Altro episodio nella notte tra l'11 e il 12 agosto, questa volta a Taranto, un incendio ha distrutto due autovetture, una Fiat 500 e una Smart, in Corso Italia, nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area insieme agli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi e gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo. Non viene esclusa alcuna ipotesi. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Trasformare l'attesa in partecipazione attiva, valorizzando lo sport, il territorio e le sue eccellenze. E questo è l'obiettivo del Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, un grande evento promosso dal Comune e dalla Regione Puglia, ideato da Sirio SRL con il patrocinio del Comitato dei Giochi, che il 18 e il 19 agosto coinvolgerà i cittadini e le cittadine del capoluogo ionico con diverse attività sportive, talk culturali e iniziative dedicate.

0: dedicate al turismo e all'enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici locali e non solo. Per Pierfilippo Marcoleoni, referente del tavolo dello sport del Comune di Taranto, l'appuntamento sociale diventa occasione per far emergere tutte le realtà già presenti sul territorio, dalle associazioni ai tecnici e dagli atleti alle famiglie che li supportano e promuovono lo sport quotidianamente.
1: Taranto deve dimostrare. A Taranto doveva essere dato finalmente qualcosa e tutto questo ce lo meritiamo, ma anche Taranto deve dimostrare di essere diventati un hub a livello europeo di civiltà e di cultura.
0: Si parte il 18 agosto con le attività nell'area della Lega Navale. Dalle 12 sono in programma gare di canoa polo, escursioni turistico-sportive attorno a Taranto Vecchia, percorsi di vela per bambini e canottaggio. Dalle 18.30 in Piazza della Vittoria invece si terrà il talk istituzionale condotto da Mauro Pulpito, con ospiti d'eccezione come il campione del mondo Gianluca Zambrotta e con grandi atleti paraolimpici e campioni locali tra cui Silvia Semeraro e Giulia Imperio. Il 19 agosto invece dalle 17.30 alle 20.30 Via d'Aquino si trasformerà in un percorso sportivo urbano con esibizioni di box, arti marziali, danza, pattinaggio e tiro con l'arco. La serata si concluderà con spettacoli di danza, musica circensi e performance artistiche. Secondo Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, questa iniziativa permetterà ai cittadini di realizzare appieno la ricchezza economica e culturale che la manifestazione sportiva porterà sul territorio.
2: Condivisione con conoscenza degli sport, della maggior parte degli sport che saranno partecipi ai giochi, e, ripeto, iniziare a far comprendere alla città l'importanza di questo evento e quindi di viverlo al meglio possibile.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Voitila, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sul palco nessun computer o basi preregistrate, soltanto talento puro, affiato negli strumenti e storie raccontate con la sensibilità dei cantautori d'altri tempi. Un'ora e mezza di pura energia, leggera e grande musica dal vivo, i Patagarri hanno chiuso in festa il Monrev Festival, conquistando il pubblico con il loro jazz, gypsy, folk e ritmi swing. Giovani, talentuosi e con una presenza scenica contagiosa, hanno trasformato la serata in un'autentica celebrazione collettiva. Sul palco temi anche complessi e drammatici affrontati con una freschezza rara, dimostrazione che nell'era dell'intelligenza artificiale l'autenticità della musica suonata dal vivo fa ancora la differenza e forse è nato anche un amore per la Puglia.
6: Spettacolo, siamo in un posto incredibile, abbiamo mangiato l'addio.
7: La pancia è sempre

0: piena.
1: La pancia è sempre piena, l'ospitalità è calorosa, perfetto.
2: Niente di più. Perfetto, direi.
3: Questi bravi musicisti sono passati in un solo soffio dalla strada dove hanno affinato il loro suono ai palchi di tutta Italia, passando per il palco di X Factor senza perdere la loro freschezza.
2: E adesso paghiamo le tasse.
1: Giusto.
2: Questa è la grande differenza. Poi, basta, direi. Il
1: Beh,
2: resto è uguale.
1: c'è un sacco ovviamente di strumentazione, di persone che lavorano anche dietro tutto lo show, i nostri fantastici tecnico luce, il fonico che insomma seguono il nostro spettacolo, quindi già da quel punto di vista è diverso, poi anche noi comunque sì, sul palco è proprio un'altra dimensione a cui ci stiamo abituando e ci piace molto, in realtà è molto
0: E ci
1: bello.
0: stiamo abituando tanto anche al tempo passato in furgone, quello.
1: Yeah.
0: A differenza
3: Vabbè,
0: di
3: dal
0: prima.
3: caravan al furgone.
1: Quella è un attimo.
4: Sogniamo un caravan, presa di 5 da dentro una macchina. Andiamo a suonare le case dei ricchi, svuotargli la tavola. Sogniamo un caravan, chiamaci tossici. Sigari, ma la musica sappiamo farla.
1: E ovviamente col fatto prima magari suonando in strada appunto la maggior parte del tempo in realtà suonavi, invece adesso sono molti gli spostamenti, ma anche quella è una dimensione insomma interessante. È bello, poi in realtà noi in strada ogni tanto ci andiamo ancora. Non so se...
3: Insomma, i Patagarri confermano che la passione vera e la qualità musicale non hanno bisogno di filtri. Un finale di festival perfetto che lascia al pubblico un ricordo pieno di felicità e buona musica.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Benedetta Pilato vola in finale nei 100 run agli europei di nuoto di Parigi. L'azzurra terza nella seconda semifinale con il tempo di 1,585 centesimi, bissando quello fatto a Roma ormai qualche settimana fa. Il pass per l'atto conclusivo viene conquistato con tranquillità. Una prova solida per la pugliese che resta così in corsa per una medaglia europea. Una giornata che era iniziata ieri con il risultato nelle batterie al mattino. Infatti, la britannica Evans aveva stabilito il miglior tempo in 1,545, mentre invece la Pilato era arrivata terza con 1,620. In serata ha abbassato il suo tempo. Terzo posto, come detto, nella sua semifinale, abbastanza per staccare il biglietto per la finale. Con lei ci sarà anche un'altra azzurra, Lisa Angiolini, che c'entra la qualificazione con il tempo di 1,06,47. Ora l'appuntamento nella serata odierna con la finale dei 100 rana. 8 atlete, una sola gara, una medaglia europea in palio e Benedetta Pilato ancora una volta c'è.
5: Cittadella Magazine.
7: Cittadella Magazine.
6: Pomeriggio di indicazioni contrastanti per il Taranto nel triangolare disputato ad Acquadiva di Montepulciano contro Lucchese e la locale formazione. Nella prima sfida i rossoblù sono stati superati 2-0 dalla Lucchese, trascinata dalla doppietta di Ferrante, a segno in entrambe le frazioni di gioco. 30 minuti per tempo, Lucchese, formazione di Serie D. La squadra toscana ha poi battuto con lo stesso punteggio anche l'Acquaviva, aggiudicandosi il triangolare. Il Taranto ha chiuso la giornata con una convincente vittoria proprio contro l'Acquaviva per 3-0. Protagonista Oltremarini, autore di una doppietta, mentre il terzo gol porta la firma di Rajkovic. Un successo utile per il morale per proseguire il lavoro di costruzione della squadra in vista della nuova stagione che chiude il ritiro in Toscana e adesso vivrà la seconda parte in riva allo Ionio in attesa del 30 di agosto, ossia la prima giornata di campionato, ma anche in attesa di conoscere il calendario della Premier League pugliese. Intanto arriva una notizia importante sul fronte identitario. La PS Taras 706, storica associazione dei tifosi, ha deciso di concedere gratuitamente al club il marchio scelto negli anni dalla tifoseria, consentendo così alla società di riapproparsi di un simbolo fortemente legato alla tradizione calcistica ionica. Un gesto che rappresenta un segnale di unità e collaborazione tra il mondo del tifo organizzato e la nuova realtà rossoblù. Tra risultati sul campo e recupero dei simboli della storia, il Taranto continua dunque il suo percorso di crescita, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.
5: Cittadella Magazine.
7: Cittadella Magazine.
6: Seconda amichevole, seconda vittoria per il Martina nel ritiro lucano. La formazione biancazzurra supera con un netto 7-0 la polisportiva Moliterno, squadra di promozione lucana. Grande protagonista nel primo tempo Michele Silvestro, autore di una tripletta a segno anche Corretti, Cruz e Battista per un parziale di 6-0 all'intervallo. Corretto nella ripresa, dopo aver inserito le seconde linee, dal giovane Pastore. 7-0, come detto, risultato finale per la squadra di mister Giuseppe Laterza e prosegue la preparazione. Prima del fischio d'inizio, momento di unità, istituzionale dedicato alla comunità di Marsico Vetere, che ha accolto la squadra durante il ritiro. Il direttore generale Antonio Vincenti, il tecnico La Terza e il capitano Angelo Mancini hanno consegnato le maglie ufficiali al sindaco Marco Zippari e all'assessore Patrizia Vita in un gesto di ringraziamento culminato con lo scambio dei gagliardetti. Per il Martina dunque buone indicazioni dal campo e un altro passo avanti nella preparazione della nuova stagione, che ricordiamo scatterà al termine del mese di agosto con il primo turno di Coppa Italia e la trasferta contro il Gravina, 7 giorni più tardi l'inizio della Serie D Girone H.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una campagna di fidelizzazione è iniziata all'interno del proprio centro. Così la Valentino Basket Castellaneta ha aperto la stagione 2026-2027 in attesa di conoscere quello che sarà il destino del proprio campo di gioco. Inizialmente si giocherà nella tenso struttura di Mastro Chicco, poi successivamente nel Palatifo, a partire probabilmente dal mese di novembre. Il punto sulla campagna di fidelizzazione e sul mercato nel corso di Onda Rossoblu da parte del direttore sportivo Maurizio Rotolo.
8: Purtroppo siamo stati anche inseriti in quello che a mio parere è il girone più difficile di tutta Italia. È un girone che prende diciamo tutto il lato adriatico, e comprende anche Matera, una squadra attrezzatissima, e le due squadre di Recanati molto forti. Ma diciamo che complessivamente la qualità dei roster è molto molto alta. Noi ovviamente in questo momento sicuramente veniamo descritti come la Cenerentola della, di questo gruppo, anche perché l'età media diciamo del roster è sui 20 anni, ma diciamo che non partiamo mai perdenti e proviamo ovviamente a giocarcela contro tutti.
9: Una squadra giovane, quella che sta costruendo, l'ultimo arrivato è Marco Modena, classe 2007.
8: Per motivi di budget siamo dovuti partire da un budget molto molto basso e abbiamo fatto di necessità virtù. Ovviamente abbiamo preso un allenatore che, a cui piace molto allenare i giovani e lavorare sui giovani, Francesco Molliga, con il quale appunto condivido una visione nei confronti della pallacanestro molto molto giovanile, e quindi appunto abbiamo costruito una squadra con dei criteri che sicuramente non saranno quelli dell'esperienza, ma saranno quelli dell'energia, della forza fisica e del talento.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Ben ritrovati al nostro spazio di approfondimento dopo il TG. Parliamo degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il consigliere comunale Enzo Di Gregorio, che proprio oggi è stato autore di un intervento sulle modalità di gestione degli impianti. Buon pomeriggio, consigliere.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: E allora, consigliere, ormai ci siamo, tra qualche giorno cominceranno questi Giochi del Mediterraneo, insomma, con un po' di affanno ci stiamo arrivando, finalmente arriviamo alla cerimonia di apertura dopo anni di tribolazioni, però la cosa importante al di là dell'evento in sé è che poi a Taranto resterà l'eredità di questa impiantistica sportiva che è all'avanguardia almeno nel Mezzogiorno.
1: Beh, certo, è una grande opportunità, cose che non erano mai avvenute nella nostra città. Avremo un bel numero di strutture sportive importanti, di primissimo livello, e quindi diciamo dobbiamo stare attenti ed essere bravi, ascoltare anche gli altri, magari con umiltà, copiando da chi è partito prima di noi, e metterli a sistema. Una cosa fondamentale perché potremo promuovere la città attraverso i grandi eventi sportivi e io, come ho detto nel mio intervento, soprattutto i grandi eventi sportivi giovanili.
0: Allora, prima di entrare nel merito del suo intervento, consigliere, vediamo questo servizio che abbiamo realizzato proprio sulle nuove proposte che sono arrivate al Comune.
2: Sono 9 in totale le istanze pervenute per la gestione degli impianti sportivi del Comune realizzati o riqualificati per i Giochi del Mediterraneo. All'esito di 2 distinte procedure predisposte dagli uffici comunali, gli operatori hanno predisposto la documentazione che sarà ora oggetto di valutazione da parte delle apposite commissioni. Nello specifico sono stati messi a bando i seguenti impianti: Pala Ricciardi e Stadio d'Atletica Giuseppe Valente, gestione congiunta, Pala Mazzola e Stadio del Nuoto Torre d'Aiala. Con una differente procedura sono stati proposti per la gestione lo Stadio Renzino Paradiso di Talsano e, congiuntamente, il Centro Sportivo Magna Grecia e il Parco Urbano Sportivo della Salinella. Per il primo gruppo sono 4 le istanze da valutare. Una riguarda la totalità degli impianti posti a bando, 2 riguardano solo il Pala Mazzola e una il blocco Pala Ricciardi Stadio Giuseppe Valente. Sono 5 invece le istanze relative al secondo gruppo, 2 riguardano lo stadio di Talsano Renzino Paradiso e 3 il blocco Centro Sportivo Magna Grecia Parco Urbano Sportivo. Confidiamo, ha detto il sindaco Bitetti, in proposte che abbiano colto l'importanza che queste strutture rivestono per la nostra comunità, affinché un secondo dopo la chiusura dell'evento possano essere un patrimonio realmente condiviso.
0: Consigliere, allora lei qualche puntualizzazione l'ha fatta sui criteri di gestione degli impianti, perché?
1: Perché chiaramente, come tutti sappiamo, noi abbiamo un problema che si chiama piscina e non abbiamo avuto offerte per piscina comunale con le 2 vasche olimpioniche, quindi perché ha dei costi di gestione importanti e quindi non abbiamo avuto, forse è stato un piccolo errore non condividere diciamo questa gara con mettendola in accoppiamento con un altro impianto sportivo, perché poi insomma con vincendo questa gara qui avrebbero il gestore poteva comunque entrare in una questione di costi in maniera più equa, cercare di recuperare da una parte perdendo all'altra. Adesso diciamo con una gara singola abbiamo questo problema importante. Per il resto l'avete detto voi. Abbiamo 2 richieste per quanto riguarda il Renzino Paradiso, che è diventato un bellissimo stadio di calcio lì in quelli di Talsano Tramontone. 3 richieste per il gruppo Magna Grecia e il Parco Urbano dello Sport Peppino Graniglia. E poi abbiamo avuto, chiaramente ci sono le società che sono interessate al polivalente di Paolo VI, che sono un gruppo di 4-5 società che si interessano di rugby, football americano e baseball. Abbiamo un interessamento importante della FIDAL per la coppia Pala Ricciardi, o come si chiamerà in futuro, e Stadio di Atletica Leggera Valente. insomma, ci sono prospettive importanti. Certamente la velocità dell'assegnazione è una cosa molto importante. Noi
0: Anche perché
1: non
0: il
1: possiamo.
0: 4 settembre è alle porte e quindi si rischia di avere già gli impianti scoperti il giorno dopo la chiusura dei giochi.
1: Ma assolutamente sì, noi come ben sappiamo, se dico che che viviamo in una città difficile, no, non credo che si offenda nessuno. Dobbiamo stare attenti ad andare in continuità con il commissario Ferrarese e con le aziende che al momento lavorano all'interno dei cantieri, perché non possiamo lasciare soli i cantieri, quindi dobbiamo stare molto, molto attenti alle guadagnie, all'assegnazione veloce. Certamente facendo i passi previsti dalla legge, non possiamo esimerci da questo. Però è molto importante, insomma, che questi impianti vengano messi subito a regime, perché Taranto ha molta voglia di sport, le società ne abbiamo centinaia che svolgono un lavoro incredibile, soprattutto lo sport di base.
0: Ecco, consigliere, la Salinella può diventare davvero la cittadella dello sport, con tutte le conseguenze positive sul piano sociale, innanzitutto?
1: Assolutamente sì, io ne sono convinto. Speriamo che ne prendano coscienza anche gli abitanti, perché nessuna amministrazione può fare a meno dei propri concittadini nell'uso, ma soprattutto nella conservazione dei posti che realizza la pubblica amministrazione. Mi auguro che questa sia un'opportunità di crescita importante per la Salinella. Ecco, diciamo, a questo posso aggiungere un mio piccolo rammarico. Lei sa, direttore, che io sono un uomo di periferia. Mi sarebbe molto piaciuto che, insomma, i giochi del Mediterraneo avessero portato qualcosa in più nelle periferie di San Vito Lama d'Alsano, a Paolo VI, a Rigo Azzurro, ai Tamburi, cosa che non è avvenuta. Me ne dispiaccio tantissimo, però mi auguro che nel futuro si possa, diciamo, almeno marcare questo gap.
0: Però a Talsano abbiamo lo stadio nuovo, a Paolo VI lo stadio del baseball, insomma qualcosina è arrivata, voglio dire, almeno
1: Sì,
0: Paolo
1: no, non
0: VI era
1: parlavo.
0: sprovvista di un impianto di questo tipo.
1: Sì, non parlavo solo degli impianti, ma anche delle attività di questi 20 giorni, no? In questi 20 giorni si potevano organizzare delle attività per, diciamo, inserire all'interno dei quartieri periferici piccole manifestazioni per far sì che la gente si potesse sentire coinvolta al 100%.
0: Ecco, consigliere, non solo Taranto città, ma anche nei comuni della provincia, qualcuno anche fuori provincia, si svolgeranno le gare. Ed è proprio di questi giorni la notizia che a Martina Franca è stato consegnato, ultimato, il Pala Vojtila. Vediamo il servizio.
2: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Vojtila, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
0: Consigliere, noi abbiamo visto Martina Franca, ma diciamo anche altri comuni. Ecco, questi giochi potranno contribuire a restituire a Taranto quella centralità di capoluogo di provincia che abbiamo smarrito nel corso degli anni?
1: Devono restituirlo, ma soprattutto dobbiamo essere capaci di mettere in rete anche i comuni della provincia, perché noi abbiamo una presenza importante in provincia a Torricella, ad Avetrana, a San Giorgione, a Statte, a Crispiano avremo un campo di tiro con l'arco all'avanguardia, la stessa Martina con questo splendido palazzetto dello sport. Insomma, avremo importanti interventi alla Terza e negli altri comuni. Voglio dire, dobbiamo essere capaci di fare rete, lo sport è l'arte dello stare insieme, del vivere insieme, del condividere alcune azioni, quindi dobbiamo essere bravi a fare questo, per far crescere Taranto sì, come capoluogo della provincia, ma anche la provincia stessa.
0: Consigliere, arriviamo un po' in affanno, potevamo prepararci meglio a questi giochi?
1: Si può sempre fare meglio nella vita, non è questo sì. Però è andata così, è inutile guardarci indietro, dobbiamo guardare al presente e soprattutto al futuro. Questo non è il momento, diciamo, delle polemiche o delle accuse inutili. I conti li faremo dopo, sperando che immediatamente dopo i giochi, gli impianti possano essere completati come da progetti e si possa presentare Taranto soprattutto all'esterno, come una città dello sport e della cultura.
0: Ecco, resta il nodo della gestione della piscina, come dicevamo all'inizio del nostro collegamento. Speriamo che questo nodo venga sciolto al più presto, perché sarebbe davvero un peccato imperdonabile non riuscire a gestire un impianto all'avanguardia come la doppia piscina, appunto lo stadio del nuoto, che peraltro ci riguarda molto da vicino perché abbiamo dei talenti tarantini, ormai i nomi li conosciamo, che sono stati costretti ad abbandonare Taranto per proseguire la loro carriera.
1: Sì, intanto approfitto per fare l'in bocca al lupo a Beni Pilato perché stasera alle 18:58 sarà impegnata nella finale dei Centorana insieme a un'altra collega italiana e per gli europei in vasca grande, quindi è un momento molto importante per lei ma anche per noi e per l'intero sport nazionale. E certo, la piscina, come veda direttore, tutti questi impianti nascono per i giochi. Credo che una piccola, diciamo, critica che si può fare, ma costruttiva, senza polemica, è che queste, nascendo per i giochi, non sono nati per essere gestiti e quindi hanno delle piccole lacune. Per esempio, in particolare la piscina, cerco di dare il mio contributo, diciamo, ripeto, costruttivo, non ha previsto lo spazio per i bambini 0-7 anni, che è molto importante perché è in preparazione al nuoto, è molto alta, quindi con un dispendio importante di energie per il suo riscaldamento. Sono state usate ovviamente delle macchine molto importanti per la gestione, quindi che avranno dei costi di gestione importanti. Insomma, queste cose vanno tenute presenti perché il prossimo gestore chiaramente dovrà accollarsi delle spese che il Comune di Taranto, come ben sapete, in questo momento non può fare, non può accollarsi. Quindi speriamo di trovare diciamo, il gestore giusto che possa mantenere questo splendido intervento che
0: Ecco, invece per lo stadio di calcio si sta seguendo un'altra strada.
1: sì, chiaramente sarà seguita dall'amministrazione, diciamo la famiglia Ladisa nella sua richiesta, quindi avendolo dato in gestione penso da fine settembre in poi fino al fine campionato 2027 alla famiglia Ladisa. Adesso so che i signori Ladisa stanno presentando un progetto per quanto riguarda quello che c'è intorno allo stadio per fare un intervento importante, lo vedremo e cercheremo di capire di cosa si tratta. Io al momento non l'ho visto, quindi non posso esprimere nessun tipo di giudizio. Comunque è importante che la squadra sia, che lo stadio sia dato diciamo, a chi è in questo momento in gestione la squadra, il proprietario della squadra. Intorno alla squadra può nascere un movimento importante.
0: Va bene, allora grazie consigliere Di Gregorio per la partecipazione al nostro approfondimento. La salutiamo.
1: Grazie a voi e forza Beni Pilato.
0: e Forza Benedetta Pilato. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
5: Chi è Vaiana?
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
9: Quale strana luce?
8: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
10: Magari è passato un elicottero.
9: Oppure un UFO. Gli alieni.
10: Smettila, papà.
11: Non c'è acqua.
9: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
3: Quello cos'è?
9: Non c'è via d'uscita.
11: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
9: Ma com'è possibile?
12: Tutti fuori, correte!
11: Che succede?
12: Torni dentro, subito!
11: Ho sentito lo sparo!
3: Facciamo provviste.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
11: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
10: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: volte si è rubato il ballocco. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
1: Io di questa storia non so niente.
2: Se ti rivedo ti ammazzo!
3: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
4: Renzo Invernizzi,
5: detto il salamandra.
6: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
7: Ed è la Diego, se è sotto copertura.
6: Quasi, investigatore privato.
8: Mi manda il collocamento.
9: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
10: Diego Miani
11: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
12: Omicidio?
13: Lo c'entro! Sono lo stagista!
14: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
15: Noi.
16: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
17: vilipendio di cadavere.
18: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
19: Io con questa storia non c'entro.
20: Ma che è?
21: Mamma, adesso ti devo lasciare.
22: Io sarei il coglione.
23: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
24: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
25: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
26: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
27: Un attimo. Pronto, mamma?
28: Ti posso richiamare io?
27: Come hai fatto a trovarci?
25: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
29: Dove sono i 5?
30: No.
29: Miliardi in lingotti d'oro!
23: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
24: Me la ricordo.
23: Dammela.
24: Eh no.
23: Dammi sta scatola.
24: L'ho nascosta.
23: Bella scondiglia.
31: Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
25: Prima volta in Irlanda?
32: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
33: Quella è sempre chiusa.
32: Uno dei membri dello staff è scomparso.
33: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
31: Fado. Molto tempo fa.
13: Chi c'è?
34: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
31: Fado.
13: Che succede? Fammi uscire da qui!
31: Molto tempo fa.
13: Lascia sentirmi!
31: Viveva una strega.
13: Ci credo, primo giorno all'MIT!
35: Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
36: Non ci riesco.
35: Ah, lo sapevo!

Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono

0: Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare.
3: Come vuoi.
2: Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
4: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
5: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
6: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
7: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
8: Sta alla larga da me.
3: Perdi colpi.
6: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
12: Benvenuti in una nuova puntata della rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti.
13: Buongiorno,
12: ben trovata.
13: Buongiorno.
12: Allora, siamo nel periodo dopo Pasqua e Pasquetta.
13: Esatto, infatti proprio prendendo spunto dalla Pasquetta, quindi dalla mia giornata, diciamo, di festa trascorsa con amici, insomma, in un bellissimo,
12: nel verde,
13: in un bellissimo bosco. Quando però sono tornata a casa con questo odore di griglia e ho dovuto lavare, sgrassare la griglia, ho detto domani parlerò della carne, dando qualche informazione importante, perché è chiaro che adesso comincia il periodo delle belle giornate e quindi è più frequente sicuramente ritrovarsi davanti a un barbecue, per cui è importante avere però sempre, per un tipo di alimentazione consapevole, avere delle informazioni in modo poi da poter fare anche delle scelte giuste, salutari, importanti, no?
12: Quindi oggi parliamo della carne rossa.
13: Sì, parliamo della carne rossa, la distinzione soprattutto tra carne rossa, carne processata, perché le due cose sono ben distinte, no? E quindi dobbiamo fare un attimino di chiarezza.
12: Capiamo, perché io questa cosa non la conosco.
13: Allora, ovviamente la carne rossa viene definita sicuramente rossa perché contiene più ferro, quindi è più ricca di emoglobina o mioglobina, che appunto hanno questa capacità poi di inglobare l'ossigeno per la produzione appunto di energia, e quindi anche dal colore noi le vediamo chiaramente più rosse, no? Quindi sicuramente il manzo, la carne di vitello, il cavallo, l'agnello, la pecora e anche il maiale, nonostante dalla sua colorazione noi tenderemmo un po' a posizionarlo più nelle carni, più nelle carni, diciamo, nelle carni bianche, e queste sono le carni rosse. Invece le carni lavorate, quindi processate, sono sicuramente un po' tutti quelli che derivano, quindi gli insaccati, qualunque tipo di insaccato, i wurst, hamster, la carne in scatola.
12: E anche gli hamburger?
13: No, gli hamburger si sono freschi, è una carne chiaramente lavorata, ma non processata, nel senso che comunque carne che viene frullata e poi rimessa insieme. Quindi il processo che subisce sicuramente una carne...

0: sale. Ci tengo a specificare che questo è, diciamo, è per tutti gli affettati, sia quelli derivanti dal maiale, che sono la maggior parte, ma anche per quanto riguarda la bresaola, che in realtà deriva dal vitello. Okay? Okay. Quindi comunque sono prodotti ultraprocessati che vanno consumati con moltissima moderazione. È chiaro poi però che non dobbiamo neanche demonizzare gli alimenti. Nel senso che grazie a Dio in Italia abbiamo un'alta qualità di determinati prodotti, no? Quindi è chiaro che non possiamo neanche paragonare una fetta di San Daniele ad un würstel trovato.
1: Assolutamente.
0: Quindi è chiaro che puntando sempre sulla qualità, cosa che abbiamo specificato più volte, possiamo mantenerci in quel consumo consapevole, con quel consumo moderato. Per quanto riguarda invece la carne rossa, anche questa non deve essere completamente eliminata. Quando abbiamo guardato nelle puntate, qualche puntata fa, la nuova piramide alimentare, avevamo appunto scoperto di come la carne fosse stata posizionata proprio al vertice, proprio ad indicarne un consumo più sporadico. Questo proprio perché dopo spiegheremo proprio per quale motivo è stata necessaria questa limitazione, nel suo consumo.
1: Assolutamente, importante anche perché io ad esempio non mangio tanti insaccati, salumi, come si dice, sai, la mortadella, è proprio raro, ti dirò una volta ogni 3 mesi.
0: Bene.
1: Proprio mi piacciono molto le verdure, la mia alimentazione è prevalentemente su pesce e verdure e la carne, però mangio pollo, mi piace la carne leggera oppure il manzo, e mangio anche la carne cruda, che poi è quella che si può mangiare cruda, ovviamente non è che mangio tutti i tipi di carne, perché poi diciamo che ci sono delle tipologie di carne che devono essere cotte abbastanza,
0: ovvio, perché altrimenti entriamo in un'altra serie di problematiche. Esatto. Però qui al di là della qualità è una questione proprio legata comunque alla frequenza.
1: Sì.
0: Okay? Quindi di quanta carne noi possiamo consumare. Se tu pensi che in un uomo il consumo settimanale si deve aggirare intorno ai 300 grammi.
1: 300 grammi sembra una porzione, certe
0: esattamente
1: volte.
0: Se tu consideri che normalmente magari 3-4 volte alla settimana famiglie fanno la loro cena mangiando magari già metà o tre quarti di questa porzione settimanale.
1: Mamma mia, va bene, continuiamo a parlarne tra pochissimo, ridiamo linea alla regia e ci risentiamo tra poco.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.

0: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti, biologa nutrizionista. Parliamo di carne rossa oggi e abbiamo detto un po' di cose prima, quindi continuando a parlare di questo, come facciamo ad avere degli accorgimenti? Perché quando mi hai detto Fabiana 300 grammi alla settimana di carne rossa andrebbero, sono rimasta un po' così, perché certe
1: questo
0: volte...
1: negli uomini, nelle donne anche un pochino meno,
0: anche, addirittura anche meno nelle... quindi ecco, immaginiamo questo a settimana. Adesso io vorrei chiederti come facciamo, ci sono degli accorgimenti che noi possiamo avere, adottare, utilizzare per ridurre o per sostituire, non lo so.
1: Allora, intanto sicuramente potremmo sostituire, considerate che la nostra è un'alimentazione in cui sicuramente abbiamo tanti prodotti di origine animale, però dobbiamo concentrarci maggiormente e riscoprire, rivalutare l'importanza dei legumi. Perché se noi proviamo a confrontare, no, chiaramente una stessa quantità di legumi e di carne rossa, ci accorgeremmo che i loro valori nutrizionali non sono poi così tanto differenti, anzi in alcune cose vediamo che la componente dei legumi, ad esempio qui probabilmente voi vedete un'immagine di un confronto con dei fagioli
0: rossi secchi, sì.
1: Rossi, vediamo che l'apporto di fibra e l'apporto di ferro è sicuramente maggiore. Ok, quindi con anche però abbiamo meno sodio, quindi comunque anche meno sapidità, insomma il consumo di sodio sappiamo che è fondamentale, ma deve essere comunque controllato. Possiamo confrontare e vedere che il colesterolo è assolutamente nullo nelle proteine di origine vegetale, quindi in questa porzione diciamo di fagioli. Diciamo l'unica cosa su cui dobbiamo la cosa che dobbiamo considerare è che però la carne rossa ha comunque, cioè se si seguono le quantità, diciamo che le proprietà contenute sono anch'esse fondamentali. Quindi nella carne rossa noi troviamo sicuramente la vitamina B12, che è fondamentale per tutti i processi che riguardano diciamo la parte dei neuroni, quindi la parte anche cognitiva, ok? Quindi questo è un aspetto molto importante che un'alimentazione vegetale non potrebbe comunque supportare. Nelle persone che fanno una dieta che seguono una dieta vegetariana o vegana è sempre indispensabile implementare la vitamina B12, diciamo
0: con degli integratori
1: perché altrimenti vanno incontro a dei rischi maggiori dal punto di vista comunque neurodegenerativo. Quindi questo è un aspetto importante, soprattutto questo ci dimostra come tutto va consumato, ma tutto va intanto conosciuto, perché avere una conoscenza degli alimenti

0: alimenti e talvolta anche provare qualcosa di diverso, non ragionare per preconcetti, okay. No, quell'alimento secondo me non lo mangio perché perché non l'ho mai mangiato, quindi non posso sapere neanche che sapore ha.
1: È vero.
0: Quindi quando poi in realtà o per necessità o per anche solo per curiosità ci approcciamo ad altri gusti, ad altri sapori, alla fine ci accorgiamo che comunque possiamo tranquillamente consumarli.
1: Certo.
0: Quindi questo è una cosa sicuramente molto molto importante.
1: Ok, assolutamente. Noi continuiamo a parlarne tra poco, vero? Giusto? Diamo la linea alla regia. Grazie, dottoressa, perché ci sono tante domande che dobbiamo fare dopo e dobbiamo dire anche il perché stiamo parlando di questa cosa che è molto importante. Quindi noi facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.

dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. L'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: della musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Siamo tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme a dottoressa Fabiana Olivetti. Oggi stiamo parlando della carne rossa, del consumo di carne rossa, delle opzioni possibili in relazione alla, no, al cambiamento, alla possibilità di optare magari per i legumi, e stiamo parlando anche della necessità di utilizzare, di conoscere anche bene il cibo che noi mangiamo, perché questo è molto importante, perché certo. Poi ci sono degli istituti, delle istituzioni a livello nazionale e internazionale che fanno ricerche, che quindi segnalano determinate cose, vero?
2: Certo, perché appunto diciamo questo argomento, il perché stiamo quantificando la quantità di carne rossa, perché stiamo dando queste informazioni che possano essere anche un po' uno spunto di riflessione, no? Esatto. Sulla propria alimentazione, chiedersi ma sto mangiando in maniera sana, consapevole, sana, sto facendo un investimento sulla mia salute
1: e sulla mia vecchiaia anche
2: chiaramente, perché nel 2000 diciamo che nel 2015 l'AIRC, quindi Istituto Nazionale sulla Ricerca sul Cancro, ha proprio inserito la carne rossa e la carne lavorata proprio come predisponenti allo sviluppo di forme tumorali, in particolare tumore del colon.
1: Okay.
2: Quindi è chiaro che l'attenzione

0: su questi tipi di alimenti è nettamente aumentata, no? Quindi qui non è più, come vedete, non è più, quando si parla di dieta, di alimentazione, è banalmente associato al magro, grosso, sono in forma, sono in sovrappeso. Qui parliamo proprio di questioni legate alla salute, ok? Quindi è sicuramente molto importante ragionare su questi aspetti, per cui questi tipi di consumi, così come li abbiamo visti, quindi mantenuti diciamo nei limiti, variati nella tipologia di carni, magari associandoli con determinati tipi di verdura, perché la nostra fortuna è avere nella nostra bellissima alimentazione anche molti alimenti bioattivi, come abbiamo spiegato più volte, no? Come le associazioni di alimenti possono potenziare o smorzare l'effetto positivo tossico di determinati alimenti. Per cui è chiaro che nel momento in cui consumiamo una carne rossa, sicuramente l'associazione con verdure a foglia verde favorisce diciamo lo stimolo epatico e quindi un più rapido smaltimento di queste sostanze. Quindi che ne so, una scaloppina di vitello con delle belle bietole ripassate. Oppure, dato che vedo segnali di in regia, c'è stato un morto alla parola bietola, magari, ecco, potrebbero essere delle belle cicoriette ripassate con aglio, olio e peperoncino, vicino magari una bella fetta di carne. Ecco, nella giusta quantità, con la giusta associazione, nella giusta frequenza, possiamo farlo. È importante però stare attenti, ed è anche una questione, quando parliamo del futuro, no? Del nostro futuro, non solo diciamo quello nostro personale, ma anche parlando in termini di sostenibilità.
1: Certo.
0: Ok, i costi per la produzione di carne rossa sono elevatissimi. Ok, per cui anche per il nostro pianeta, se noi avessimo una maggiore consapevolezza, faremmo del bene a noi e a tutto diciamo il mondo,
1: pianeta,
0: tutto il mondo. Pianeta.
1: Esatto, così, va bene. Noi facciamo ancora una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Stiamo parlando di carne rossa, stiamo parlando del consumo di carne rossa. Adesso, dottoressa, in chiusura io vorrei un po' capire, io per prima e magari ai nostri ascoltatori in questo momento, come possiamo posizionare le diverse varietà di cibo lungo la settimana.
1: Beh, certo, allora se noi consideriamo che i legumi devono diventare parte integrante della nostra alimentazione, dobbiamo creare un bellissimo bilanciamento. Quindi ad esempio potremmo mangiare a pranzo del lunedì come fonte proteica, potremmo utilizzare ad esempio della carne bianca, quindi del pollo, e poi a cena magari delle uova. E per uova, perché quando i miei pazienti dico le uova dicono oddio ma morirò di fame. Beh, le uova ve le potete fare, vi potete fare una bella frittata, vi potete fare un omelette, potete mangiarle anche insomma lì al padellino, accompagnata con una buona quantità di verdura, due fette di pane, insomma è una cena sostanziosa, certo, completa ma anche leggera. Quindi possiamo sempre bilanciare considerando una porzione al giorno di legumi, nell'altra possiamo alternare magari il martedì vedete dall'immagine una porzione di pesce con la cena, una bella zuppa di legumi o anche dei legumi in un'insalata, adesso che arriviamo nella stagione un po' più calda, anche un'insalata di ceci, pomodoro, essere appunto un'idea rapida
0: con
1: e
0: la
1: fresca,
0: anche
1: con la rucola, pomodorini, insomma quello che volete arricchire. Poi magari appunto associare in una porzione di legumi a cena con del formaggio, dei formaggi magri, poi di nuovo le uova e poi vedete la carne riportata al sabato con a cena una porzione di pesce. È chiaro che questo è un esempio, il sabato qui viene fatto un menù completo, ma normalmente almeno io nei miei piani alimentari lo inserisco sempre come un pasto libero a settimana.
0: Anche perché c'è la pizza il sabato.
1: E anche perché c'è la pizza, diciamo che questa è una cosa culturale, come ti dicevo prima nella pausa, che la pizza è un po' un rito, no? È l'uscita, lo sgarro, quel momento di condivisione. Quindi per me, che sia pizza o sia un'altra cosa, ritengo che sia assolutamente indispensabile lasciare quella libertà di un giorno di poter essere comunque più spensierati, insomma fare una vera e propria condivisione, per quanto non sia così impossibile diciamo coniugare una corretta alimentazione con uno stile di vita attivo e mondo, nella vita sociale. Ci vuole solo organizzazione, forza di volontà e come dico sempre io, consapevolezza di quello che vogliamo per noi e per la nostra salute. Quindi anche questa distribuzione, anche da un punto di vista economico di spesa, insomma non siamo molto elevati, perché considerando che abbiamo 4-5 porzioni di legumi e il loro costo è nettamente inferiore a quello della carne, abbiamo 2 porzioni di uova che ha un costo contenuto, il pesce, la carne viene riportata un paio di volte, il pesce 3 volte, no? Quindi con un minimo, insomma, come vedete, con una minima pianificazione, una minima organizzazione, si riesce comunque a mangiare bene.
0: Il pesce surgelato fresco uguale?
1: Allora, dipende da cosa intendi, nel senso che
0: l'uzzo, magari la platessa.
1: Sicuramente il pesce fresco, con questo come un po' tutti gli alimenti, sicuramente il fresco è qualitativamente leggermente più su, però noi possiamo o comprarlo fresco e surgerarlo e consumarlo poi nei tempi diciamo consigliati per i cibi appunto surgelati, o per evitare comunque di trovarci magari sprovvisti di quell'alimento, magari avere sempre la confezione salva tempo,
0: salva cena,
1: salva cena di merluzzo, insomma di pesci che comunque voglio dire hanno una buona resa anche tenuti surgelati, quindi quello che vale per la carne in realtà vale anche per il pesce, ma nella nostra bella città diciamo che
0: voglia.
1: Il pesce
0: non manca
1: e fa bene anche alla nostra economia quello di consumarlo.
0: È vero, è proprio così. Allora dottoressa, io ti ringrazio anche per oggi.
1: Grazie
0: per questa nuova puntata insieme, noi ci rivediamo la prossima settimana con la rubrica Cibo che cura. Ciao.

0: possiamo provare? Ho già tutto acceso.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
4: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini.
4: Huh?
5: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini.

0: uomini.
1: Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
2: Ti ringrazio.
1: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
2: Mi serve il tuo aiuto.
1: Non vado in missione con una mortale.
2: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
0: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
2: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
3: Chi è Baiana?
1: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
4: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
7: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
5: Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
5: Scusate, certo.
8: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
9: Ma che ore sono?
8: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
5: Sa che posso anche cucinare.
9: Ha detto che è un cuoco, chef.
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
9: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
10: Ah, sì.
5: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony.
6: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
8: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
11: I was reminded every measure I got on fine with modern living.
5: Questo tizio è un grande chef.
11: And the world still so wild called to me.
5: Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu.
11: I was lost, I've been kept.
5: È da pazzi!
8: Lo so!
5: Cos'è?
8: È per te.
11: And the world still so wild, call to me.
5: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina. Scusi, qual è il suo nome? Anthony Bourdain.
12: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile.

0: aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
1: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
4: No.
0: Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
9: Si gira.
8: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata. 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
10: Cuori senza età, bello.
8: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
11: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
12: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
11: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
12: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
13: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
12: Mi piacciono. Hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
13: Tieni, sono per il college.
11: Perché continuare a rischiare?
12: Non lo fanno per i soldi.
11: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
14: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
12: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
14: Finiamo il lavoro.
12: C'è uno schema ricorrente.
11: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
12: Inseguimento.
15: No.
11: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
8: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
13: Sì!
8: Io amo il vostro show!
13: Grazie che ci segui!
16: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
17: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
16: Cittadella Magazine.
17: Cittadella Magazine.
18: Dal 20 agosto al 4 settembre non si potrà parcheggiare in via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana e sulla Righiera, lasciando di fatto senza parcheggi un'intera comunità, quella della Città Vecchia.
19: È effettivamente un grandissimo disagio per noi commercianti come per tutti gli abitanti, perché avere un divieto di sosta per tantissimi giorni comporta a lavorare di meno, meno passaggio e tanti altri disagi che comunque porta questo, insomma.
18: Il problema principale lamentato dai commercianti è la totale assenza di una spiegazione plausibile da parte delle istituzioni. Strade trasformate in zone off limits gran parte della giornata senza alcuna consultazione preventiva. Il commento amaro del quartiere è sintetizzato in una frase: in Città Vecchia non ci sono impianti sportivi. Eppure la situazione si complica ulteriormente se si sposta lo sguardo sui residenti.
4: Non chiediamo tanto, chiediamo semplicemente che ci venga concesso via di mezzo, non è divieto di sosta, ci viene concesso via di mezzo per gli abitanti di via Garibaldi, solo questo chiediamo. Poi che ben venga tutti i giochi, quelle che deve venire da dietro, noi siamo favorevoli, però almeno facci capire cosa vogliono fare, o giorni alternati per i parcheggi, perché ci abbiamo disabili, ci abbiamo bambini, ci abbiamo persone anziane, ci abbiamo tante difficoltà. Se succede qualcosa di notte, come, dove andiamo a prendere le macchine? Che facciamo? Moriamo dentro casa il tempo che aspettiamo l'autobulanza?
18: L'alternativa più vicina per parcheggiare sarebbe Porta Napoli, dall'altra parte del Ponte di Pietra, qualche volta è troppo lontano. Per questo motivo la proposta concreta avanzata dai cittadini è l'apertura di un tavolo di confronto urgente per riservare, quantomeno in orari notturni, dalle 21 alle 9, una parte della sosta ai residenti. Ma il vero nodo resta l'occupazione degli spazi. In via di mezzo, una delle poche aree rimaste libere, se non l'unica, si assiste a una vera e propria occupazione sistematica.
4: E siamo arrivati a 15, non siamo andati ancora oltre via Garibaldi e via Piazzetta Cariati e Piazza Fontana.
18: Camminando per soli due isolati insieme ad Angelo e ad altri residenti, i numeri parlano chiaro: sono ben 23 le auto aziendali in uso al personale del comitato organizzatore dei giochi. I residenti più attenti e stanchi ne hanno contate in totale ben 52, a cui si sommano i mezzi dei numerosi volontari.
4: Arriviamo a 25-26. Poi ti ho detto, l'altro sono tutti spazi.
18: La nostra strada è diventata il parcheggio privato del comitato, dice qualcuno. Cittadini costretti a girare a vuoto per ore prima di trovare uno stallo, mentre le vetture dei giochi occupano ogni spazio disponibile. Nonostante i disagi, la richiesta della popolazione resta ferma ma pacata. Non c'è ostilità verso l'evento sportivo in sé, dicono. Anzi, c'è un profondo orgoglio per il rilancio della città e in particolare della Città Vecchia. Il monito finale degli abitanti è chiaro: la Città Vecchia merita di essere protagonista dei giochi del Mediterraneo, non solo come scenario architettonico, ma come una comunità viva.
16: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
18: Le stanze singole, così come le doppie, vedranno i loro primi abitanti solo da gennaio. Le mura spoglie di Palazzo Nove Lune tra qualche mese si riempiranno di voci, risate e un andirivieni di studenti affaccendati. L'immobile crollato anni fa è stato interamente ricostruito in intesa con la soprintendenza grazie a un finanziamento CIS da circa 2,5 milioni di euro. Offrirà 14 stanze per un totale di 24 posti letto, segnando quella che il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno ha definito un momento storico per l'accoglienza universitaria in città.
5: È pronto, è la conclusione dei lavori di uno dei palazzi che abbiamo deciso di assegnare allo studentato universitario, quindi ripopolarlo con giovani che animeranno la Città Vecchia. Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su di intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento, alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali. In questo momento gli studenti vengono ospitati o negli alberghi o nelle stanze delle case che vengono messe a disposizione. Quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione, ed è nel cuore della Città Vecchia.
18: Si è salvata la facciata e soltanto il murales

0: che tutti chiedevano di salvare. Nonostante alcune perplessità sull'impatto architettonico, l'amministrazione rivendica la scelta di unire tradizione e modernità. L'intervento si inserisce in un masterplan più ampio che toccherà anche Palazzo Calò, Palazzo Frisini e Palazzo Galeota.
1: La scelta del progetto viene fuori dallo studio fatto da parte degli architetti, concordato con la soprintendenza, quindi in realtà rispetta tutte quelle che sono i rilievi previsti dalle norme, le indicazioni che sono state ricevute. A mio avviso invece si integra perfettamente, è stato conservato il prospetto di Via Garibaldi anche con i balconi storici che guarda lato mare. Questa zona invece mantiene un ibrido nell'equilibrio architettonico e permette di avere degli accenni di contemporaneità in un contesto diverso che quello della città vecchia.
0: Nei prossimi giorni la consegna ad Adisu per l'arredamento dei locali. Da inizio anno il cuore antico di Taranto tornerà a battere anche grazie ai suoi giovani.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Palazzo Nove Lune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici. Dopo lo sgombero di Palazzo De Belle, l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale e abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
3: Ci sono diverse proprietà comunali, il nostro obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante anche raccontare la storia di questo pezzo di città, che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
0: Sul fronte abitativo il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
3: Faremo per le giovani coppie, per le famiglie individuando una soglia di tale da inserire di poter vivere decentemente.
0: Se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi, sulla carenza dei medici di base in Città Vecchia si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la zona.
4: Infine lo sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina Liberty con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Cumuli di spazzatura, armadi, divani, materassi, vecchie molle e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno. Sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati su via Canale d'Otranto, nel quartiere Salinella. Quella che dovrebbe essere una normale arteria stradale si è trasformata così in una vera e propria discarica a cielo aperto. La strada che collega via Lago Verde a strada vicinale Trullo, nell'area di Taranto 2, è ormai quasi impercorribile. La presenza costante di rifiuti non solo inquina il paesaggio naturale e urbano, ma rappresenta anche un serio problema igienico-sanitario e di sicurezza per le circa 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado denunciata dagli stessi abitanti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata per circa 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Una condizione definita dalle famiglie invivibile e che oggi li ha spinti ad avviare una raccolta firme formale per chiedere all'amministrazione comunale un intervento immediato. Le richieste dei cittadini e delle cittadine sono chiare e urgenti: da un lato la bonifica radicale dell'area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati, dall'altro

0: tra la riqualificazione e la ripavimentazione del manto stradale. L'auspicio dei residenti è che il comune ascolti finalmente questo grido d'aiuto, restituendo dignità, sicurezza e decoro ad un'intera comunità abbandonata ormai a se stessa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Da una parte le proteste dei lavoratori, dall'altra la richiesta di accesso agli atti. Diventa un caso la gestione del verde pubblico.

0: avere un parere e poter parlare. Io l'accesso l'ho già fatto in data 30 luglio, attendo appunto di poter visionare i documenti. È chiaro che c'è in ballo non soltanto il futuro dei lavoratori, ma anche la gestione del verde pubblico urbano. So che l'appalto è stato, diciamo, sottodimensionato rispetto a quello precedente e quindi, diciamo, le preoccupazioni ci sono. Non comprendo anche la divisione in due lotti, che comunque viene dal passato, quando si potrebbe fare come Roma o altre città italiane, dove la divisione in lotti, in maggiori lotti, permette anche una gestione, migliore e capillare della città.
1: Il timore è che possano essere a rischio i posti di lavoro.
0: Sì, perché sottostimando l'appalto, di fatto poi mancherebbero le risorse, quindi andrebbero inevitabilmente a danneggiare i lavoratori, ma anche appunto la gestione del verde e la qualità del servizio.
1: Ma c'è un'altra iniziativa del consigliere Di Bello, questa volta in tema di viabilità e sicurezza. Destinatario è il presidente della regione, Antonio De Caro.
0: Questo è un problema atavico, un problema che abbiamo affrontato già in passato con delle iniziative cittadine di raccolta firme. Ora, diciamo, gli do una valenza più politica. Ho scritto formalmente a De Caro anche al sindaco Bitetti, chiedendo di farsi portavoce con ANAS e col prefetto affinché possano, in virtù dell'articolo 6 del codice della strada, emettere un'ordinanza urgente per deviare il traffico dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate a pieno carico sull'autostrada A14, in maniera tale da poter decongestionare il traffico sulla statale 100. Conosciamo perfettamente i pericoli su quella strada nel tratto San Basilio-Mottola, sappiamo che sono stati teatro di numerosi incidenti anche mortali, verosimilmente con i giochi del Mediterraneo il traffico aumenterà, preannuncia sicuramente un intasamento delle strade e la statale 100 è quella che collega una delle maggiori arterie e quindi decongestionarla e prevenire eventuali criticità secondo me è doveroso.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
1: Un pasticcio all'italiana, una tipica storia di burocrazia malata. Vittima una donna disabile, senza lavoro, che da un giorno all'altro si è vista privata dell'assegno di inclusione e quindi senza alcuna forma di sostentamento. Poi l'esito felice grazie all'intervento della UIL. La storia l'ha raccontata il segretario generale della UIL Taranto, Gennaro Oliva. Ecco il suo racconto ai microfoni di Buongiorno Taranto, intervistato da Valentina Castellaneta.
4: È una persona, con una disabilità del 67% accertata dallo stesso Tribunale di Taranto. Questa persona più di un anno fa fa la richiesta di assegno di inclusione. Gli viene accolta, gli viene accettata e percepisce questo assegno di inclusione. A febbraio di quest'anno l'INPS risponde, manda una mail alla persona, una lettera, dove dice: siccome sono cambiate le condizioni, lei non ha più diritto all'assegno di inclusione. Chiaramente questa cosa era una cosa impossibile, inammissibile, perché la situazione non era cambiata. Anzi, era peggiorata rispetto al passato.
1: Di qui la decisione di fare ricorso dopo le infruttuose interlocuzioni con l'INPS.
4: Abbiamo messo in piedi un bel dispositivo con i nostri legali Pino Altamura e Silvia Dorsella. Ce la siamo giocata e fortunatamente abbiamo dato un diritto negato a una persona che gli era stato tolto.
1: Secondo Oliva, questa vittoria legale farà scuola in Italia. Sentiamo perché.
4: Parata precedente per un semplice motivo, perché poi l'INPS non ha sospeso solo l'assegno a questa persona a Taranto, l'ha sospesa in tutta l'Italia perché c'è stata una circolare interna dell'INPS dove sospendeva l'assegno di inclusione. In più, tutte le nuove domande che sono state fatte nel mese scorso non sono state accettate per analogo motivo. E quindi su questa cosa credo che adesso si aprirà una grande discussione anche all'interno dell'INPS stesso.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
1: Rintracciato e condotto nel carcere minorile di Lecce, un 17enne tarantino accusato dell'attentato omicidio del 22enne di Monteiasi, ferito a colpi di pistola Marina di Pulsano nella notte tra il 9 e il 10 agosto. Il minore si è presentato spontaneamente ammettendo le proprie responsabilità. I fatti si sono verificati intorno alle 2:30 vicino ad un locale della Litorania. I video delle telecamere hanno mostrato due persone in scooter. Il 17enne ha inseguito la vittima e

0: ha sparato due colpi ferendo il 22enne al braccio. La vittima, operata al Santissima Annunziata, è ora ricoverata in ortopedia. Proseguono intanto le indagini per identificare il complice alla guida dello scooter. Gli inquirenti ipotizzano che si sia trattato di una spedizione punitiva. Altro episodio nella notte tra l'11 e il 12 agosto, questa volta a Taranto, un incendio ha distrutto due autovetture, una Fiat 500 e una Smart, in Corso Italia, nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, insieme agli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi e gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo. Non viene esclusa alcuna ipotesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Trasformare l'attesa in partecipazione attiva, valorizzando lo sport, il territorio e le sue eccellenze. E questo l'obiettivo del Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo. Un grande evento promosso dal Comune e dalla Regione Puglia, ideato da Sirio SRL con il patrocinio del Comitato dei Giochi, che il 18 e il 19 agosto coinvolgerà i cittadini e le cittadine del capoluogo ionico con diverse attività sportive, talk culturali e iniziative dedicate al turismo e all'enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici locali e non solo. Per Pierfilippo Marcoleoni, referente del tavolo dello sport del Comune di Taranto, l'appuntamento sociale diventa occasione per far emergere tutte le realtà già presenti sul territorio, dalle associazioni ai tecnici e dagli atleti alle famiglie che li supportano e promuovono lo sport quotidianamente.
3: Taranto deve dimostrare. A Taranto doveva essere dato finalmente qualcosa. E tutto questo ce lo meritiamo, ma anche Taranto deve dimostrare di essere diventati un hub a livello europeo di civiltà e di cultura.
2: Si parte il 18 agosto con le attività nell'area della Lega Navale. Dalle 12 sono in programma gare di canoa polo, escursioni turistico-sportive attorno a Taranto Vecchia, percorsi di vela per bambini e canottaggio. Dalle 18.30 in Piazza della Vittoria invece si terrà il talk istituzionale condotto da Mauro Pulpito, con ospiti d'eccezione come il campione del mondo Gianluca Zambrotta e con grandi atleti paraolimpici e campioni locali tra cui Silvia Semeraro e Giulia Imperio. Il 19 agosto invece dalle 17.30 alle 20.30 Via d'Aquino si trasformerà in un percorso sportivo urbano con esibizioni di box, arti marziali, danza, pattinaggio e tiro con l'arco. La serata si concluderà con spettacoli di danza, musica circensi e performance artistiche. Secondo Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, questa iniziativa permetterà ai cittadini di realizzare appieno la ricchezza economica e culturale che la manifestazione sportiva porterà sul territorio.
4: Conoscenza degli sport, della maggior parte degli sport che saranno partecipi ai giochi, e, ripeto, iniziare a far comprendere alla città l'importanza di questo evento e quindi di viverlo al meglio possibile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Voitila, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le

0: ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sul palco nessun computer o basi preregistrate, soltanto talento puro, affiato negli strumenti e storie raccontate con la sensibilità dei cantautori d'altri tempi. Un'ora e mezza di pura energia, leggera e grande musica dal vivo, i Patagarri hanno chiuso in festa il Monrev Festival, conquistando il pubblico con il loro jazz, gypsy, folk e ritmi swing. Giovani, talentuosi e con una presenza scenica contagiosa, hanno trasformato la serata in un'autentica celebrazione collettiva. Sul palco temi anche complessi e drammatici affrontati con una freschezza rara, dimostrazione che nell'era dell'intelligenza artificiale l'autenticità della musica suonata dal vivo fa ancora la differenza e forse è nato anche un amore per la Puglia.
3: Spettacolo, siamo in un posto incredibile, abbiamo mangiato da Dio,
4: la pancia è sempre piena,
3: l'ospitalità è calorosa, perfetto,
5: niente di più, perfetto direi.
2: Questi bravi musicisti sono passati in un solo soffio dalla strada dove hanno affinato il loro suono ai palchi di tutta Italia, passando per il palco di X Factor senza perdere la loro freschezza.
5: E adesso paghiamo le tasse. Questa è la grande differenza, poi. Basta, direi. Il resto è uguale.
3: C'è un sacco ovviamente di strumentazione, di persone che lavorano anche dietro tutto lo show, i nostri fantastici tecnico luce, il fonico, che insomma seguono il nostro spettacolo, quindi già da quel punto di vista è diverso. Poi anche noi comunque, sì, sul palco è proprio un'altra dimensione a cui ci stiamo abituando e ci piace molto, in realtà è molto bello.
4: E ci stiamo abituando tanto anche al tempo passato in furgone.
2: Dal caravan al furgone.
3: Quella è un attimo.
6: Sogniamo un caravan, prezzo di 50 dentro una macchina, andiamo a sotare alle case dei ricchi, svuotargli la tavola, sogniamo un caravan, chiamaci tossici, zingari, ma la musica sappiamo farla.
3: E ovviamente col fatto, prima magari suonando in strada, appunto la maggior parte del tempo in realtà suonavi, invece adesso sono molti gli spostamenti, ma anche quella è una dimensione insomma interessante. È bello, poi in realtà noi in strada ogni tanto ci andiamo ancora.
2: Insomma, i Patagarri confermano che la passione vera e la qualità musicale non hanno bisogno di filtri. Un finale di festival perfetto che lascia al pubblico un ricordo pieno di felicità e buona musica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Benedetta Pilato vola in finale nei 100 run agli europei di nuoto di Parigi. L'azzurra terza nella seconda semifinale con il tempo di 1,585 centesimi, bissando quello fatto a Roma ormai qualche settimana fa. Il pass per l'atto conclusivo viene conquistato con tranquillità. Una prova solida per la pugliese che resta così in corsa per una medaglia europea. Una giornata che era iniziata ieri con il risultato nelle batterie al mattino. Infatti la britannica Evans aveva stabilito il miglior tempo in 1,545, mentre invece la Pilato era arrivata terza con 1,620. In serata ha abbassato il suo tempo. Terzo posto, come detto, nella sua semifinale, abbastanza per staccare il biglietto per la finale. Con lei ci sarà anche un'altra azzurra, Lisa Angiolini, che c'entra la qualificazione con il tempo di 1,06,47. Ora l'appuntamento nella serata odierna con la finale dei 100 rana. 8 atlete, una sola gara, una medaglia europea in palio e Benedetta Pilato ancora una volta c'è.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Pomeriggio di indicazioni contrastanti per il Taranto nel triangolare disputato ad Acquadiva di Montepulciano contro Lucchese e la locale formazione. Nella prima sfida i rossoblu sono stati superati 2-0 dalla Lucchese, trascinata dalla doppietta di Ferrante, assegno in entrambe le frazioni di gioco, 30 minuti per tempo Lucchese, formazione di Serie D. La squadra toscana ha poi battuto con lo stesso punteggio anche l'Acquaviva, aggiudicandosi il triangolare. Il Taranto ha chiuso la giornata con una convincente vittoria proprio contro l'Acquaviva per 3-0. Protagonista Oltremarini, autore di una doppietta, mentre il terzo gol porta la firma di Rajkovic. Un successo utile per il morale per proseguire il lavoro di costruzione della squadra in vista della nuova stagione che chiude il ritiro in Toscana e adesso vivrà la seconda parte in riva allo Ionio in attesa del 30 di agosto, ossia la prima giornata di campionato,

0: ma anche in attesa di conoscere il calendario della Premier League pugliese. Intanto arriva una notizia importante sul fronte identitario. La PS Taras 706, storica associazione dei tifosi, ha deciso di concedere gratuitamente al club il marchio scelto negli anni dalla tifoseria, consentendo così alla società di riapproparsi di un simbolo fortemente legato alla tradizione calcistica ionica. Un gesto che rappresenta un segnale di unità e collaborazione tra il mondo del tifo organizzato e la nuova realtà rosso-blu. Tra i risultati sul campo e recupero dei simboli della storia, il Taranto continua dunque il suo percorso di crescita dentro e fuori dal rettangolo di gioco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Seconda amichevole, seconda vittoria per il Martina nel ritiro lucano. La formazione biancazzurra supera con un netto 7-0 la Polisportiva Moliterno, squadra di promozione lucana. Grande protagonista nel primo tempo Michele Silvestro, autore di una tripletta, segno anche Corretti, Cruz e Battista per un parziale di 6-0 all'intervallo. Corretto nella ripresa, dopo aver inserito le seconde linee, dal giovane Pastore. 7-0, come detto, risultato finale per la squadra di mister Giuseppe Laterza, e prosegue la preparazione. Prima del fischio d'inizio, momento di unità istituzionale dedicato alla comunità di Marsico Vetere, che ha accolto la squadra durante il ritiro. Il direttore generale Antonio Vincenti, il tecnico Laterza e il capitano Angelo Mancini hanno consegnato le maglie ufficiali al sindaco Marco Zippari e all'assessore Patrizia Vita in un gesto di ringraziamento culminato con lo scambio dei gagliardetti. Per il Martina dunque buone indicazioni dal campo e un altro passo avanti nella preparazione della nuova stagione, che ricordiamo scatterà al termine del mese di agosto con il primo turno di Coppa Italia, la trasferta contro il Gravina, 7 giorni più tardi l'inizio della Serie D Girone H.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una campagna di fidelizzazione è iniziata all'interno del proprio centro. Così la Valentino Basket Castellaneta ha aperto la stagione 2026-2027 in attesa di conoscere quello che sarà il destino del proprio campo di gioco. Inizialmente si giocherà nella tenso struttura di Mastro Chicco, poi successivamente nel Palatifo, a partire probabilmente dal mese di novembre. Il punto sulla campagna di fidelizzazione e sul mercato nel corso di Onda Rossoblu da parte del direttore sportivo Maurizio Rotolo.
2: Purtroppo siamo stati anche inseriti in quello che a mio parere è il girone più difficile di tutta Italia. È un girone che prende diciamo tutto il lato adriatico, e comprende anche Matera, una squadra attrezzatissima, e le due squadre di Recanati molto forti. Ma diciamo che complessivamente la qualità dei roster è molto molto alta. Noi ovviamente in questo momento sicuramente veniamo descritti come la Cenerentola della, di questo gruppo, anche perché l'età media diciamo del roster è sui 20 anni, ma diciamo che non partiamo mai perdenti e proviamo ovviamente a giocarcela contro tutti.
3: Una squadra giovane, quella che sta costruendo, l'ultimo arrivato è Marco Modena, classe 2007.
2: Per motivi di budget siamo dovuti partire da un budget molto molto basso e abbiamo fatto di necessità virtù. Ovviamente abbiamo preso un allenatore a cui piace molto allenare i giovani e lavorare sui giovani, Francesco Molliga, con il quale appunto condivido una visione nei confronti della pallacanestro molto molto giovanile, e quindi appunto abbiamo costruito una squadra con dei criteri che sicuramente non saranno quelli dell'esperienza, ma saranno quelli dell'energia, della forza fisica e del talento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Ben ritrovati al nostro spazio di approfondimento dopo il TG. Parliamo degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il consigliere comunale Enzo Di Gregorio.

0: Florio, che proprio oggi è stato autore di un intervento sulle modalità di gestione degli impianti. Buon pomeriggio, consigliere.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: E allora, consigliere, ormai ci siamo, tra qualche giorno cominceranno questi giochi del Mediterraneo, insomma, con un po' di affanno ci stiamo arrivando, finalmente arriviamo alla cerimonia di apertura, dopo anni di tribolazioni, però la cosa importante, al di là dell'evento in sé, è che poi a Taranto resterà l'eredità di questa impiantistica sportiva che è all'avanguardia almeno nel Mezzogiorno.
1: Beh, certo, è una grande opportunità, cose che non erano mai avvenute nella nostra città. Avremo un bel numero di strutture sportive importanti, di primissimo livello, e quindi diciamo dobbiamo stare attenti ed essere bravi, ascoltare anche gli altri, magari con umiltà, copiando da chi è partito prima di noi e metterli a sistema. È una cosa fondamentale perché potremo promuovere la città attraverso i grandi eventi sportivi e io, come ho detto nel mio intervento, soprattutto i grandi eventi sportivi giovanili.
0: Allora, prima di entrare nel merito del suo intervento, consigliere, vediamo questo servizio che abbiamo realizzato proprio sulle nuove proposte che sono arrivate al Comune. Sono 9 in totale le istanze pervenute per la gestione degli impianti sportivi del Comune realizzati o riqualificati per i Giochi del Mediterraneo. All'esito di 2 distinte procedure predisposte dagli uffici comunali, gli operatori hanno predisposto la documentazione che sarà ora oggetto di valutazione da parte delle apposite commissioni. Nello specifico sono stati messi a bando i seguenti impianti: Pala Ricciardi e Stadio d'Atletica Giuseppe Valente, gestione congiunta, Pala Mazzola e Stadio del Nuoto Torre d'Aiala. Con una differente procedura sono stati proposti per la gestione lo Stadio Renzino Paradiso di Talsano e, congiuntamente, il Centro Sportivo Magna Grecia e il Parco Urbano Sportivo della Salinella. Per il primo gruppo sono 4 le istanze da valutare. Una riguarda la totalità degli impianti posti a bando, 2 riguardano solo il Pala Mazzola e una il blocco Pala Ricciardi Stadio Giuseppe Valente. Sono 5 invece le istanze relative al secondo gruppo, 2 riguardano lo Stadio di Talsano Renzino Paradiso e 3 il blocco Centro Sportivo Magna Grecia Parco Urbano Sportivo. Confidiamo, ha detto il sindaco Bitetti, in proposte che abbiano colto l'importanza che queste strutture rivestono per la nostra comunità, affinché un secondo dopo la chiusura dell'evento possano essere un patrimonio realmente condiviso. Consigliere, allora lei qualche puntualizzazione l'ha fatta sui criteri di gestione degli impianti, perché?
1: Perché chiaramente, come tutti sappiamo, noi abbiamo un problema che si chiama piscina e non abbiamo avuto offerte per piscina comunale con le 2 vasche olimpioniche, quindi perché ha dei costi di gestione importanti e quindi non abbiamo avuto, forse è stato un piccolo errore non condividere diciamo questa gara con mettendola in accoppiamento con un altro impianto sportivo, perché poi insomma con vincendo questa gara qui avrebbero il gestore poteva comunque entrare in una questione di costi in maniera più equa, cercare di recuperare da una parte perdendo all'altra. Adesso diciamo con una gara singola abbiamo questo problema importante. Per il resto l'avete detto voi. Abbiamo 2 richieste per quanto riguarda il Renzino Paradiso, che è diventato un bellissimo stadio di calcio lì in quelli di Talsano Tramontone. 3 richieste per il gruppo Magna Grecia e il Parco Urbano dello Sport Peppino Graniglia. E poi abbiamo avuto, chiaramente ci sono le società che sono interessate al polivalente di Paolo VI, che sono un gruppo di 4-5 società che si interessano di rugby, football americano e baseball. Abbiamo un interessamento importante della FIDAL per la coppia Pala Ricciardi, o come si chiamerà in futuro, e Stadio di Atletica Leggera Valente. Ci sono prospettive importanti. Certamente la velocità dell'assegnazione è una cosa molto importante.
0: Anche perché il 4 settembre

0: è alle porte e quindi si rischia di avere già gli impianti scoperti il giorno dopo la chiusura dei giochi?
1: Ma assolutamente sì, noi come ben sappiamo, se dico che abitiamo, che viviamo in una città difficile, no, non credo che si offenda nessuno, dobbiamo stare attenti ad andare in continuità con il commissario Ferrarese e con le aziende che al momento lavorano all'interno dei cantieri, perché non possiamo lasciare soli i cantieri, quindi dobbiamo stare molto molto attenti alle guadagnie, alle assegnazioni veloci. Certamente facendo i passi previsti dalla legge non possiamo esimerci da questo, però è molto importante, insomma, che questi impianti vengano messi subito a regime, perché Taranto ha molta voglia di sport, le società ne abbiamo centinaia che svolgono un lavoro incredibile, soprattutto lo sport di base.
0: Ecco consigliere, la Salinella può diventare davvero la cittadella dello sport, con tutte le conseguenze positive sul piano sociale innanzitutto?
1: Assolutamente sì, io ne sono convinto, speriamo che ne prendano coscienza anche gli abitanti, perché nessuna amministrazione può fare a meno dei propri concittadini nell'uso, ma soprattutto nella conservazione dei posti che realizza la pubblica amministrazione. Mi auguro che questa sia un'opportunità di crescita importante per la Salinella. Ecco, diciamo, a questo posso aggiungere un mio piccolo rammarico. Lei sa, direttore, che io sono un uomo di periferia, mi sarebbe molto piaciuto che, insomma, i giochi del Mediterraneo avessero portato qualcosa in più nelle periferie di San Vito Lama d'Alsano, a Paolo VI, a Lugo Azzurro, ai Tamburi, cosa che non è avvenuta, me ne dispiaccio tantissimo, però mi auguro che nel futuro si possa, diciamo, almeno marcare questo gap.
0: Però a Talsano abbiamo lo stadio nuovo, a Paolo VI lo stadio del baseball, insomma qualcosina è arrivata, voglio dire, almeno no, Paolo VI era sprovvista di un impianto di questo tipo.
1: Sì, non parlavo solo degli impianti, ma anche delle attività di questi 20 giorni, no? In questi 20 giorni si potevano organizzare delle attività per, diciamo, inserire all'interno dei quartieri periferici piccole manifestazioni per far sì che la gente si potesse sentire coinvolta al 100%.
0: Ecco consigliere, non solo Taranto città, ma anche nei comuni della provincia, qualcuno anche fuori provincia, si svolgeranno le gare, ed è proprio di questi giorni la notizia che a Martina Franca è stato consegnato, ultimato, il Pala Wojtyla. Vediamo il servizio.
2: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Wojtyla, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
0: Consigliere, quindi abbiamo visto Martina Franca, ma diciamo anche altri comuni. Ecco, questi giochi potranno contribuire a restituire a Taranto quella centralità di capoluogo di provincia che abbiamo smarrito nel corso degli anni?
1: Devono restituirlo, ma soprattutto dobbiamo essere capaci di mettere in rete anche i comuni della

0: provincia, perché noi abbiamo una presenza importante in provincia a Torricella, ad Avetrana, a Santo Geronimo, a Statte, a Crispiano avremo un campo di tiro con l'arco all'avanguardia, la stessa Martina con questo splendido palazzetto dello sport, insomma avremo importanti interventi alla Terza e gli altri comuni. Voglio dire, dobbiamo essere capaci di fare rete, lo sport è l'arte dello stare insieme, del vivere insieme, del condividere alcune azioni, quindi dobbiamo essere bravi a fare questo, per far crescere Taranto sì come capoluogo della provincia, ma anche la provincia stessa.
1: Consigliere, arriviamo un po' in affanno, potevamo prepararci meglio a questi giochi?
0: Si può sempre fare meglio nella vita, non è questo sì. Però è andata così, è inutile guardarci indietro, dobbiamo guardare al presente e soprattutto al futuro. Questo non è il momento, diciamo, delle polemiche o delle accuse inutili. I conti li faremo dopo, sperando che immediatamente dopo i giochi, gli impianti possano essere completati come da progetti e si possa presentare Taranto soprattutto all'esterno, come una città dello sport e della cultura.
1: Ecco, resta il nodo della gestione della piscina, come dicevamo all'inizio del nostro collegamento. Speriamo che questo nodo venga sciolto al più presto, perché sarebbe davvero un peccato imperdonabile non riuscire a gestire un impianto all'avanguardia come la doppia piscina, appunto lo stadio del nuoto, che peraltro ci riguarda molto da vicino perché abbiamo dei talenti tarantini, ormai i nomi li conosciamo, che sono stati costretti ad abbandonare Taranto per proseguire la loro carriera.
0: Sì, intanto approfitto per fare l'in bocca al lupo a Benepilato perché stasera alle 18:58 sarà impegnata nella finale dei Centorana insieme a un'altra collega italiana e per gli europei in vasca grande, quindi è un momento molto importante per lei ma anche per noi e per l'intero sport nazionale. E certo, la piscina, come veda direttore, tutti questi impianti nascono per i giochi. Credo che una piccola, diciamo, critica che si può fare, ma costruttiva, senza polemica, è che queste, nascendo per i giochi, non sono nati per essere gestiti e quindi hanno delle piccole lacune. Per esempio, in particolare la piscina, cerco di dare il mio contributo, diciamo, ripeto, costruttivo, non ha previsto lo spazio per i bambini 0-7 anni, che è molto importante perché è in preparazione al nuoto, è molto alta, quindi con un dispendio importante di energie per il suo riscaldamento. Sono state usate ovviamente delle macchine molto importanti per la gestione, quindi che avranno dei costi di gestione importanti. Insomma, queste cose vanno tenute presenti perché il prossimo gestore chiaramente dovrà accollarsi delle spese che il Comune di Taranto, come ben sapete, in questo momento non può fare, non può accollarsi. Quindi speriamo di trovare diciamo, il gestore giusto che possa mantenere questo splendido intervento che
1: Ecco, invece per lo stadio di calcio si sta seguendo un'altra strada.
0: sì, chiaramente sarà seguita dall'amministrazione, diciamo la famiglia Radisa nella sua richiesta, quindi avendolo dato in gestione, penso da fine settembre in poi, fino al fine campionato 2027, alla famiglia Radisa. Adesso so che i signori Radisa stanno presentando un progetto per quanto riguarda quello che c'è intorno allo stadio per fare un intervento importante, lo vedremo e cercheremo di capire di cosa si tratta. Io al momento non l'ho visto, quindi non posso esprimere nessun tipo di giudizio. Comunque è importante che la squadra sia, che lo stadio sia dato diciamo, a chi è in questo momento in gestione la squadra, il proprietario della squadra. Intorno alla squadra può nascere un movimento importante.
1: Va bene, allora grazie consigliere Di Gregorio per la partecipazione al nostro approfondimento. La salutiamo.
0: Grazie a voi, grazie a voi e forza Benevento.
1: E forza Benedetta Pilato, grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
5: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo!
2: Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
2: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
9: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
10: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
11: Siete quelli di Come rapinare una banca?
2: Sì!
11: Io amo il vostro show!
2: Grazie che ci segui!
12: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
13: Io di questa storia non so niente.
14: Se ti rivedo ti ammazzo!
15: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
16: Renzo Invernizzi.
17: Detto il salamandra.
18: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
19: E le la devo, se sotto copertura?
18: Quasi. Investigatore privato.
3: Mi manda il collocamento.
1: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
7: Diego Viani.
11: Si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
12: Omicidio?
5: Lo c'entro, lo c'entro! Sono solo uno stagista!
13: Diego non è un assassino.
6: E noi dobbiamo aiutarlo.
14: Noi?
6: Noi.
14: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
0: un vilipendio di cadavere.
4: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
17: Io con questa storia non c'entro.
5: Ma che è?
19: Mamma, adesso ti devo lasciare.
4: Io sarei il coglione.
9: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
15: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
18: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
15: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
3: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
15: Come hai fatto a trovarci?
18: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
4: Dove sono i 5? No, no, no, no, no. Miliardi in lingotti d'oro!
9: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
15: Me la ricordo.
9: Dammela.
15: Eh no.
9: Dammi sta scatola.
15: L'ho nascosta.
9: Bella scondiglia.
10: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
16: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
10: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
20: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
10: Cazzo! Mi serve un lavoro.
21: Hai già lavorato in cucina?
10: Scusate, certo.
21: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
22: Ma che ore sono?
21: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
10: Sa che posso anche cucinare.
22: Ha detto che è un cuoco, chef.
10: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
22: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
23: Ah, sì.
10: Io non c'entro niente.
16: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
21: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
10: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
22: I've been kept. È da pazzi!
21: Lo so!
10: Cos'è?
21: È per te. And the world still so
10: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
24: Scusi, qual è il suo nome?
10: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. No. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
9: Prima volta in Irlanda?
10: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
11: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
12: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
13: Chi c'è?
14: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
8: Fadu, Fadu.
13: Che succede? Fammi uscire da qui!
8: Molto tempo fa.
13: Riesci a sentirmi?
8: Viveva una strega.
9: Come si sente oggi?
15: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
2: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

E parla chiaro e vorrei sentire parole schive. C'è una luce ma non ci tocchiamo, il buio divide, mani cattive, vestiti bene, monovolume ci gridano wow. Wow. Monovolume ci gridano wow. Stanotte sei il mio cielo stellato. Siamo fermi sul ciglio senza fiato. Mi abbracciavi su un valzer triste. Martin Miller. Piove forte sul dorso di un giaguaro. Non ricordo cosa ci ho rovinato.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Ribes, il nuovo singolo di Marcio, nome d'arte di Pasquale Chiavaro, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Marcio, benvenuto.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, nuovo singolo per te, Ribes, nome d'arte devo dire particolare, Marcio. Da dove nasce naturalmente questa scelta un po', insomma, strana, particolare?
1: Sì, è un po' insolito effettivamente, perché poi se una persona mi conosce non lo direbbe mai che questo nome mi si abbina perfettamente. Però nasce da un periodo della mia vita un po' più oscuro, diciamo, e ho voluto rendere un punto di debolezza un punto di forza. E quindi ho utilizzato questo nome perché secondo me a volte i nostri punti anche deboli possono fare una grande differenza nella nostra vita.
0: Senti, tu hai iniziato in maniera molto particolare, perché hai studiato clarinetto, ti ha portato a conquistare il terzo posto, pensate, al concorso nazionale Enrico Zangarelli nella città di Castello, nella categoria fiati solisti, insomma un inizio un po' particolare per te, però poi sì. Ti sei avvicinato pian piano al canto, al pianoforte, strumento che è diventato praticamente un qualcosa di principale, di fondamentale per quelle che sono naturalmente le tue realizzazioni artistiche in pratica.
1: Sì, esattamente, è stato così. È stato un percorso, un'ascesa anche un po' particolare, perché io non mi aspettavo mai poi di cantare un giorno, anche se era un mio obiettivo. Però il clarinetto e poi il pianoforte sono stati molto utili per l'approfondimento della musica e soprattutto per sviluppare anche delle competenze artistiche che secondo me sono molto utili per chi canta e scrive musica, e quindi è un linguaggio veramente che mi ha dato tanto.
0: Bene, Marcio con noi in diretta questa sera, Ribes è il nuovo singolo che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Marcio che poi ha realizzato un singolo nel 2021, Carezze, ma soprattutto ha un percorso live importante, perché insomma tu hai aperto i concerti di Elisa, Fred De Palma, Shade, Roseville, insomma, cosa ricordi naturalmente di queste aperture? Esperienze sicuramente importanti, insomma, per il tuo percorso artistico.
1: Sì, sono stati eventi molto formativi, anche un po' ansiogeni devo dire, perché sono stati i miei primi palchi, ero più piccolo, quindi trovarmi anche davanti a un pubblico molto grande è stato difficile, però sono stati tutti artisti che in qualche modo mi hanno insegnato qualcosa, dallo staging, cioè da come ci si... da come si sta sul palco, ma anche a tutta la preparazione che c'è dietro. Soprattutto a Roma da Elisa è stato veramente un momento speciale per me, perché ero in una fase della mia vita trasformativa, quindi quando Elisa mi ha chiesto di aprire il suo concerto per me è stato anche un punto di svolta. È quasi come se qualcuno mi dicesse: questa è la tua strada, vai. E quindi sono stati a modo loro, questi artisti mi hanno lasciato tanta esperienza che per un artista emergente secondo me è importantissimo fare, è la cosiddetta gavetta secondo me. Poi sono stato fortunato perché comunque ho avuto a che fare con artisti già del calibro di Elisa, Roseville, quindi sono stati tutte esperienze molto formative, devo dire.
0: Senti, tu hai dedicato poi un periodo alla scrittura, no? Alla ricerca artistica, e torni con questa canzone Ribes, che diciamo è un primo tassello, no? Per un nuovo percorso musicale. Senti, che effetto ti fa un po' rimettere le mani un po' sulla tua musica, no? E soprattutto dopo un periodo di lavorazione e di custodia anche di questo pezzo che esce, devo dire, con grande forza, con grande interesse.
1: Sì, è stato importantissimo perché io questo brano è pronto da un anno, però non ero pronto io in realtà, e quindi credo che a volte le pause siano molto importanti per scoprire dei lati di noi che un artista dovrebbe tenere in considerazione secondo me. E poi Ribes lo sento quasi come un altro primo figlio, perché Carezze è stato il mio primo brano, però Ribes diciamo che rappresenta quello che è Marcio oggi, e quindi è stata importantissima questa uscita per me, anche un po' inaspettata, perché mi hanno un po' spronato i miei produttori, il mio team: dobbiamo farlo uscire, è un brano troppo bello. Quindi io diciamo che è stato un parto, sono molto contento che sia uscito in questo periodo, e rappresenta la nuova visione che ho della musica, del mio progetto artistico. A questo seguiranno altri brani, molto, cioè a breve devo dire anche, e sono veramente emozionato, devo dire, è un'uscita a cui tengo tantissimo.
0: Bene, Ribes, che poi sentiremo tra pochissimo, parla insomma di quegli incontri, no? Che arrivano all'improvviso e che per qualche motivo sembrano destinati a entrare un po' nella nostra vita in pratica.
1: Sì, sì, sono, mi piaceva dare quest'idea all'interno del brano di relazioni destiniche, quasi karmiche destinate, perché credo che nella nostra vita passino tantissime persone. Anche nel senso negativo del termine, perché non tutte le persone che arrivano per forza poi restano, però anche l'assenza o quando qualcuno ci lascia, secondo me è qualcosa di estremamente importante e non è mai tempo perso. Anche il tempo passato con persone negative, secondo me c'è sempre un insegnamento, qualcosa che ci lasciano per farci fare un passaggio evolutivo fondamentale, perché poi noi siamo in continua evoluzione, sia l'artista ma anche la in primis la persona. Quindi l'ho sperimentato su di me questi rapporti quasi destinici, e mi piaceva ripartire con un brano che avesse che racchiudesse questa tematica. Secondo me è veramente fondamentale. Poi oggi parlare di relazioni karmiche è molto utile, a volte soprattutto tra adolescenti lo vedo, perché sono quelli anche che ascoltano la mia musica. Non ci spieghiamo il motivo per cui delle persone arrivano alla nostra vita, e poi i motivi magari ce li spieghiamo quando se ne vanno, ed è bello così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta il giovanissimo Marcio, e naturalmente Ribes è la canzone che poi sentiremo tra pochissimo, ne stiamo parlando. E a proposito di Ribes, hai, insomma, devo dire, compiuto una missione, non dico impossibile, ma importante, perché il tuo è un genere urban pop, e sei riuscito un po' a unire, no, quella che è la freschezza e la modernità dello urban a queste tematiche importanti, insomma, a questa scrittura bella forte. Come ci sei riuscito, Marcio?
1: Sì, diciamo che mi piace moltissimo abbinare a delle sonorità fresche, delle volte anche quasi molto moderne, delle tematiche profonde, perché poi alla fine una canzone ti lascia, quello che ti lascia è il significato, quello che ti arriva. Quindi la musica secondo me ha un accesso emotivo, ma il testo poi percorre un significato simbolico che non bisogna tralasciare mai al caso. Io sono dell'idea che un brano anche estivo deve comunque avere un significato profondo. Mi piace tantissimo fare questa ricerca, ed è una ricerca che ho fatto in questi anni di silenzio, per cui anche gli altri miei brani avranno più o meno questa

0: ideologia di fondo, e quindi è stato anche grazie ai miei produttori che riescono a cogliere tutte le mie sfumature. Io sono un ragazzo estremamente emotivo. Siamo arrivati a la sintesi di questo lavoro è stato proprio Ribes, perché è il connubio perfetto secondo me tra una sonorità estiva, quindi un brano che può essere molto radiofonico, e una tematica profonda come quella dei rapporti estilici di cui parlavo prima.
1: Allora, Ribes, che sentiremo tra pochissimo in chiusura.

0: Allora Marcio, una domanda insomma che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata che faccio un po' spesso agli artisti. Un sogno di Marcio.
1: Allora, ne ho tantissimi, però ad oggi ti direi ho una canzone nel cassetto che non è completa e vorrei che a completarla fosse Elisa, perché diciamo che è stata la... come si dice... è stata colei che mi ha dato una spinticella nel 2022 importante e quindi mi piacerebbe chiudere il cerchio e fare un brano con lei.
0: Bene, e noi aspettiamo questo bel duetto, questo bel connubio Elisa Marcio, te lo auguriamo, insomma sogno realizzabilissimo. Grazie. Intanto noi ringraziamo Pasquale Chiavaro in arte Marcio e in chiusura naturalmente sentiamo il nuovo singolo, si chiama Ribes. Grazie Marcio.
1: Grazie Paolo, grazie mille a tutti.
2: Le mie bugie sono cenere se non bruciamo. Lasciami dire, il destino a volte parla chiaro e vorrei sentire parole schive. C'è una luce ma non ci tocchiamo. Il buio divide, mani cattive, vestiti bene, monovolume ci gridano. Wow.

Volume. Tu stanotte sei il mio cielo stellato. Siamo fermi sul ciglio senza fiato. Mi abbracciavi su un valzer triste. Martin Miller, piove forte sul dorso di un giaguaro. Non ricordo cosa ci ho rovinato.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Si chiama Someone's Ready, la canzone nuova di questa bella formazione. Si chiamano Human. A rappresentare oggi questo gruppo c'è Jacopo Di Giuseppe, voce naturalmente di questa bella formazione che abbiamo sentito in apertura col nuovo singolo, e poi naturalmente lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Jacopo, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi di questa opportunità e buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella.
0: Allora, nuovo singolo per voi, si chiama Someone's Ready, che poi risentiremo, come ho detto prima, anche in chiusura di questa nostra piccola chiacchierata. Beh, cinque amici d'infanzia che poi sono legati dalla stessa passione per la musica, 15 anni fa hanno deciso di riunirsi e trasformare il loro sogno in quella che è una pop rock band, diciamo. È nato tutto lì in pratica, Jacopo.
1: Sì, è nato tutto lì all'epoca, prendemmo questa decisione e quindi ricordo che mettemmo su un piccolo studio di registrazione dove scrivemmo molte canzoni, insomma, quindi abbiamo prodotto parecchie demo. Poi dopo, ovviamente, sai, la vita fa delle strade particolari, quindi ci siamo fermati e poi per caso ci siamo rincontrati un anno fa e quindi è come se tutti questi anni non fossero mai passati di base.
0: Senti Jacopo, presentiamo anche gli altri componenti del gruppo.
1: Il gruppo è formato da Luca Fareri alla batteria, Sebastian Marino al pianoforte e tastiere, abbiamo Fabio Penna al basso e Alessandro Borgocaratti alla chitarra.
0: Bene, allora naturalmente domanda

0: Diritto riguarda anche il vostro nome, human, che richiama poi tra l'altro inevitabilmente l'umanità, no? Le relazioni, a volte anche l'imperfezione. Quanto è importante per voi trasmettere, insomma, questo lato umano e autentico un po' della vostra musica, un po' il significato anche di questo termine human in pratica?
1: Ma guarda, nasce un po' proprio tutto da questo tipo di valutazione da parte nostra, specialmente nella scrittura dei pezzi. E, cerchiamo con Someone's Ready più che altro di raccontare, diciamo, delle situazioni che in qualche modo tutti quanti ci troviamo a vivere, no? Che sono a volte dei momenti di stallo, dei momenti dove abbiamo paura a prendere delle decisioni, quindi abbiamo bisogno di quello che diciamo raccontiamo in questo pezzo è molto legato quindi poi al nome del gruppo, come poi anche altre canzoni che abbiamo messo su, insomma, quindi questa un po' è il messaggio che cerchiamo di raccontare, che poi sono tutte situazioni che prima di tutto abbiamo vissuto in prima persona noi, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi Jacopo Di Giuseppe, voce di questa bella formazione Human. Vi ricordo il singolo, si chiama Someone's Ready. Beh, circa un anno fa vi siete insomma ritrovati, è ripartito questo bel progetto. Avete ripreso esattamente da dove eravate oppure avete cercato una nuova identità di gruppo in pratica?
1: Ma diciamo che allora è stato un po' un mix delle due cose, perché noi siamo sicuramente ripartiti dal lavoro fatto all'epoca. Oggi chiaramente l'abbiamo modellato un po' più maturo, insomma, diciamo è stato un po' più lo specchio dell'evoluzione che abbiamo avuto come persone, no? Quindi siamo rimasti fedeli all'idea che avevamo all'epoca di come volevamo che venissero fuori le canzoni. Chiaramente poi insomma gli anni in qualche modo in questo ci hanno aiutato a probabilmente a rendere i pezzi più moderni, più giusti in relazione a quella che era l'idea che avevamo di base, insomma. Ci abbiamo più esperienza.
0: Certo. Senti, Jacopo, insomma, tanti anni fa naturalmente sale prove improvvisate, poi queste notti passate anche a scrivere testi, melodie e soprattutto l'energia, insomma, di chi crede davvero in qualcosa, in un progetto. Cosa ricordate di quei tempi e cosa vi manca?
1: Ma guarda, di quei tempi noi abbiamo un bellissimo ricordo, perché c'era comunque ovviamente una spensieratezza che oggi non dico che non c'è più, però ovviamente crescendo ovviamente cambiano le responsabilità e tutto quanto, insomma le vite sono completamente stravolte rispetto a quelle che però diciamo la cosa che abbiamo notato che succede è che nel riunirci e nel rimettere mano in qualche modo è stato un po' come un ponte temporale con l'epoca, quindi abbiamo riassaporato un po' quella leggerezza e quella freschezza di quegli anni, quindi è stato diciamo anche a livello umano l'esperienza, insomma.
0: Voi siete nati poi tra l'altro come band con la voglia anche di suonare insieme, no? E condividere anche palchi. Come state vivendo questo ritorno anche in un'ottica live, Jacopo?
1: Ma allora guarda, noi in un'ottica live diciamo siamo pronti, ecco uso questo termine, e volenterosi insomma nel cercare di ottenere grazie all'uscita di questa canzone e poi anche di quelle che seguiranno probabilmente degli spazi per poterci esibire, e anche perché comunque poi le canzoni in studio hanno un'anima, dal vivo è un po' come se avessero una versione a parte, no? Quindi vorremmo anche ecco, far ascoltare ciò che siamo andati a fare dal vivo.
0: Bene, allora Human con noi in diretta questa sera, vi ricordo naturalmente sempre la canzone Someone's Ready che sentiremo tra pochissimo, con noi Jacopo Di Giuseppe che è voce naturalmente di questo bel gruppo. Adesso parliamo naturalmente di questo singolo che è un brano poi Jacopo insomma che racconta quella che è la rinascita personale, no? Il coraggio di rialzarsi, la volontà di tornare a inseguire ciò che poi sembrava perduto, questa è un po' la linea, il senso di questa canzone.
1: Sì, è un po', hai colto perfettamente un po' la storia della canzone, nel senso che, sai, era un sogno che messo lì, no? Accantonato. E quindi dopo tanti anni ovviamente ha corso il rischio di diventare un rimpianto, no? E diciamo che noi siamo arrivati l'attimo prima sufficiente per poter riprendere mano la situazione, quindi la storia della canzone è un po' questa. Diciamo, abbiamo cercato di raccontare quell'attimo dove alla fine uno prende il coraggio di fare quello che casomai per anni non è, non si sentiva pronto ad affrontarlo di fatto.
0: Senti, poi c'è anche una bella clip accompagnata, naturalmente, che accompagna questa canzone, che poi vedremo sulla nostra TV, Città della TV. Due parole naturalmente su questa clip, Jacopo.
1: Guarda, la clip, intanto ringrazio Visionary Lab, che sono i ragazzi che ci hanno accompagnato nella parte della realizzazione del video, che devo dire sono stati fantastici, ma diciamo, di comune accordo abbiamo deciso di mettere, diciamo, su video un'esibizione, diciamo, come potrebbe essere un nostro live, e devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi e, diciamo, il risultato, noi siamo molto soddisfatti del risultato, che secondo noi è la perfetta cornice per esprimere al meglio la canzone.
0: Bene, che sentiremo tra pochissimo e guarderemo naturalmente sulla nostra TV. Allora, noi siamo in chiusura di questa piccola chiacchierata con questa bella formazione Human. A rappresentarla c'è Jacopo Di Giuseppe. Senti Jacopo, un sogno degli Human.
1: Ma il sogno degli Human, intanto, no? Il primo è quello di non interrompere più, di lunghe pause, ma soprattutto di, diciamo, la cosa che a noi preme realmente è tanto un traguardo attualmente, ma è quello di poter costruire un percorso con tutto il lavoro che abbiamo fatto all'epoca e quel lavoro che stiamo facendo adesso. Insomma, cioè abbiamo tante canzoni nel cassetto. Insomma, il nostro obiettivo è quello di farla ascoltare il più possibile. Poi le conseguenze di questo, insomma, le aspettiamo, però attualmente, ti ho detto, è più importante l'aver iniziato il percorso. Un obiettivo specifico.
0: Bene, iniziato bene con questa Someone's Ready che sentiremo adesso, insomma, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Ringraziamo Jacopo Di Giuseppe a rappresentare questa bella formazione Human. In chiusura noi riascoltiamo il singolo, si chiama Someone's Ready. Grazie a Jacopo e naturalmente grazie agli Human.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Belen Thomas e Plus 2 Survival, classicone degli anni 80, rivisitato insomma da questa bella formazione, questa bella voce, quella di Belen Thomas, che abbiamo, devo dire, questa sera con piacere con noi in diretta. A rappresentare c'è Giorgio Costantini, ma non solo, c'è l'intera formazione. Benvenuti.
1: Grazie, ciao.
0: Allora Giorgio, sì, io volevo salutare Giorgio, ma presentaci un po', insomma, in Plus 2.
1: Sì, assolutamente, abbiamo Belen Thomas al centro, abbiamo Sue Sedlow,
2: ciao,
1: Giorgio Costantini, e manca al quarto Plus 2 Lorenzo Zulian, che in questo momento è in giro per il mondo con la sua attività, dal momento che in questo, dopo i Plus 2 è diventato tenore lirico.
0: Bene.
1: E quindi...
0: Allora, Plus 2 è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più, è iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
1: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci ha dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
1: Beh, io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Bene, allora abbiamo con noi Belen Thomas, i Plus 2 Survival, il classicone di Mike Francis, che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Belen, com'è nata questa sinergia con i Plus 2? Insomma, è stato un colpo di fulmine artistico o c'è stato dell'altro? Insomma, raccontaci un po' com'è nata questa vostra collaborazione in pratica.
2: Allora, innanzitutto i Plus 2 sono antecedenti a Belen Thomas. Io allora mi chiamavo Angel, ho cambiato diversi nomi. E poi Sue Sedlow e Marina è mia sorella. Giorgio ai tempi era, ci eravamo già lasciati, ma era il mio fidanzato, piccolo gossip così. E niente, quindi ci siamo conosciuti in occasione della Gondola d'Oro di Venezia, dove noi, io e Marina, stavamo lì con un cantante facendo le coriste, e invece abbiamo visto, poi conosciuto Giorgio e Renzo, che erano lì tra il pubblico, e poi ho scoperto che erano due musicisti bravissimi, e così abbiamo pensato di fare questi due brani, sì, il gruppo, e niente, da allora non ci siamo più staccati, tranne dopo che io poi ho preso un'altra strada, loro anche, e ognuno una via, diciamo. Giorgio ha fatto delle cose bellissime, tra l'altro anche con un ottimo riscontro, ha fatto delle tournée, diciamo, in posti, Taiwan, che era?
1: Sì.
2: Taipei, aveva i manifesti per tutta il suo genere, per tutte le strade.
1: Genere neoclassico per pianoforte.
2: È bellissimo, andate a vedere Giorgio Costantini, pianoforte. Marina ha fatto dei dischi che sono andati bene in Messico, in altri posti,
3: sì, diciamo con pseudonimi diversi.
2: Pure lei cambiava
0: all'epoca, certo. Andava. Ognuno di voi con un bel percorso artistico importante, insomma, che vi vede i protagonisti. Anche adesso con questo remake, con questa rivisitazione, come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Giorgio. Da tempo, allora, era qualcosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento di Plus 2 inizialmente, ecco, dopo qualche anno Belen come solista ha portato in classifica 4 singoli.
2: È un LP.
1: Sì, uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
0: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti insomma tra quattro pareti, abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originali, gli strumenti vintage, una cura dei particolari e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
0: Sì, perché l'arrangiamento è rimasto più o meno originale, insomma l'avete rivisitato in chiave moderna. Invece tu, Belen, come ti sei approcciata a questa cover importante per renderla poi totalmente tua?
2: Ma parli di Survivor?
0: Sì.
2: Ma questa versione per me è stato più o meno come ricantare quella, la prima che ho fatto con Mike Francis, che ci ha dato appunto tante soddisfazioni perché un primo posto in classifica nell'89 e poi terzi al Festival Bar, e quindi per me è stata adesso comunque un divertimento rifarla di nuovo, rifarla. Avevamo pensato a quale cantante avrebbe potuto sostituire Mike Francis.

0: Francis, Francesco, ma non ci è venuto veramente in mente nessuno, quelli che abbiamo provato non andavano bene, e quindi l'idea di far cantare la parte di Francesco, di My Francis, a mia sorella è stata secondo me vincente.
1: Sì, anche se
2: una responsabilità,
1: diciamo, fossi stato un uomo non so se l'avrei fatto, perché una voce spaziale come quella di Francis, però in questo caso.
3: E invece che feedback avete un po' delle nuove generazioni su quello che naturalmente questo genere l'Italo Disco, ma soprattutto questo grande singolo di Mike Francis, qual è il range, insomma, del pubblico che più o meno vi segue?
2: Devo dire che con Survivor innanzitutto abbiamo avuto l'entusiasmo di tutta la generazione che ha ballato Survivor, cioè, che l'ha provato, riascoltato, e sono tutti quanti entusiasti.
1: Compresi i DJ.
2: Sì, la nuova generazione al momento ancora non ha risposto in un modo evidente, ecco. Però noi su questa cosa abbiamo l'esperienza precedente di Melody, che è partita da prima con i DJ, gli addetti ai lavori, intorno al 2015, quindi già una trentina di anni dopo di quando l'abbiamo fatta, e poi nell'arco di 5 anni è esplosa su TikTok e abbiamo avuto, certificati da ByteDance, oltre 1,5 miliardi di view su TikTok, e sono tutte quante la nuova generazione, cioè dai 16 ai 20 anni, certo, che hanno cantato, si sono filmati con questo brano.
3: Beh, poi Melody è diventato Melody quasi un disco cult, no? Per i DJ, per i collezionisti, poi in pratica è partito in sordina, ma poi avete avuto dei riscontri importanti,
1: E quindi confidiamo che fra una trentina d'anni
3: bene. Ma certo, insomma, avete pensato altre cover oltre Survivor, magari in futuro, insomma?
2: Ci sono una serie di progetti, sia make, sia degli inediti passati e sia degli inediti
1: futuri,
2: presenti, anzi futuri, è ancora più bello.
1: Per me il più bello ancora deve venire.
3: Quindi probabilmente c'è l'idea naturalmente di un progetto un po' più largo, forse, ci state pensando?
2: Sì. Tanto frequentarci in ogni caso, perché non fare musica a sto punto?
3: Allora, noi siamo quasi in chiusura e tra pochissimo risentiremo questa vostra bellissima cover di Survivor di Mike Francis. Insomma, cosa farete per quest'estate 2026? Progetti? Domanda classica di chiusura per i Plus 2 e anche Belen Thomas.
0: Beh, per quanto mi riguarda ho delle serate in giro con altri colleghi di Italo Disco, e tra l'altro è uscito anche il film Italo Disco, dove insieme a me ci sono Gazebo, c'è Ryan Paris, c'è Gary Lowe, c'è P. Lyon, Joe Squillo, bla bla bla, è uscito proprio adesso, si chiama Italo Disco. E poi vabbè, ho anche delle serate in programma con un pianista, sempre canto anche le mie cose, ma fatte in chiave un po' jazz e improvvisata.
2: Bene. Noi invece rimaremo allo studio a lavorare.
0: Infatti. La verità è che andranno al mare.
3: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, un bel successo per questo Survivor che adesso naturalmente risentiremo, ma che avremo in programmazione anche sulla nostra emittente. Tanto live per Belen, tanto mare anche per i Plus 2, insieme alla musica, tante belle composizioni. Grazie naturalmente per essere stati con noi, e in chiusura noi riascoltiamo questa bella versione dei Plus 2 e di Belen Thomas di Survivor di Mike Francis. Grazie.
2: Grazie tante.
1: Grazie Paolo.
2: Ciao.
1: Buon'estate.

0: su Cittadella, la radio Bacio all'Italiana, il nuovo singolo di Bels, nome d'arte di Martina Belelli, classe 2003, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Martina, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Bels, questo è il tuo nome d'arte, cantautrice romana, tu sei originaria dei Castelli Romani.
1: Esatto.
0: Senti, allora, ho letto di te, insomma, tu in pratica tra Roma e Milano stai costruendo con gradualità questo bel progetto musicale. Che nasce quando poi, Bess?
1: Beh, in realtà nasce proprio con me. Io faccio musica da quando sono piccolina. Non l'ho subito messa al primo posto perché ho fatto pattinaggio artistico a rotelle da quando ero piccola a livello agonistico, quindi non avevo tantissimo tempo da dedicare alla musica. Però piano piano ho iniziato a dargli priorità e quindi ho iniziato a scrivere le mie cose, ho iniziato a fare le mie prime canzoni, a farle uscire, ed eccoci qua piano piano che stiamo scoprendo sempre un po' più di questo nuovo mondo.
0: Bene, allora Bacio all'Italiana, che è il tuo singolo nuovo, che poi sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, questo nome d'arte, Bels?
1: Proviene dal pattinaggio, perché mi chiamavano Bels al pattinaggio per fare prima, diciamo, agli allenamenti, per correggermi, e dato che ormai era diventato proprio il mio soprannome, anche lì ho deciso di metterlo poi sui social e poi è diventato anche il mio nome d'arte. Quindi parla un po' di me da piccolina questo nome.
0: Allora, io volevo parlare anche del tuo stile. Il tuo stile praticamente è pop, no? Insomma, diretto.
1: Sì, un pop...
0: Che nasce poi anche dai tuoi ascolti, in pratica?
1: Esatto. Infatti si capisce proprio che non è un pop proprio standard, perché io ascolto un po' di tutto. Ho reference davvero di tutti i generi, quindi cerco sempre di mettere all'interno delle mie canzoni un po' un mix di cose che ascolto, ovviamente che poi faccio a modo mio. Troveriamo un po' di urban, un po' di rap, un po' di pop, sì, un po' tutto.
0: Senti, i testi li scrivi tu, Martina?
1: Sì, li scrivo io insieme anche ad altri autori con cui collaboro, perché secondo me collaborare anche con altre persone ti fa aprire a nuovi orizzonti.
0: Beh, in realtà poi ho letto che vai a raccontare quella che è la quotidianità anche della tua generazione, in pratica, storie di vita quotidiana, ma anche le tue, in pratica.
1: Sì, assolutamente, ci tengo infatti a specificare questa cosa, perché secondo me non c'è cosa più bella di parlare in modo diretto alla mia generazione, di farlo in maniera semplice, proprio utilizzando delle metafore, ma anche delle cose che mi succedono durante la vita quotidiana, che possono succedere a tutti, no?
0: Bene, Bacio all'Italiana, questo tuo nuovo singolo, questo brano urban pop che poi Martina racconta un amore, diciamo, irrisolto, no? Fatto di fughe, ritorni, questo desiderio trattenuto. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone? Soprattutto è sicuramente uno spaccato di vita,
1: Sì, esatto, volevo proprio rappresentare l'amore della mia generazione, fatto appunto, come hai detto tu, di fughe, ritorni, che ormai dominano le nostre giornate. Non è più come l'amore di una volta, fatto di piccoli gesti, il romanticismo di tanti anni fa. Ormai è un po' tutto più difficile, anche se in realtà dovrebbe essere il contrario.
0: Senti, ma tutto si sviluppa fra le strade caotiche di Roma, una Roma che a cui tieni tanto, o sbaglio?
1: Sì, io Roma la riporto sempre nei miei testi, nelle mie canzoni, perché ovviamente io sto a Milano con la musica, quindi faccio tutto lì, però cerco sempre di portare le mie radici anche nelle mie canzoni, ci tengo.
0: Senti Martina, però devo dire, c'è in realtà un messaggio che tu vuoi ricordare più che altro, perché l'amore poi viene descritto come questo algoritmo imprevedibile, no? Questo algoritmo impossibile da controllare e anche da calcolare, in pratica.
1: Sì, esatto. Quindi è proprio il messaggio di far vincere alla fine l'istintività su questo algoritmo, no? Di lasciar perdere le logiche e tutto quello che c'è dietro, ma agire d'istinto e lasciarsi andare.
0: Senti, allora Bels con noi in diretta, Bacio all'Italiana. Bels, lo sentiamo tra pochissimo, Che fai nei prossimi mesi? Naturalmente continui la promozione di questo singolo, che è il tuo primo singolo?
1: Non è il mio primo singolo, perché ne ho fatti uscire anche altri, però è il primo singolo che ci dà proprio, è un primo tassello per un nuovo progetto. Quindi vedremo nei prossimi mesi, magari farò uscire anche altri singoli, perché ne ho tanti pronti e non vedo l'ora di farli uscire, e sicuramente ci saranno anche tanti live, quindi rimanete connessi sui social, sui miei social che vi aggiorno lì.
0: Bene, aspettiamo tanta musica da Bels. Senti, hai un sogno che vorresti realizzare, naturalmente legato alla musica, credo e spero.
1: Penso che il sogno di qualsiasi artista sia cantare le proprie canzoni alle persone, quindi io mi auguro di fare tanti live e vedere le persone che cantano le mie canzoni.
0: Allora, tanto live per Bels, tanta buona musica e tutti a cantare naturalmente i tuoi singoli, tra cui anche Bacio all'Italiana, che è la tua nuova canzone. Grazie a Bels.
1: Grazie a voi. Ciao, buonasera.

0: settimane, dammi un bacio all'italiana.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Dal 20 agosto al 4 settembre non si potrà parcheggiare in via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana e sulla Righiera, lasciando di fatto senza parcheggi un'intera comunità, quella della Città Vecchia.
4: È effettivamente un grandissimo disagio per noi commercianti come per tutti gli abitanti, perché avere un divieto di sosta per tantissimi giorni comporta lavorare di meno, meno passaggio e tanti altri disagi che comunque porta questo, insomma.
3: Il problema principale lamentato dai commercianti è la totale assenza di una spiegazione plausibile da parte delle istituzioni. Strade trasformate in zone off limits gran parte della giornata senza alcuna consultazione preventiva. Il commento amaro del quartiere è sintetizzato in una frase: in Città Vecchia non ci sono impianti sportivi. Eppure la situazione si complica ulteriormente se si sposta lo sguardo sui residenti.
5: Non chiediamo tanto, chiediamo semplicemente che ci venga concesso via di mezzo, non è divieto di sosta, ci viene concesso via di mezzo per gli abitanti di via Garibaldi, solo questo chiediamo. Poi che ben venga tutti i giochi, quelle che deve venire da dietro, noi siamo favorevoli, però almeno facci capire cosa vogliono fare, o giorni alternati per i parcheggi, perché ci abbiamo disabili, ci abbiamo bambini, ci abbiamo persone anziane, ci abbiamo tante difficoltà. Se succede qualcosa di notte, dove andiamo a prendere le macchine? Che facciamo? Moriamo dentro casa il tempo che aspettiamo l'autoambulanza?
3: L'alternativa più vicina per parcheggiare sarebbe Porta Napoli, dall'altra parte del Ponte di Pietra, qualche volta è troppo lontano. Per questo motivo la proposta concreta avanzata dai cittadini è l'apertura di un tavolo di confronto urgente per riservare, quantomeno in orari notturni, dalle 21 alle 9, una parte della sosta ai residenti. Ma il vero nodo resta l'occupazione degli spazi. In via di mezzo, una delle poche aree rimaste libere, se non l'unica, si assiste a una vera e propria occupazione sistematica.
5: E siamo arrivati a 15, non siamo andati ancora oltre via Garibaldi e via Piazzetta Cariati e piazza Fontana.
3: Camminando per soli due isolati insieme ad Angelo e ad altri residenti, i numeri parlano chiaro: sono ben 23 le auto aziendali in uso al personale del comitato organizzatore dei giochi. I residenti più attenti e stanchi ne hanno contate in totale ben 52, a cui si sommano i mezzi dei numerosi volontari.
5: Arriviamo a 25-26. Poi ti ho detto, l'altro stanno tutti spazi.
3: La nostra strada è diventata il parcheggio privato del comitato, dice qualcuno. Cittadini costretti a girare a vuoto per ore prima di trovare uno stallo, mentre le vetture dei giochi occupano ogni spazio disponibile. Nonostante i disagi, la richiesta della popolazione resta ferma ma pacata. Non c'è ostilità verso l'evento sportivo in sé, dicono. Anzi, c'è un profondo orgoglio per il rilancio della città e in particolare della Città Vecchia. Il monito finale degli abitanti è chiaro: la Città Vecchia merita di essere protagonista dei giochi del Mediterraneo, non solo come scenario

0: spazio architettonico, ma come una comunità viva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Le stanze singole, così come le doppie, vedranno i loro primi abitanti solo da gennaio. Le mura spoglie di Palazzo Nove Lune tra qualche mese si riempiranno di voci, risate e un andirivieni di studenti affaccendati. L'immobile crollato anni fa è stato interamente ricostruito in intesa con la soprintendenza grazie a un finanziamento CIS da circa 2,5 milioni di euro. Offrirà 14 stanze per un totale di 24 posti letto, segnando quella che il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno ha definito un momento storico per l'accoglienza universitaria in città.
2: È pronto, è la conclusione dei lavori di uno dei palazzi che abbiamo deciso di assegnare allo studentato universitario, quindi ripopolarlo con giovani che animeranno la città vecchia. Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su di intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento, alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali. In questo momento gli studenti vengono ospitati o negli alberghi o nelle stanze delle case che vengono messe a disposizione. Quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della città vecchia.
0: Si è salvata la facciata e soltanto il murales che tutti chiedevano di salvare. Nonostante alcune perplessità sull'impatto architettonico, l'amministrazione rivendica la scelta di unire tradizione e modernità. L'intervento si inserisce in un masterplan più ampio che toccherà anche Palazzo Calò, Palazzo Frisini e Palazzo Galeota.
2: La scelta del progetto viene fuori dallo studio fatto da parte degli architetti, concordato con la soprintendenza, quindi in realtà rispetta tutte quelle che sono i rilievi previsti dalle norme, le indicazioni che sono state ricevute. A mio avviso invece si integra perfettamente, è stato conservato il prospetto di via Garibaldi anche con i balconi storici che guarda lato mare. Questa zona invece mantiene un ibrido nell'equilibrio architettonico e permette di avere degli accenni di contemporaneità in un contesto diverso che quello della città vecchia.
0: Nei prossimi giorni la consegna ad Adisu per l'arredamento dei locali. Da inizio anno il cuore antico di Taranto tornerà a battere anche grazie ai suoi giovani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Palazzo Nove Lune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici. Dopo lo sgombero di Palazzo De Bellis, l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale e abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
3: Ci sono diverse proprietà comunali, il nostro obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante anche raccontare la storia di questo pezzo di città, che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
0: Sul fronte abitativo il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
3: Faremo per le giovani coppie, per le famiglie. Individuando una soglia di tale da consentire di poter vivere decentemente.
0: Se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi sulla carenza dei medici di base in Città Vecchia, si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la zona.
4: Infine lo sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina libera.

0: aperti con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Cumuli di spazzatura, armadi, divani, materassi, vecchie molle e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno. Sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati su via Canale d'Otranto, nel quartiere Salinella.

0: di Taranto 2 è ormai quasi impercorribile. La presenza costante di rifiuti non solo inquina il paesaggio naturale e urbano, ma rappresenta anche un serio problema igienico-sanitario e di sicurezza per le circa 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado denunciata dagli stessi abitanti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata per circa 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Una condizione definita dalle famiglie invivibile e che oggi li ha spinti ad avviare una raccolta firme formale per chiedere all'amministrazione comunale un intervento immediato. Le richieste dei cittadini e delle cittadine sono chiare e urgenti: da un lato la bonifica radicale dell'area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati, dall'altro la riqualificazione e la ripavimentazione del manto stradale. L'auspicio dei residenti è che il comune ascolti finalmente questo grido d'aiuto, restituendo dignità, sicurezza e decoro ad un'intera comunità abbandonata ormai a se stessa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Da una parte le proteste dei lavoratori, dall'altra la richiesta di accesso agli atti. Diventa un caso la gestione del verde pubblico, una vicenda sulla quale il consigliere Mirko Di Bello chiede all'amministrazione comunale che venga fatta chiarezza sulla gara d'appalto.
2: Innanzitutto voglio controllare le carte prima di poter avere un parere e poter parlare. Io l'accesso l'ho già fatto in data 30 luglio, attendo appunto di poter visionare i documenti. È chiaro che c'è in ballo non soltanto il futuro dei lavoratori, ma anche la gestione del verde pubblico urbano. So che l'appalto è stato, diciamo, sottodimensionato rispetto a quello precedente e quindi, diciamo, le preoccupazioni ci sono. Non comprendo anche la divisione in due lotti, che comunque viene dal passato, quando si potrebbe fare come Roma o altre città italiane, dove la divisione in lotti, in maggiori lotti, permette anche una gestione migliore e capillare della città.
1: Il timore è che possano essere a rischio i posti di lavoro.
2: Sì, perché sottostimando l'appalto e di fatto poi mancherebbero le risorse, quindi andrebbero inevitabilmente a danneggiare i lavoratori, ma anche appunto la gestione del verde e la qualità del servizio.
1: Ma c'è un'altra iniziativa del consigliere Di Bello, questa volta in tema di viabilità e sicurezza. Destinatario è il presidente della regione Antonio De Caro.
2: Ma questo è un problema atavico, un problema che abbiamo affrontato già in passato con delle iniziative cittadine di raccolta firme. Ora, diciamo, gli do una valenza più politica. Ho scritto formalmente a De Caro, anche al sindaco Bitetti, chiedendo di farsi portavoce con ANAS e col prefetto affinché possano, in virtù dell'articolo 6 del codice della strada, emettere un'ordinanza urgente per deviare il traffico dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate a pieno carico sull'autostrada A14, in maniera tale da poter decongestionare il traffico sulla statale 100. Conosciamo perfettamente i pericoli su quella strada nel tratto San Basilio-Mottola, sappiamo che sono stati teatro di numerosi incidenti, anche mortali. Verosimilmente, con i giochi del Mediterraneo, il traffico aumenterà. Si preannuncia sicuramente un intasamento delle strade e la statale 100 è quella che collega una delle maggiori arterie, e quindi decongestionarla e prevenire eventuali criticità, secondo me, è doveroso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Un pasticcio all'italiana, una tipica storia di burocrazia malata. Vittima una donna disabile, senza lavoro, che da un giorno all'altro si è vista privata dell'assegno di inclusione e quindi senza alcuna forma di sostentamento. Poi l'esito felice grazie all'intervento della UIL. La storia l'ha raccontata il segretario generale della UIL Taranto, Gennaro Oliva. Ecco il suo racconto ai microfoni di Buongiorno Taranto, intervistato da Valentina Castellaneta.
3: È una persona con una disabilità del 67% accertata dallo stesso Tribunale di Taranto. Questa persona più di un anno fa fa la richiesta di assegno di inclusione, gli viene accolta, gli viene accettata e percepisce questo assegno di inclusione. A febbraio di quest'anno l'INPS risponde, manda una mail alla persona, una lettera, dove dice: siccome sono cambiate le condizioni, lei non ha più diritto all'assegno di inclusione. Chiaramente questa cosa era una cosa impossibile, inammissibile, perché la situazione non era cambiata, anzi era peggiorata rispetto al passato.
1: Di qui la decisione di fare ricorso dopo le infruttuose interlocuzioni con l'INPS.
3: Abbiamo messo in piedi un bel dispositivo con i nostri

0: legali Pino Altamura e Silvia Dorsella, ce la siamo giocata e fortunatamente abbiamo dato un diritto negato a una persona che gli era stato tolto.
1: Secondo Oliva, questa vittoria legale farà scuola in Italia. Sentiamo perché.
0: Parata precedente per un semplice motivo, perché poi l'INPS non ha sospeso solo l'assegno a questa persona a Taranto, l'ha sospesa in tutta l'Italia, perché c'è stata una circolare interna dell'INPS dove sospendeva l'assegno di inclusione. In più, tutte le nuove domande che sono state fatte nel mese scorso non sono state accettate per analogo motivo. E quindi su questa cosa credo che adesso si aprirà una grande discussione anche all'interno dell'INPS stesso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Rintracciato e condotto nel carcere minorile di Lecce, un 17enne tarantino accusato dell'attentato omicidio del 22enne di Monteiasi, ferito a colpi di pistola Marina di Pulsano nella notte tra il 9 e il 10 agosto. Il minore si è presentato spontaneamente ammettendo le proprie responsabilità. I fatti si sono verificati intorno alle 2:30 vicino ad un locale della Litorania. I video delle telecamere hanno mostrato due persone in scooter. Il 17enne ha inseguito la vittima e ha sparato due colpi, ferendo il 22enne al braccio. La vittima, operata al Santissima Annunziata, è ora ricoverata in ortopedia. Proseguono intanto le indagini per identificare il complice alla guida dello scooter. Gli inquirenti ipotizzano che si sia trattato di una spedizione punitiva. Altro episodio nella notte tra l'11 e il 12 agosto, questa volta a Taranto, un incendio ha distrutto due autovetture, una Fiat 500 e una Smart, in Corso Italia, nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area insieme agli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi e gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo. Non viene esclusa alcuna ipotesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Trasformare l'attesa in partecipazione attiva, valorizzando lo sport, il territorio e le sue eccellenze. E questo è l'obiettivo del Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, un grande evento promosso dal Comune e dalla Regione Puglia, ideato da Sirio SRL con il patrocinio del Comitato dei Giochi, che il 18 e il 19 agosto coinvolgerà i cittadini e le cittadine del capoluogo ionico con diverse attività sportive, talk culturali e iniziative dedicate al turismo e all'enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici locali e non solo. Per Pierfilippo Marcoleoni, referente del tavolo dello sport del comune di Taranto, l'appuntamento sociale diventa occasione per far emergere tutte le realtà già presenti sul territorio, dalle associazioni ai tecnici e dagli atleti alle famiglie che li supportano e promuovono lo sport quotidianamente.
4: Taranto deve dimostrare. A Taranto doveva essere dato finalmente qualcosa. E tutto questo ce lo meritiamo, ma anche Taranto deve dimostrare di essere diventati un hub a livello europeo di civiltà e di cultura.
3: Si parte il 18 agosto con le attività nell'area della Lega Navale. Dalle 12 sono in programma gare di canoa polo, escursioni turistico-sportive attorno a Taranto Vecchia, percorsi di vela per bambini e canottaggio. Dalle 18:30 in Piazza della Vittoria invece si terrà il talk istituzionale condotto da Mauro Pulpito, con ospiti d'eccezione come il campione del mondo Gianluca Zambrotta e con grandi atleti paraolimpici e campioni locali tra cui Silvia Semeraro e Giulia Imperio. Il 19 agosto invece dalle 17:30 alle 20:30 Via d'Aquino si trasformerà in un percorso sportivo urbano con esibizioni di box, arti marziali, danza, pattinaggio e tiro con l'arco. La serata si concluderà con spettacoli di danza, musica circensi e performance artistiche. Secondo Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, questa iniziativa permetterà ai cittadini di realizzare appieno la ricchezza economica e culturale che la manifestazione sportiva porterà sul territorio.
5: Condivisione con conoscenza degli sport, della maggior parte degli sport che saranno partecipi ai giochi, e, ripeto, iniziare a far comprendere alla città l'importanza di questo evento e quindi di viverlo al meglio possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Wojtyla, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sul palco nessun computer o basi preregistrate, soltanto talento puro, affiato negli strumenti e storie raccontate con la sensibilità dei cantautori d'altri tempi. Un'ora e mezza di pura energia, leggera e grande musica dal vivo, i Patagarri hanno chiuso in festa il Monrev Festival, conquistando il pubblico con il loro jazz, gypsy, folk e ritmi swing. Giovani, talentuosi e con una presenza scenica contagiosa, hanno trasformato la serata in un'autentica celebrazione collettiva. Sul palco temi anche complessi e drammatici affrontati con una freschezza rara, dimostrazione che nell'era dell'intelligenza artificiale l'autenticità della musica suonata dal vivo fa ancora la differenza e forse è nato anche un amore per la Puglia.
6: Spettacolo. Siamo in un posto incredibile, abbiamo mangiato da Dio.
7: La pancia è sempre piena.
6: La pancia è sempre piena, l'ospitalità è calorosa, perfetto.
8: Niente di più. Perfetto, direi.
3: Questi bravi musicisti sono passati in un solo soffio dalla strada dove hanno affinato il loro suono ai palchi di tutta Italia, passando per il palco di X Factor senza perdere la loro freschezza.
8: E adesso paghiamo le tasse. Questa è la grande differenza, poi. Basta dire, il resto è uguale.
6: C'è un sacco ovviamente di strumentazione, di persone che lavorano anche dietro tutto lo show, i nostri fantastici tecnico luce, il fonico, che insomma seguono il nostro spettacolo, quindi già da quel punto di vista è diverso. Poi anche noi comunque, sì, sul palco è proprio un'altra dimensione a cui ci stiamo abituando e ci piace molto, in realtà è molto bello.
7: E ci stiamo abituando tanto anche al tempo passato in furgone.
9: Dal caravan al furgone.
6: Quella è un attimo.
10: Sogniamo un caravan, prezzo di 5 da dentro una macchina. Andiamo a sognare alle case dei ricchi, svuotargli la tavola. Sogniamo un caravan, chiamaci postici. Zimbari, ma la musica sappiamo farla.
6: E ovviamente col fatto, prima magari suonando in strada, appunto, la maggior parte del tempo in realtà suonavi, invece adesso sono molti gli spostamenti, ma anche quella è una dimensione, insomma, interessante. È bello, poi in realtà noi in strada ogni tanto ci andiamo ancora. Non so se...
3: Insomma, i Patagarri confermano che la passione vera e la qualità musicale non hanno bisogno di filtri. Un finale di festival perfetto che lascia al pubblico un ricordo pieno di felicità e buona musica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Benedetta Pilato vola in finale nei 100 run agli europei di nuoto di Parigi. L'azzurra terza nella seconda semifinale con il tempo di 1,585 centesimi, bissando quello fatto a Roma ormai qualche settimana fa. Il pass per l'atto conclusivo viene conquistato con tranquillità, una prova solida per la pugliese che resta così in corsa per una medaglia europea. Una giornata che era iniziata ieri con il risultato nelle batterie al mattino, infatti la britannica Evans aveva stabilito il miglior tempo in 1:05:45.

0: mentre invece la Pilato era arrivata terza con 1,6,20. In serata ha abbassato il suo tempo, terzo posto come detto nella sua semifinale, abbastanza per staccare il biglietto per la finale con lei. Ci sarà anche un'altra azzurra, Lisa Angiolini, che c'entra la qualificazione con il tempo di 1,06,47. Ora l'appuntamento nella serata odierna, con la finale dei 100 rana, 8 atlete, una sola gara, una medaglia europea in palio e Benedetta Pilato ancora una volta c'è.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Pomeriggio di indicazioni contrastanti per il Taranto nel triangolare disputato ad Acquaviva di Montepulciano contro Lucchese e la locale formazione. Nella prima sfida i rossoblù sono stati superati 2-0 dalla Lucchese, trascinata dalla doppietta di Ferrante, assegno in entrambe le frazioni di gioco, 30 minuti per tempo Lucchese, formazione di Serie D. La squadra toscana ha poi battuto con lo stesso punteggio anche l'Acquaviva, aggiudicandosi il triangolare. Il Taranto ha chiuso la giornata con una convincente vittoria proprio contro l'Acquaviva per 3-0. Protagonista Oltremarini, autore di una doppietta, mentre il terzo gol porta la firma di Rajkovic. Un successo utile per il morale per proseguire il lavoro di costruzione della squadra in vista della nuova stagione che chiude il ritiro in Toscana e adesso vivrà la seconda parte in riva allo Ionio in attesa del 30 di agosto, ossia la prima giornata di campionato, ma anche in attesa di conoscere il calendario della Premier League pugliese. Intanto arriva una notizia importante sul fronte identitario. La PS Taras 706, storica associazione dei tifosi, ha deciso di concedere gratuitamente al club il marchio scelto negli anni dalla tifoseria, consentendo così alla società di riappropriarsi di un simbolo fortemente legato alla tradizione calcistica ionica. Un gesto che rappresenta un segnale di unità e collaborazione tra il mondo del tifo organizzato e la nuova realtà rossoblù. Tra i risultati sul campo e il recupero dei simboli della storia, il Taranto continua dunque il suo percorso di crescita dentro e fuori dal rettangolo di gioco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Seconda amichevole, seconda vittoria per il Martina nel ritiro lucano. La formazione biancazzurra supera con un netto 7-0 la polisportiva Moliterno, squadra di promozione lucana. Grande protagonista nel primo tempo Michele Silvestro, autore di una tripletta, segno anche Corretti, Cruz e Battista per un parziale di 6-0 all'intervallo. Corretto nella ripresa, dopo aver inserito le seconde linee, dal giovane Pastore. 7-0, come detto, risultato finale per la squadra di mister Giuseppe Laterza che prosegue la preparazione. Prima del fischio d'inizio, momento di unità istituzionale dedicato alla comunità di Marsico Vetere che ha accolto la squadra durante il ritiro. Il direttore generale Antonio Vincenti, il tecnico Laterza e il capitano Angelo Mancini hanno consegnato le maglie ufficiali al sindaco Marco Zippari e all'assessore Patrizia Vita in un gesto di ringraziamento culminato con lo scambio dei gagliardetti. Per il Martina, dunque, buone indicazioni dal campo e un altro passo avanti nella preparazione della nuova stagione che, ricordiamo, scatterà al termine del mese di agosto con il primo turno di Coppa Italia e la trasferta contro il Gravina, 7 giorni più tardi l'inizio della Serie D Girone H.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: Una campagna di fidelizzazione è iniziata all'interno del proprio centro. Così la Valentino Basket Castellaneta ha aperto la stagione 2026-2027 in attesa di conoscere quello che sarà il destino del proprio campo di gioco. Inizialmente si giocherà nella tensostruttura di Mastro Chicco, poi successivamente nel Palatifo, a partire probabilmente dal mese di novembre. Il punto sulla campagna di fidelizzazione e sul mercato nel corso di Onda Rossoblu da parte del direttore sportivo Maurizio Rotolo.
3: Purtroppo siamo stati anche inseriti in quello che a mio parere è il girone più difficile di tutta Italia. È un girone che prende diciamo tutto il lato adriatico, comprende anche Matera, una squadra attrezzatissima, le due squadre di Recanati molto forti, ma diciamo che complessivamente la qualità dei roster è molto molto alta. Noi ovviamente in questo momento sicuramente veniamo descritti come la Cenerentola di questo gruppo, anche perché l'età media diciamo del roster è sui 20 anni, ma diciamo che non partiamo mai perdenti e proviamo ovviamente a giocarcela contro tutti.
4: Una squadra giovane, quella che sta costruendo, l'ultimo arrivato è Marco Modena, classe 2007.
3: Per motivi di budget siamo dovuti partire da un budget molto molto basso e abbiamo fatto di necessità virtù. Ovviamente abbiamo preso

0: un allenatore che, a cui piace molto allenare i giovani e lavorare sui giovani, Francesco Mollica, con il quale appunto condivido una visione nei confronti della pallacanestro molto molto giovanile, e quindi appunto abbiamo costruito una squadra con dei criteri che sicuramente non saranno quelli dell'esperienza, ma saranno quelli dell'energia, della forza fisica e del talento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Kurz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

ask yourself this. What are you doing it for?

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità. Quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una

0: breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni

0: Abito bianco, un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto.

0: porto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights.

0: secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo? Efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analogue Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.